senso se poi magari è uno che alza le mani o è un violento anche solo a parole. E soprattutto esiste una differenza piuttosto importante tra avere accesso ai soldi e avere i propri soldi. Cavoli, sì. Io se mi trovo, a me è accorto e dico, amore, guarda, devo fare questa cosa. Sì, prendi pure la mia carta. Mi viene un'ansia. Mi viene un'ansia. Non so spiegarvi, io magari sono fatta anche male, magari tante sono fatte come noi, ma altre invece strisciano come delle pazze, me lo merito, con sta storia di me lo merito avete rotto le palle, ve lo dico, avete rotto le palle, perché me lo merito, non sono con, dovete fare le belle, trovarvi dei con i soldi suoi, con i soldi vostri dovete andare in vacanza, dovete comprarvi la borsa, il gioiello, quello me lo merito, io me lo merito, perché te lo meriti? Magari lui può farvi un super regalo e dirvi, amore, te lo meriti, sei stupenda, hai fatto un lavoro fantastico. Allora lì è un'altra cosa, lì è un'altra cosa, vabbè. Perché poi avere la carta di credito del marito, guidare una macchina da 80.000 euro, trascorrere agosto a Formentera e vivere in una casa nella quale il bagno degli ospiti è più grande dell'appartamento in cui abitavi a 30 anni, non è tutta questa cosa... Ma è personale, questa cosa. So che ci sono tante donne come me e quasi tutte le mie amiche la pensano come me. Perché è diverso, esiste una differenza molto importante tra avere, ripeto, accesso ai soldi e usare i propri soldi. Ma se il tuo tenore di vita dipende interamente dalla permanenza di quest'uomo nella tua vita, non sei economicamente indipendente. Beh, tra l'altro, il Diavolo Veste Prada, nel Diavolo Veste Prada 2, vediamo Amy che è con un magnate, con un uomo ricchissimo, la quale però moglie è ex moglie ancora più ricca di lui, insomma la porta da Tiffany, collier di Tiffany, le compra questo, le compra tutto quello che vuole. È un mecenate, l'ha chiamato, e una volta che poi lui l'ha lasciata, lei si è ritrovata quella di prima, divorziata, con due figli, non lavora più da Dior, ma lavora in un'altra marca di abbigliamento più easy, si è ricambiata, insomma, non dobbiamo aspettare questo, perché tendenzialmente quando un uomo ha soldi, sa di avere potere, quando un uomo ha denaro, sa che... può fare il bello e il cattivo tempo se non ci ama e non ci rispetta. Quindi puoi anche comprarti delle borse con i suoi soldi, ma se lui decidi di lasciarti, poi ti lasci, hai solo quella borsa che ti rivenderai, perché poi con cosa mangi? Capite cos'è il discorso? Sei economicamente dipendente in business class, che è sicuramente più comodo dell'economy, ma l'aereo lo pilota comunque un altro. Ci siamo capite? Questa cosa tende a creare una certa confusione, perché la dipendenza economica, quando è accompagnata da un bel budget, da un bel parquet, smette improvvisamente di sembrare dipendenza. Diventa una scelta di vita. E ci mancherebbe, ognuna può fare la scelta di vita che vuole. C'è quella tizia, che vi ricordate, che ci voleva insegnare a parlare in corsivo, che stupida non è, ma lo fa, che insegna alle ragazze come farsi mantenere. Fai come me, ti insegno come farti mantenere, ti insegno come usare gli uomini senza dargliela. Raga, per l'amor di Dio, non credete a queste cazzate, perché questa cosa vale finché tutto le tira e tutto è perfettamente su. Dopodiché, con cosa mangi? Ti dovrai vendere tutte le borse, tutti i regalini, perché non hai un lavoro, non hai un vero lavoro nella vita. Anche il tuo staff ti prende per il culo. Quindi cerchiamo di creare qualcosa di nostro, che ci, poco o tanto che sia, deve essere nostro, la nostra realtà. Se proprio lui in questo momento è super innamorato di noi e ha tantissimi soldi, usiamo i suoi soldi per creare qualcosa di nostro, perché no?

sì, fine conti, voglio dire, insomma, è come se ci pagasse. Vabbè, paghi la mia mente. Io voglio realizzare questa cosa. Vuoi essere magari mio socio? Vuoi aiutarmi a realizzare, aprire un negozio di fiori? Sto sparando, eh. Sì, ma se ti fa comodo, ma se ti piace, ma certo, ti realizziamo, vuoi diventare mio socio, perché se dovesse succedere qualcosa che ci lasciamo, mi lasci, io ti liquido, oppure ti fate firmare un contratto che è tutto vostro e lui non ha più niente da ricriminare, perché poi queste persone erano degli fantavvocati, che sono degli avvoltoi. Insomma, vedetevela voi, ma non rimanete, non credete a tutto, non credete a questo amore. Perché a volte esiste, a volte no. Tra l'altro c'è una voce che mi pizzica nella testa, ma proprio mi pizzica tantissimo. Il segreto di Pulcinella. C'è gente che dice, no, il sottobosco, che dice che anche il matrimonio tra Giorgina, González Rodríguez, non mi ricordo come si chiama, e Cristiano Ronaldo, sia qualcosa di talmente fantastico, talmente favoloso che è finto. I figli lei non li ha fatti. Lei dice: ho fatto 6 figli, questo corpo è di una donna che ha fatto 6 figli. No, questo qua è il corpo di una donna che comunque mangia perché non tromba. Perché l'idea si dice è che Cristiano Ronaldo non sia così interessato alle donne. E quindi ci sono un sacco di pettegolezzi, un sacco di rischio che devi correre. Probabilmente il suo matrimonio, lui si vuole bene, lui ha scelto una donna bellissima, piacente, che non gli rompesse troppo le palle, che fosse una buona madre per i suoi figli, di cui credo che siano tutti surrogati, tutti. Io non so se lei ha veramente avuto, forse uno, due gemelli, ma non me lo ricordo. Insomma, i figli sono 6, ma non li ha fatti tutti lei. Sono tutti quasi figli surrogati, tipo come ha fatto Michael Jackson. Lui è talmente ricco, è talmente, che dice: ti farò fare la vita più bella che tu abbia mai, un sogno. E sei tu, i figli, un giorno che se dovessimo mai divorziare, sei sicura a vita, non ti mancherà mai il tenore di vita che io ti sto regalando. Ma sposami, perché dobbiamo far tacere queste voci. Non vorrei mai che qualcuno. Ci sono anche queste cose. Però c'è chi è più fortunato e chi è meno fortunato. Io probabilmente a quei livelli accetterei, ma che me ne importa, io accetterei, ma se mi dà l'anello di fidanzamento che gli ha regalato, io accetterei. Perché arrivati a un certo punto sei talmente presa dai bambini, da questo che organizza questo, che te ne fai dell'amore quando hai un sacco di progetti? No. Che brutta persona che sono, però anche voi, dai, dite la verità. Sì, lo so, anche voi. Quando sei ai livelli altissimi, dove lui comunque ti vuole bene e vuole garantire per te, perché sei una bella persona, perché comunque lo stai aiutando in qualcosa, è un dare e avere. È bellissima questa cosa, è bellissima e si può fare, perché no? Uno della vita può fare quello che vuoi, io non giudico nessuno. Io dico solamente che se vogliamo qualcosa dobbiamo creare qualcosa di nostro, perché nella vita non si sa mai, dovete avere un piano B, un cuscino dovete averlo, ragazze, sempre per forza. Anche vivere su uno yacht alle Seychelles occupandosi esclusivamente di scegliere il vino per cena, è vero. Puoi fare tutto quello che vuoi nella vita, ma se domani per scendere dallo yacht devi chiedere i soldi del taxi al proprietario dello yacht, abbiamo forse individuato una piccola criticità nel concetto di emancipazione. Non siete assolutamente. Per questo alle ragazze bisognerebbe insegnare molto presto che guadagnare soldi propri non è materialismo. È avere un'uscita di sicurezza, l'ho detto prima. Non significa non che dovrai usarla, per l'amor del cielo, però se voi avete le vostre entrate, se avete il vostro lavoro, ripeto, potete anche fare un corso di sommelier e andare, siete delle sommelier fighissime, venite strapagate, ma questi soldini sono i vostri. Mica che scendete dal super yacht, vabbè, mi dai 50 euro per il taxi e non avete neanche quelli. Non è possibile questo qui, perché a un certo punto diventate schiave, diventate come la contessa du Barry, perché lei è morta, se ne è successo quello che è successo perché è morto Luigi. Però è così. È così perché la favola può finire da un momento all'altro e voi tornerete con le pezze al culo. E non è così che si fa e non lo meritate. Quindi dobbiamo sempre avere un piano B.
Il mio piano B non

ce l'ho. Non ce l'ho, però probabilmente mia madre mi farà costruire una stanza se vai un giorno, quella è casa mia comunque, un giorno dovessi tornare a casa con la mia valigina di cartone. Mi basta tornare a casa, non mi interessano i soldi, non mi interessa nulla, mi interessa tornare alle mie origini, probabilmente ognuna di noi faccia quello che vuole. Io non sono mai stata attratta, io nella mia vita ho avuto delle bellissime borse firmate, ma le borse più belle che io ho me le fa mia madre. Avete presente quella uncinetto con la corda? Mi dice: guarda, che colore la vuoi? Mamma, mi serve nera, mamma, la voglio a forma di rosa. Mamma mi ha fatto, tra l'altro, una fantastica borsa copiata da Dolce & Gabbana, proprio a uncinetto, tutta nera, con delle rose favolose. E mia mamma dice: guarda, l'ho fatta come quella di Dolce & Gabbana. Ovvio, probabilmente quella di Dolce & Gabbana non è bella come quella di mia madre. Però io sono felicissima e amo follemente quella borsa. Io uso questo tipo di borse. Perché? Perché io sono io e non è la borsa a definirmi chi sono. Non è un paio di scarpe meravigliose. È la mia faccia pulita, le mie unghie comunque curate, è la mia integrità, è la mia serietà come persona e come professionista. Questo mi devo definire, non una borsa. E poi se è una sfigata che parla male delle persone, che non ha il coraggio di delle proprie azioni o dice un sacco di bugie e parla male sempre. Quello non può definirci. Ci deve definire la nostra integrità. Andiamo avanti. Perché magari sposerai l'amore della tua vita, sarete felici per 60 anni e morirete a 92 tenendovi per mano, possibilmente nello stesso istante per evitare discussioni sulla successione. Oppure a 47 anni scoprirai che l'amore della tua vita manda fotografie del pene alla maestra di Pilates. E in quel preciso momento potrai certamente affidarti alla resilienza, alla sorellanza, alla meditazione, alla respirazione diaframmatica, all'intera produzione poetica di Prevert. Ma personalmente aggiungerei anche un conto corrente. Virginia Woolf scriveva che una donna deve avere denaro e una stanza tutta per sé, ed era il 1929. Resta comunque sorprendentemente attuale. Sulla stanza, invece, con gli affitti di oggi, Virginia probabilmente sarebbe disponibile a negoziare. Una stanza condivisa, bagno cieco, terzo piano senza ascensore, non studenti, non animali, richieste 3 mensilità anticipate e garantite. E lì Virginia Woolf avrebbe probabilmente scritto un secondo saggio. Perché avere qualcosa di proprio non significa prepararsi alla separazione, come ogni tanto ti viene insinuato. Ma che tristezza pensare così, certo, è molto più allegro non poter andare via. E l'indipendenza non significa progettare la fuga, significa che restare non è obbligatorio, è una scelta, con quello che dicevamo ieri. Dovete scegliere tutti i giorni di stare con la persona che amate, non dovete essere obbligate a stare con quella persona perché non avete un cuscinetto, non avete un piano B. Perché senza di te non posso vivere, sarà anche una frase romanticissima, ma a pensarci attentamente potrebbe significare amore eterno oppure semplicemente che uno dei due non ha un reddito sufficiente. E apro una parentesi, e negli ultimi due anni, no, senza di te non posso vivere, noi finiamo sottoterra con questa frase e la chiudo. Senza di te posso vivere benissimo, è molto meno cinematografico, però è molto più bello a livello proprio reale. Poi ti guardo, potrei andarmene, posso mantenermi, ho una casa, ho i miei soldi, non ho bisogno del tuo stipendio, della tua carta, della tua pensione e della tua sicurezza. E resto. Quello sì che è amore, non ho bisogno dei tuoi soldi, rimango con te perché voglio stare con te, perché mi dai tutto quello di cui io ho bisogno. Se di quello che avete bisogno sono solamente i soldi, comunque ragazze, state molto attente. Fate in modo di avere un piano B, sempre, sempre. Io non giudico nessuno, io vi dico solo di stare sempre attenti. Il resto, qualche volta, è un piano pensionistico, è la pensione che probabilmente non prenderemo mai, ma neanche noi. Ricordatevi sempre che non vi giudico quando anche parlo animatamente, giudico solamente le persone che lo fanno per dolo, quelle non mi piacciono, come quella influencer tremenda che solo finché rimarrà giovane potrà parlare in questo modo, ma io ho detto che non è stupida perché certi ragionamenti
Non sono proprio da persona stupida, ma sono un 10%, un 5%. Tutto il resto, quando apri bocca, ti verrebbe voglia veramente di chiudergliela. Io vi saluto, ci vediamo domani, è venerdì, e qualche piatto nuovo.

0: Questo aggiornamento con la TG di Trebì. Prima di vedere la situazione in Italia, che è molto movimentata, diamo uno sguardo a quello che sta succedendo in America, dove dovrebbe formarsi, si sta formando il primo uragano di stagione sull'Atlantico. Eccolo qua nel Golfo del Messico, lo vedete in formazione. Ce n'erano già stati altri di uragani, ma nel Pacifico, mentre questo è il primo della stagione in Atlantico ed è quasi un record per quanto riguarda la stagione satellitare, quindi da quando ci sono i satelliti. È la prima volta che si registra il primo uragano così tardi. Il precedente record era l'11 settembre. Andiamo a vedere adesso quello che succede in Europa, dove appunto c'è questa perturbazione che ci sta interessando anche l'Italia centro-settentrionale soprattutto. Piogge, rovesci e temporali nelle scorse ore hanno portato anche dei disagi, soprattutto in Toscana, nel Lazio, anche a Roma, forte vento soprattutto sulle coste laziali, piogge copiose anche su parte del nord, e vediamo l'evoluzione attesa nel corso dei prossimi giorni con questo vortice di bassa pressione che va strutturandosi proprio sulla Liguria, sull'Alto Tirreno, e poi gradualmente si muoverà verso il centro-sud e dunque sarà accompagnato da nuovi fenomeni, nuove piogge che impegneranno un po' tutta l'Italia. Ad ovest è presente l'alta pressione che poi settimana prossima tenterà nuovamente di rimontare. Ma intanto vediamo dove più verrà nel dettaglio di questa bella animazione grafica, in particolare domani ancora a gran parte d'Italia i fenomeni più intensi si spostano al sud, soprattutto sul versante tirrenico, qualche residua pioggia anche al nord. Poi sabato tempo instabile soprattutto al sud, anche su parte del centro, specialmente sul versante adriatico, migliora invece in maniera definitiva al nord. Il vento sarà in intensificazione, venti ancora da sud sulle regioni meridionali, eccoli qua, soprattutto sullo Ionio, sull'Adriatico, ma poi ruotano da nord intorno al vortice di bassa pressione, proprio a partire dalla Sardegna, dalle regioni tirreniche, venti anche sostenuti, dunque anche il Mar di Sardegna soprattutto sarà molto mosso, agitato nel corso dei prossimi giorni. Uno sguardo rapido alla previsione, quindi domani, venerdì, giornata ancora piuttosto instabile su gran parte dell'Italia, specie al centro-sud, sono attesi fenomeni anche temporaleschi, non si escludono fenomeni anche intensi al sud in questo periodo dell'anno soprattutto. Poi sabato ancora instabilità su tutto il meridione, ma anche su parte delle regioni adriatiche, soprattutto Basse Marche, Abruzzo e Molise. Migliora invece sabato sul resto d'Italia, e anche se al nord, vedete, sulle Alpi qualche nuovo fenomeno potrà nuovamente interessare soprattutto i settori più settentrionali. Temperature in diminuzione, vedete l'aria fresca che arriva sull'Europa centrale, temperature anche sotto media sull'Europa centrale. Non tutta quest'aria fresca riuscirà a interessare l'Italia, a dunque entrare nel Mediterraneo, però porterà comunque un calo significativo delle temperature anche sulla nostra penisola. E allora vediamo le massime attese nella giornata di venerdì. Ancora un po' di caldo all'estremo sud, con punte superiori ai 26-27 gradi, ma già sul resto d'Italia non si andrà oltre i 22-23 gradi. E poi sabato calano anche al sud, quindi i valori ovunque sabato in linea con le medie stagionali. Caleranno anche le temperature minime, che si porteranno anche intorno ai 10 gradi alla centro-nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Oggi è giovedì 8 di ottobre, quindi significa che stanno per darci un premio. Qual è il premio della resistenza per 3 settimane di una cosa allucinante, incredibile, insopportabile, dal mio punto di vista irripetibile? Come voi sapete, io per fortuna non mi occupo di politica. La politica mi fa venire un po' la voglia di andare da un'altra parte. Ma con tutto il rispetto per chi se ne occupa, soprattutto la politica applicata allo sport. Quando la politica entra nello sport siamo agli antipodi rispetto a quelle che sono le mie caratteristiche e il mio modo di pensare, rispettando chi la pensa sempre al contrario, ci mancherebbe. E per chiudere la pratica, ieri durante la trasmissione a Sport Italia è arrivata questa nota del Premier legata alle responsabilità, alle smentite su alcune cose. Come diceva Buonanima, una smentita è una notizia spesso data, è spesso una notizia data 2 volte. Dopodiché, se la seconda parte del discorso, e lo chiudo subito, se fosse di peso da me, le cose sarebbero andate diversamente. Si riferisce agli ultimi eventi, alle ultime storie che hanno portato al commissariamento. Ce l'aveva con Malagò o ce l'aveva col suo ministro? Forse ce l'aveva con Malagò, ma avendocela con Malagò è normale che il suo uomo al governo, o il suo uomo di governo, era il ministro Abodi. E quindi, se lei dice ci fossi stato io o fossi stato

io presente o fosse dipeso da noi, quindi dal governo, le cose sarebbero andate diversamente, significa che il suo uomo non ha funzionato e l'inadeguatezza del ministro l'abbiamo vista. Punto e a capo. Adesso liberateci, perché comunque ci hanno intossicato e dovrebbero essere coerenti con se stessi e andare a fare un emendamento, qualcosa, per abolire questa sosta allucinante che ci ha letteralmente massacrato. È una cosa che non si può più ripetere, perché ha creato dei danni e ne creerà altri. Dice: ma tu non vuoi dare a Mancini quanto spetta a Mancini? Ma ci mancherebbe, io se devo dare all'allenatore con onestà quello che spetta un allenatore, glielo devo dare. Cosa gli devo dare? Gli devo dare il fatto che dopo la prima partita ha fatto delle scelte giuste. Sull'allenatore non ho mai avuto alcun dubbio, i dubbi erano altri. Sul fatto che sappia mettere le squadre in campo non ho avuto alcun dubbio, sul fatto che certe scelte siano giuste non ho avuto dubbi, sul fatto che tu faccia andare dei giovani che poi non giocano neanche un minuto e magari questi ragazzi devono decidere tra la nazionale italiana e un'altra, lì è un punto che non capisco, ma è un mio limite. La squadra ha una prospettiva, certo, e gli Esposito hanno fatto bene, ci mancherebbe. Il centrocampo è un centrocampo forte, tutto quello che volete, perché il centrocampo è forte, i discorsi che sono venuti fuori sicuramente ti danno il conforto, perché Romano diventerà un nuovo mercato, perché sicuramente su Tonali ci potrei sempre contare, Barella non è chiaramente assolutamente a fine ciclo, Frattesi non era quel sopravvalutato che dicevano gli altri, sì, ma se la Juve prende Frattesi fa un salto all'indietro, magari se la Juve avesse preso Frattesi avrebbe fatto un salto in avanti, Cagliote andava preso prima, non ci saranno altri giovani che torneranno, Vergara è un talento, ma Vergara si è infortunato, esattamente come si è fermato Fafasuli, esattamente come si è fermato Oliveira. Se fate la lista di tutti quelli che sono infortunati, già è una lista corposa. Io vi ho avvertito, questa lista diventerà purtroppo più lunga durante quello che accadrà dopo, perché riprendere, faccio un esempio, con tutto il rispetto per chi arriva dall'altra parte del mondo, era giusto partecipare al congedo di Messi l'ultima partita? Ci mancherebbe, certo, è giusto partecipare all'ultima partita di Messi, soprattutto se sei argentino, ma è stata una serata che ha emozionato il mondo di chi ama il calcio, ha emozionato il mondo posseduto da chi nel sentimento non fa una speculazione, ma assiste e poi esprime quello che deve esprimere. Però se pensate che Mastantuono è tornato ieri, la Roma dal mio punto di vista legittimamente non ha liberato Dybala, non ha liberato Sulè, non ha liberato quelli che la Roma ritiene di dover avere a disposizione in vista della partita di domenica contro il Como, mi sembra una scelta saggia. Non abbiamo nulla contro Mancini, questo video intende testimoniare che se la nazionale riprende a fare un percorso normale in linea con la dignità che abbiamo sempre avuto, noi siamo contenti, non vogliamo tarpare le ali alla nazionale, ognuno da ragazzo nasce con il culto della nazionale, ai miei tempi quando avevi 15, 16, 18 anni era un culto diverso perché c'erano dei campioni veri, perché c'era una partecipazione diversa, perché non eravamo intossicati da queste critiche e perché soprattutto avevamo dirigenti all'altezza. Ma questa sosta ci ha massacrato. Non è sminuire il lavoro di Mancini nel voler dire che non si può più ripetere una situazione del genere. Visto che il calendario è intasato, visto che il calendario molto spesso ha dei punti di domanda su alcune cose, pur essendo intasato, trovassero una formula tra dicembre e maggio per poter il dicembre è sacro perché ci sono le festività, maggio è sacro perché devono andare in vacanza, trovassero una finestra come minimo per non ripetere tutto fino a 3 settimane, perché un conto è se fai una sosta di una settimana
e poi ritorni dopo 15 giorni, un conto è se torni dopo 20 giorni. Secondo me è anche una mancanza di rispetto nei riguardi degli allenatori, che non sanno che materiale si ritroveranno, che hanno già dei problemi, che si sono ritrovati dei calciatori 48 ore fa, che hanno spento il motore e devono riaccenderlo. È come se voi doveste lasciare un'auto, una fuoriserie, in garage per un mese e mezzo e poi all'improvviso vi dicono metterla in moto e fai fare le prestazioni che facevo un mese e mezzo fa. Un mese e mezzo equivale alle 3 settimane per un calciatore, un mese e mezzo per un'auto. E se poi non fate le prestazioni, ma quell'auto non va più bene, ma certo, ma l'hai fatta tenere per un mese e mezzo in garage e non ho mai potuto mettere in moto. Quindi i problemi del calcio non sono soltanto i problemi che ci vogliono propinare in questi giorni, i problemi del calcio è che fanno come gli pare e che soprattutto utilizzano chi vogliono utilizzare quando gli pare. È come quando fai un'intervista con domande programmate, non è un'intervista, è una cosa telecomandata, come quando nel dopo partita chiedi sempre le stesse cose e poi non chiedi le cose che dovresti chiedere in una trasmissione normale. Io penso che sia una questione di dignità e che non debbano ripetersi discorsi su 3 settimane come sta accadendo adesso. Ora, se poi qualcuno sta pensando a Italia-Francia e Belgio-Italia, le ultime 2 partite della Nations League che potrebbero darci il secondo posto, se facciamo un sondaggio domani, secondo me il 3% sta pensando a queste cose. E non si deve sentire Mancini offeso perché non seguiamo le storie della nazionale. Dobbiamo soltanto pensare che in un movimento sottovalutato, snobbato, come quello federale, perché dico snobbato? Perché quanto accaduto in questi giorni svilisce il discorso nazionale, cioè la FIGC, tutte le elezioni, il commissario, svilisce tutto, sgonfia il pallone, anche se il pallone è stato gonfiato bene da Mancini per il tipo di discorso che sta cercando di portare avanti entrando nella testa dei calciatori. Ma non massacrateci più, perché già, dico massacrateci parlando non per me, per voi, che non ne avete più, che ne avete le tasche piene, non avete più sopportato questo modo di pensare e ragionare. Parlo per gli allenatori, per un movimento che non può essere improvvisato, e perché 3 settimane hanno fatto fermare il carrozzone. Ci rivedremo presto, quando tireremo le somme dei danni fatti da questa sosta. Ve lo ripeto ancora una volta, intanto guardatevi tutte le partite, perché 3 settimane sono state pesantissime, e ripeto, metteteci il punto, perché ci avete massacrato. Vi ringrazio moltissimo, e mi ero dimenticato di dirlo, per i commenti ai precedenti video, tantissimi, per le visualizzazioni, tantissime, quindi so di essere con voi e so che siete con me quando facciamo questi video. Comunque, a livello di partecipazione, poi i giudizi e i pareri possono essere di qualsiasi livello, e io chiaramente do alla democrazia la precedenza e la libertà di pensiero la precedenza su qualsiasi altra cosa. Ciao, a presto, scrivetemi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella al Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttomercatoweb.com. Papu Gomez che si sofferma sulla squadra di Sarri, che non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Il mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. Speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?

0: era nell'aria, era nell'aria. Sì, le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario, sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo. Quindi purtroppo non siamo arrivati noi. Non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita a alzare un trofeo che se lo meritava.
1: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
0: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
1: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
0: No, mi piace Samardžić, De Ketelaer, mi piace. No, poi basta.
1: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale: non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Jeda negli anni di Crotone e te. E Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa
0: Sì.
1: effetto, insomma.
0: No, no, sto bene l'affetto che ha verso di me il Gas per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no? Con grandi calciatori come Dybala. E speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
1: E pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
0: Per me
1: tornata
0: sì,
1: l'anno scorso.
0: per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
2: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Ma io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi sia in dirigenza che alla panchina puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
5: Ora, la sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus, magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, come c'è rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve che fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
4: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima. È chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire.

0: Insomma, John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto, c'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante, perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
1: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale. Come hai visto la Nations League, insomma, queste prime tre partite? E poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier. Come ti è sembrato?
0: No, ha fatto una buonissima impressione. Non pensavo che la nazionale, dopo il passo e farsi della passata stagione, potesse reagire così da subito, e soprattutto dopo la partita contro il Belgio. Invece ha fatto due prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini, hanno tirato fuori due prestazioni molto molto buone che ci fanno ben sperare. Però credo che è tutto il movimento che si deve dare una svegliata, a partire dai settori giovanili, dal coraggio di lanciare i giovani italiani, perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
2: Ultima, l'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza. È un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
0: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto, e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un attimo di pausa, ma lui fremerà per tornare sulla panchina, perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
3: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristian Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblu. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso, che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo.
4: Con Cristian Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
5: No, mi sembra che abbia avuto un approccio positivo. La nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. Io dico sempre, nel calcio le cose cambiano velocemente, probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio, perché ha messo dentro tanti giovani, e credo che sia sulla strada giusta.
4: Quindi insomma, alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
5: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, bisogna che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
4: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Kayode, ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
5: Ah, io credo che alla fine siano cose che possono succedere. A volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale. Sono errori che si possono commettere.
4: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
5: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte. Queste sono cose poi fondamentali, e mi sembra che ci sia prospettiva.
4: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
5: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono due dimostrazioni importanti. Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto, e anche lì si dice sì, è stato fatto un errore, perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina, perché ha lo stesso carattere dei tifosi, credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico,

0: e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
1: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso, secondo te? Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione.
0: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito, e quest'anno ha del materiale a disposizione e ha anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa, quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre, e spero che ci riesca.
1: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino, insomma ha fatto bene a cambiare velocemente Bologna?
0: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile, perché comunque sia dovevano risanare il bilancio, e quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno di difficoltoso quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, che è un allenatore che non ha esperienza in Italia, potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, se no di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Palladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Palladino gli chiede, e sono curioso di vederli.
1: Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, adesso c'è da uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo?
0: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente, e credo anche che ci possa riuscire, perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
1: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12.30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto. Di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12.30 ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.
2: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
3: No, bene. Intanto, grazie, è un piacere essere qui. Come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo, perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le due partite, le due panchine che ho fatto prima della sosta nazionale, in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta, perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare, quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
4: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter, il prossimo ostacolo è il Como, se possono sognare i tifosi?
3: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare, come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport pensando di perdere la partita, quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. È sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti insomma vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento, perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo, e quindi nulla, insomma continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto, in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
2: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
3: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso, perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane difficile magari dover

0: partite, e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato, secondo me è complicato secondo me dire che questa partita sia quella partita che chi vince sarà l'Antinter, perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente, questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
1: Grazie.
2: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile, con lui abbiamo toccato anche altri argomenti, sentiamolo.
3: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo non ritiro ma questa situazione di Cristiano Ronaldo, il tema è il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
4: Ma questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, dove che c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico che il popolo che tante volte o vuole sempre lo stesso campione o non vede l'ora che il campione va via perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme, l'ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo, ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
3: Senti, un'ultima cosa, ti chiedo due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. Che Napoli vedi quest'anno? Che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento, sembra che possiamo tornare a sognare?
4: Assolutamente sì, confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare, anche per mister Mancini, perché comunque i ragazzi devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, e si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
3: Ti piace?
4: Molto, molto, molto, sì. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che gli fanno impazzire.
5: Ci posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
4: Allora, io credo che mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione, poi può avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? Chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri, però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Lo dico come tifoso del Napoli.
5: A ritardo per una questione magari anche di infortunati, secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
4: Io credo in ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che lui sta facendo, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori, come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi fanno almeno 25, 30, 27 minuti a partita. Quindi Napoli da scudetto non deve fare più passi falsi, allora sì.
2: E siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Buonasera, buonasera. Allora, campione del mondo col Milan e con la nazionale, capolista della Lazio, rivelazione. Ma per quanto sia stato grande come campione, l'uomo è sempre stato

0: un pochino più grande. È un onore, oltre che un piacere, avere con noi per la prima volta a Trento Rino Gattuso.
1: Buonasera a tutti. Buonasera.
0: Bravi, bravi, era l'ovazione giusta, era l'ovazione che ci voleva. Allora, partiamo forte, partiamo subito, che abbiamo tante cose da chiedere al nostro Rino. E, come avevamo fatto con Gasperini, anche qua facciamo un'intervista molto, molto figurata con immagini, la cambiamo un po'. Abbiamo una serie di pareri, Rino, su di te, raccolti qua a Trento, e commentiamo cosa dicono su di te. E, partiamo da Gasperini. Allora, due giorni fa io ero qua su queste stesse sedie.
2: Cena una sera? Chiaramente non la settimana del derby, eh? Spero di vederti presto, ciao.
0: Ci ho parlato sopra, avete sentito? Possiamo rifarla rivedere?
2: Ah, mi farebbe piacere invitarti a cena una sera? Chiaramente non la settimana del derby, eh? Spero di vederti presto, ciao.
0: Ecco, quindi l'invito a cena di Gasp, non nella settimana del derby. Cosa pensi del Gasp? È stato anche un tuo punto di riferimento? Cosa ti ispira?
3: Ma Gasp, al di là del grandissimo allenatore che è, io penso che nei momenti difficili è sempre stato presente. Ricordo l'esperienza quando allenavo il Milan, lui allenava l'Atalanta, e devo dire che mi chiamò e mi disse di tenere duro, che la squadra in quel momento gli piaceva come stava giocando, venivamo da un periodo un po' anche problemi societari, e devo dire che è sempre stato presente. È un po', ci somigliamo un po', siamo un po' caratteri forti, però devo dire che con me ha sempre avuto momenti positivi e mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza.
0: E quindi questo... andiamo a cena quindi col Gasp?
3: Ma 100%, perché è un onore, perché guarda, nessuno ne parla, però è un dato di fatto. Gasperini, dopo Sacchi, che ha fatto un cambiamento epocale nel nostro calcio, Gasp fa parte di quella categoria là. Sono 10 anni che ha portato un qualcosa di nuovo, tanti colleghi, tanti miei colleghi, proviamo a fare quello che fa lui, però difficilmente ci riusciamo, e devo dire che è stato molto importante in questi anni e ha portato un cambiamento sicuramente.
0: Ha nominato la parola derby e insomma uno appena arriva a Roma è la prima cosa che gli chiedono. È troppo lontano il pensiero del derby? Ogni tanto ci pensi, cosa sarà
3: no,
0: il tuo derby?
3: Quando sento i miei ragazzi parlare nello spogliatoio, gli addetti ai lavori, i fisioterapisti, i magazzinieri, li stoppo subito, perché ancora ci sono partite importanti che dobbiamo giocare. Dopo, quando arriverà la settimana che arriverà il derby, ci penseremo e parleremo di derby.
0: Allora, prossima con il Monza, mentre la Roma giocherà Como, che sulla carta almeno è un po' meno impegnativa. Ora toccati dove vuoi, ma l'ipotesi di stare davanti alla Roma dopo un anno sarebbe qualcosa che ha valore o non conta niente?
3: No, non conta nulla, perché noi dobbiamo pensare a preparare bene la partita col Monza. Veniamo da una sosta di 20 giorni che è un qualcosa di anomalo, siamo stati a Formello con 10 giocatori di movimento più ragazzi delle giovanili, e devo dire che in questo momento non vedo l'ora che arrivino i giocatori a preparare la partita contro il Monza, perché è una squadra giovane, una squadra che va a 1000 all'ora, e dopo i precedenti miei con Juric non sono buoni, ed è per questo che...
0: Ricordiamone uno.
3: La partita Napoli-Verona, l'ultima giornata di campionato, se vincevamo, abbiamo pareggiato con la partita là, se vincevamo arrivavamo secondi, siamo arrivati quinti con 77 punti, e questo penso che è stata una mazzata incredibile.
0: Senti, con Gasperini abbiamo parlato molto anche dello stadio nuovo, giocando sul Colosseo.

0: Quanto ti manca uno stadio pieno di tifosi? Cioè, quando vedi che...
1: Manca, perché l'ho detto già 2-3 settimane fa, non lo ripeto qua, ma per me il calcio senza tifosi, già avete capito cosa voglio dire, non è calcio, perché calcio è emozioni, e tifosi è una componente importante nel gioco del calcio. Certo. Ti incitano, ti fanno venire voglia, ti fanno tirar fuori un qualcosa in più che in quel momento non ce l'hai, e penso che giocare in uno stadio vuoto, la sensazione l'avevo provata nel periodo del Covid, vi posso assicurare che non era calcio, però c'era una motivazione, e in questo momento noi stiamo soffrendo di non avere i nostri tifosi nel nostro stadio a darci una mano.
0: Allora, il prossimo contributo.
2: Ciao Ringhio, 2006 ti ho nel cuore sempre. Ora a Lazio non la tifo, però mi raccomando, ti seguo e non litigare con lo Tito mai. Ciao.
0: Allora, questa ragazza che abbiamo fermato un po' chiedendole qualcosa di Rino dava questo consiglio: non litigare con lo Tito. Come sono stati i primi mesi?
1: Guarda, questa è una leggenda, perché penso che la figura da calciatore che avevo, penso che tuttora me la porto dietro, e questo, ahimè, ho fatto tante cose buone e anche qualche sciocchezza, però io da quando faccio questo mestiere difficilmente ho litigato con i miei presidenti. Non sono uno che litiga, mi piace il dialogo, mi piace che se ci diciamo delle robe, le cose si fanno, sia da parte mia che da parte delle persone che mi circondano, e difficilmente ho litigato pochissime volte. È normale, che mi piace parlare con gente vera, che quando ci diciamo le robe le parole vengono mantenute, perché sono fatto così, non mi piace farmi prendere in giro. E con lo Tito c'è questo rapporto qua, è un rapporto, lui è il presidente, io sono un suo dipendente. È normale che dopo, quando le cose nel quotidiano non funzionano, bisogna dirsi le cose in faccia. Il mio rapporto è questo, però ho a che fare con un uomo, vi posso assicurare, di un'intelligenza incredibile, un genio. È normale che dopo le dinamiche di uno spogliatoio, le dinamiche di una squadra di calcio, bisogna parlarne, perché dopo, se non si parla, i problemi vengono fuori dopo.
0: Anche perché appena sei arrivato hai dettato subito la regola: meno parla meglio è.
1: Ma quella là è un casino, perché ha 4-5 telefonini è difficile da gestire, però penso che, perché credo fortemente, perché dopo alla fine io penso che, ripeto, lui è il presidente, è la cosa più facile, quando vuole dire un qualcosa la porta è sempre aperta, è meglio che lo dice in faccia ai giocatori quello che pensa, se quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male. Penso che la cosa migliore che viene al campo, nella sua struttura, Formella è bellissimo, e gli dice in faccia ai giocatori. È inutile che dopo si parla e i giocatori devono leggere sui giornali o certo, sui motori di ricerca.
0: Cosa ti ha fatto scommettere su questa Lazio? Non era una scommessa facile.
1: Ma venivo da un'esperienza che mi è costata, mi ha fatto del male, perché ci sono rimasto male. L'esperienza nazionale è una mazzata incredibile. E avevo voglia di ripartire subito. Era un po' di anni che le mie esperienze l'ho trascorse all'estero, che è un qualcosa che mi piace tuttora, perché mi piace mettermi dentro di me le culture, una culture diverse, mischiarle per come vedo io il calcio. Per me sono state importanti questa esperienza. E ho scelto la Lazio perché ho detto no 2-3 volte allo Tito. Sto giro gli ho detto di sì, perché pensavo che era arrivato il momento di grandissima difficoltà, e avevo la sensazione che questi giocatori avevano ancora qualcosa da darmi. con qualcuno di loro ci ho lavorato, l'avevo sentiti prima che firmassi e mi sono convinto di sta roba qua. Siamo partiti bene, ancora la strada è lunga, però devo dire che sono orgoglioso di avere questi ragazzi perché veramente stanno dando tanto.
0: In questi primi mesi c'è stato un momento in cui hai capito qua sta sbocciando qualcosa di buono? C'è una partita, un atteggiamento?
1: No, io penso che il passaggio più importante è stato, abbiamo fatto un ritiro a Formello, sapete tutti quanti voi che negli ultimi 3-4 mesi ha fatto un caldo bestiale, immaginate a Roma doppi allenamenti, c'era una palla da fuoco, è stato difficilissimo. Il fatto di vedere i ragazzi allenarsi in quel modo, di non mollare mai, il fatto di riuscire a non lamentarsi, c'erano tanti presupposti per lamentarsi, questa è stata quella, ho percepito che c'era qualcosa di speciale.
0: Perfetto. Frattesi è il tuo Malen?
1: No, Frattesi è un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare in nazionale, io ho sempre in quei mesi che ci vedevamo in nazionale, quei 10-15 giorni di raduno, ho sempre detto che doveva prendere una decisione, perché per me era un giocatore importante e non poteva accontentarsi il fatto di giocare 15 minuti, 20 minuti, perché è un giocatore particolare, è un giocatore che ha delle doti ben precise e gli ho detto che doveva cominciare a prendersi un po' di responsabilità. Dopo noi venivamo da un mercato che potevamo fare poco e devo dire che la sua scelta di scegliere noi è stata una scelta incredibile. E questo è il rapporto fra me e Frattesi, è questo qua, perché sono contento che si è preso le sue responsabilità, perché era un passo che doveva fare, ma per rispetto per lui e per la sua carriera.
0: Con te è rifiorito Nuno Tavares, hai usato parole particolari, vedi i terzini più forti di lui in campionato?
1: No, c'è solo uno secondo me ai suoi livelli, che è Mendes, anche lui è portoghese, del Paris Saint Germain. È un giocatore, l'altro giorno fece una battuta, no? prima del Milan, lui ha lasciato la sua famiglia, gli ha lasciato 100 milioni di eredità e in 5 anni si è sperperato tutto. E questo è Nuno Tavares, un giocatore che ha tutto, destro, sinistro, picchi di velocità 37-38 all'ora. È normale che non ha dato continuità alla sua carriera. All'inizio non è stato rose e fiori con lui, sono stati dei momenti di tensione. Però gli ho fatto, ma non solo a lui, e questo mi capita da quando faccio questo mestiere qua. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto un percorso totalmente diverso. Io avevo pochissimo talento, ma ho sempre lavorato duramente, sempre più degli altri, perché ero più scarso degli altri. E faccio fatica a sopportare gente che ha talento e lo butta e se lo mette sotto i piedi.
0: La parola a Fabio Capello.
3: Sì, perché era un centrocampista, c'era più possibilità che i centrocampisti diventino allenatori. Lui magari un allenatore grintoso che doveva un po' calmarsi e far sì che le sue idee venissero recepite. Quindi forza Gattuso.
1: Ha ragione. Il mister ha ragione. Io ho cominciato 13 anni fa, ho cominciato dopo che lasciai Milan, sono andato in Svizzera a Sion, ho fatto play manager, un mestiere, ancora giocavo ma facevo il manager anche, un doppio ruolo, e Ci ho messo un po' di tempo, c'è stato un momento che volevo smettere, ho fatto un percorso perché vedevo le robe con la mia testa e avevo sottovalutato che avevo a che fare con una generazione totalmente diversa da quando giocavo io. Ed erano rimaste solo le dinamiche dello spogliatoio da giocatore. Il resto stava cambiando, adesso è cambiato in maniera radicale. E andavo a casa, ero sempre nervoso, mi arrabbiavo sugli atteggiamenti e ho fatto un percorso. Il percorso era quello, le due, tre priorità di quello che credo fortemente e il resto io adeguarmi alla mentalità di oggi. E devo dire che la vivo meglio, si sta molto meglio, arrivo alle partite o alle sedute di allenamento con grande lucidità che prima sicuramente non avevo. Davo tensione, mi arrabbiavo su banalità e questo è stato un passaggio fondamentale.
0: Ti ricordo un Juve-Milan del 2006, tu espulso, sì, passi davanti alla panchina.
1: Ricordo bene.
0: E a Fabio dici delle cose pubblicabili, possiamo dire solo siediti, vergognati, il resto non possiamo pubblicare. Te la ricordi?
1: Quello sì, ricordo. Ma ricordo tantissime cose che non ne vado fiero, perché dopo alla fine era... Io vivevo le partite con grande impeto, con una voglia, con un'adrenalina incredibile. E tante volte quando mi riguardo cambio subito, non riesco a vedermi. Non ero tenero e anche il fatto di avere, c'è un figlio maschio che adesso ha 19 anni e dall'età di 5-6 anni cominciava a farmi vedere tutte le cose positive, tante sciocchezze che ho fatto in campo, no? E per me era sempre difficile spiegare, dopo io andavo sempre alla ricerca che si doveva comportare bene, lui tuttora ama il calcio e... Ma non ero credibile perché mi faceva vedere delle robe incredibili, no? E non vi nego che in tutti questi anni faccio fatica a rivedermi, cambio subito, non è una roba... Perché dopo, oggi, da un po' di anni, come ho detto già prima che faccio questo mestiere qua, non è un bel vedere, sicuramente... Un Gattuso nella mia squadra non lo vorrei mai.
0: L'esonero a Palermo al debutto, i problemi finanziari a Pisa, a Creta, la Champions persa per un punto col Milan e il Napoli. Punto. Senza queste batoste oggi saresti prima in classifica?
1: No, ma guarda...
0: Sono servite?
1: No, ma me le so cercato io, ma tuttora a me le cose semplici non mi piacciono. Io sto bene a casa per un mese, due mesi. Poi, c'è una moglie che so da 30 anni, l'ho conosciuta a Glasgow, Monica.
0: E ne parliamo.
1: Era nel 97, sono stato, quando ho firmato per Glasgow Rangers, avevo appena compiuto 18 anni. E dopo riesco a stare a casa un mese, due mesi, dopo... Faccio fatica, ma non perché non sto bene, io sto benissimo a casa, veramente ho avuto la fortuna di conoscere una donna speciale che mi ha aiutato tantissimo, abbiamo cresciuto due figli incredibili, si sta bene a casa, però dopo mi manca quella adrenalina, quella voglia e si va, non sono un calcolatore, ma non sono mai stato un calcolatore, mi piace, per me la soddisfazione più grande di questo mestiere è quando prendi un gruppo e vedi i ragazzi che migliorano giorno dopo giorno, per me questo è importante.
0: Allora un applauso per Monica che è qui con noi. E diamo le parole a Zorro Boban, sentiamo cosa ci dice. Com'era da ragazzino?
4: Vabbè, straordinario. Nella sua voglia di sorprendere, di riuscire a fare grandi cose nel calcio, è arrivato al Milan credo nel 99, è la prima volta che lo vidi, capì che abbiamo un giocatore speciale che porta gli equilibri, che legge prima degli altri, anticipa prima degli altri, e alla fine è diventato quello che è diventato, campione del mondo, l'allenatore serio, importante, e gli va bene.
1: Per me loro sono stati fondamentali, i Boban, i Maldini, Costa Curta, gli Albertini, perché bisognava solo osservarli e fare i copia e incolla. Non sbagliavano mai in atteggiamento, stavano sempre là in prima linea, coerenti su tutto quello che dicevano e facevano. E per me è stato facile, perché veramente per me era un sogno, sono arrivato e non ero all'altezza di quel Milan là, ma sentivo il rumore da palla di come calciavo io e di come calciavano loro. E già ce l'avevo dentro di me e mi sono messo sotto, facevo accendere i lampioni, c'era Tassotti, che lo devo ringraziare, che mi dedicava 4-5 ore a settimana, e stavo là perché sentivo che non ero all'altezza. E dopo, dentro Milanello c'erano tantissime foto di trofei vinti, e i primi anni non abbiamo vinto poco, nulla, e per me l'obiettivo era quello di vedere una mia foto lì dentro, no? Questo mi dava la forza di allenarmi, di guardare loro che non sbagliavano un atteggiamento. E dopo ho avuto la fortuna per tantissimi anni di indossare quella maglia là, di dare l'esempio che hanno dato loro, e io devo ringraziare questi campioni e persone speciali.
0: E tra queste, quando sei arrivato, insomma, giovanissimo, ce n'era uno che ti metteva in soggezione più degli altri? Io ti faccio i nomi: Baresi, Maldini, ma anche Berlusconi. Di questi tre c'era uno che ti metteva in soggezione più degli
1: Paolo.
0: Altri? Paolo.
1: Paolo, perché per me è stato un campione a 360 gradi. Non era solo il capitano, ma era quel giocatore che, per non mancare un allenamento, per non saltare un allenamento, stava là, si prendeva l'aulin, aveva 40 anni, 39 anni, e tutti dicevano: ma fermati, tanto è inutile che ti alleni, tanto giochiamo. No, e lui era un campione a 360 gradi, un giocatore incredibile, di uno spessore tecnico, tattico e umano imbarazzante.
0: Quanta rabbia ti è venuta l'altro giorno quando hai letto che hanno imbrattato il murales di Baresi?
1: Tanto, tanto, ma sei meglio di me, che viviamo in un mondo difficile, problematico, e ormai non mi sorprendo più di nulla.
0: Sentiamo il papero Pato. Quanti schiaffoni ti ha tirato?
5: Rino, stare con lui è sempre stato un piacere. Un giorno, questo è bello, un giorno volevo fare una battutina con lui lì, a fare un scherzo. Gli ho tirato i suoi capelli veloci, perché lui mangiava dietro a me. Lui si è alzato e ha iniziato a urlarmi: no, non devi mai fare quello. Però, sai, lui è diventato un amico. Oggi parliamo ogni tanto. Lui è un grande, grande persona, è una persona che c'è un cuore davvero, quindi è speciale, lo saluto e voglio che lui faccia sempre, sempre del meglio per tutto il calcio italiano.
1: Lui era arrivato giovane, un giocatore secondo me incredibile, molto sfortunato a livello muscolare, perché andava troppo forte, anche lui picchi di 37-38, allora lui non toccava per terra, e ha sofferto tantissimo di infortuni. Ma lui racconta questa che mi tiro i capelli, ma io una volta mi sono arrabbiato di brutto, giocavamo col Chievo Verona a Verona, aveva perso 3-4 palle in uscite e si fermava, e ho cominciato a gridargli addosso e mi fece con la mano così in campo, e sono andato e lo stavo

0: perché ero uno che sentiva moltissimo le partite, pretendevo anche chi mi stava vicino che ci fosse serietà, perché per me una partita è la partita, ci giochiamo tanto e non mi piace gente che... Da allenatore sono diverso, mi piace che ascoltino la musica, che si distraggono un po', però dal giocatore la vivevo a modo mio e mi dava fastidio e lui ci andava a nozze su questo, no? Racconto, prima della, penso che l'ha raccontata anche Oddo, ma prima della semifinale col Manchester City, col Manchester United, la semifinale a San Siro, lui e Oddo hanno organizzato che dopo a un filo di mangiare arrivano tre coppe di gelati enormi, no? E io che mangiavo riso in bianco, che osservavo tutti, se facevano le robe fatte bene, e questi arrivano tre coppe e dico, che dovete fare? Ci mangiamo i gelati, gelato. Domani ci cerchiamo la vita e voi mangiate il gelato. E loro, capito, ma tutti i giorni era così.
1: Cambiamo sport, basket, Gallinari. Lo vorresti squadra a basket uno come Rino?
2: Ma io direi che Ring sarebbe perfetto soprattutto per giocare con me. Io segno e lui fa i blocchi e difende, perfetto.
0: Ah, io sono 1,20 m, dove vado? mi piace tantissimo vedere il basket, però sinceramente sono un altro pianeta fisicamente, però mi piace da vedere, piace tantissimo.
1: Allora, uno che ha qualche centimetro più di te, Oliver Bierhoff. Era forte di testa?
3: Rino Gattuso di testa? Non aveva testa, aveva anima, cuore, grinta, ma la testa non mi ricordo, lasciava a me colpire di testa.
0: Ma lui era fortissimo di testa, però io andavo su, saltavo, ne prendevo anche chi quei giocatori di 1,88 m, 1,90 m, perché avevo una tecnica, mettevo il culone e non li facevo saltare. No, è vero, sono stato preso tantissime palle di testa, nel senso era difficile, perché dopo andavo su, ero esplosivo. Però la tecnica che mi mettevo, sapevo come mettermi e difficilmente. Toni poche volte la prendeva contro di me.
1: Sì. Sì. Bierhoff mi serve anche per tornare 20 anni indietro, ovviamente il Mondiale 2006 che ci hai regalato insieme ai tuoi compagni. Non lo ripercorriamo tutto, ma proprio con la Germania la semifinale per me è stata forse la tua partita. Nei giorni prima io ero là con loro. I giornali ci hanno massacrato, i tedeschi, pubblicavano le fette di pizza con i nomi delle nostre formazioni e tu sei stato duro anche in conferenza, essendo un emigrato, avendo dei parenti in Germania emigrati, insomma ci hanno trattati male. Ecco.
0: Ma venivo anche da mio padre, mia madre, esatto. Sono stati in Germania a lavorare, io ancora non ero nato e c'avevo... Tuttora c'ho dei parenti che lavorano in Germania, ma al di là di quello io l'ho vissuto, perché io ero diffidato anche, se ti ricordi, no? Non potevo permettermi di prendere ammonizioni, come il mio solito, arrivavo sempre borderline, no? Quella partita sono stato vicino anche a prendere l'ammonizione ed è stato un giorno speciale, al di là che giocare nello stadio di Dortmund, il muro giallo, quello stadio non finiva mai, io già ci avevo giocato, avevo perso semifinale di Coppa UEFA con Milan, sapevo che tipologia di stadio era, però devo dire che quel percorso è stato un sogno, sai bene come siamo partiti, sai bene che io non dovevo nemmeno far parte di quella nazionale là, perché 2 settimane, 10 giorni prima, l'amichevole con la Svizzera, presi una ginocchiata e mi sono lacerato il muscolo e devo stare fermo 1 mese e mezzo. Là devo ringraziare Marcello Lippi, perché tanto, come già avevo detto, mi incatenavo e mi trascinavano, no? Andavo uguale. E là devo dire che è stato bravo l'allenatore che ha creduto in me, anche là

0: fatto, ho lavorato 13-14 ore al giorno per riuscire a recuperare e mi è andata bene, però è stata un'impresa. Siamo partiti che ci tiravano i pomodori. A Coverciano, quando ci allenavamo, era tutto in insulti perché venivamo dal problema di Calciopoli. Certo. E piano piano siamo arrivati dove siamo arrivati. Però penso che l'artefice di quel successo, di quella vittoria storica, di quella competizione è di un uomo solo, del nostro condottiero Marcello Lippi.
1: Sono d'accordo.
0: In quel momento ha fatto di tutto per creare un gruppo e ci è riuscito, perché eravamo compagni di squadra che quando ci beccavamo durante la stagione ci menevamo anche, però eravamo diventati un gruppo incredibile, veramente
1: sono d'accordo.
0: Una squadra incredibile.
1: E io sono convinto

0: questo problema del nostro calcio. 20 anni fa, il giorno dopo la partita, venivano i figli, le mogli, dentro l'albergo, fino a mezzanotte, che se ci pensi adesso è ancora strano, suona strano, ma 20 anni fa era stato un qualcosa di incredibile. Secondo me ci dava... E il fatto anche l'ambiente, eravamo abituati ad andare sempre alberghi 5 stelle, Luxury.
1: Quello che dicevo. Sì.
0: E là ci siamo trovati, tutto il rispetto per l'albergo, ma era un albergo familiare.
1: Bravo, quello.
0: Un albergo familiare.
2: Per e soprattutto calabrese. Perché per sua madre calabrese,
0: che,
2: proprietario che
0: non
2: calabrese.
0: Puoi capire quanti biglietti mi sono costati, perché dopo alla fine più si andava avanti, magliette, biglietti, non finiva mai, era un circo che non finiva mai.
1: Sì, sì, sì.
0: Però il segreto è stato là, il segreto è stato là, che siamo andati in un ambiente familiare, un ambiente che stavamo veramente come si stava a casa.
1: Guarda, a Trento ho trovato dei calabresi particolari.
3: Ciao Nicchio, ti salutiamo, anche noi siamo di Cosenza come ben vedi.
4: Mi dispiace per come è andata con la nazionale.
3: Cazzo.
4: Mister, forza Roma, sempre.
1: Non erano molto calabresi, eh?
0: No, ma erano poco di calabresi.
1: Sì, no, vediamo anche un'altra, subito che abbiamo preso. Dove le metteresti a cena?
5: Ciao Rino, da milanista sei sempre nel mio cuore. Voglio dirti una cosa, qui si mangia bene, ma la tua pescheria è top. Ciao, un abbraccio, eh.
1: Allora, complimento alla tua pescheria Gallaratte. Perché l'hai aperta? Volevi un po' di mare tuo vicino al nord?
0: Sinceramente, devo dire la sincera verità.
1: Sì.
0: Perché quando giocavo al Milan, dopo ho vissuto tantissimi anni a Gallaratte, 20 passani, e ogni volta che chiedevo il pesce a mia moglie andavo a prendere il pesce che mi piaceva, scampi, gamberi rossi, ed era troppo caro.
1: E ti sei aperto una pescheria.
0: Era impressionante, mi sono arrabbiato, ho detto, ma perché? Perché robe che giù costano 10 volte meno? E dopo mi sono fissato e ho aperto la pescheria col bistrò, un ristorante, però nasce una vera storia della pescheria, nasce in questo modo qua.
1: Allora, un altro eroe del 2006, Marco Materazzi. Chi era più forte tra te e Gattuso?

0: Ha finito?
1: Sì, e tu? Ha detto Gattuso. Ha ragione.
0: Che soffre di mutismo selettivo? No, lui guarda, con Marco è una bellissima storia. Noi siamo, lui è più grande di me. Io ero un bambino, io ho lasciato casa a 12 anni, sono andato a Perugia senza genitori, stavo in un collegio e ho trascorso 5 anni bellissimi, 2 volte campione d'Italia con una squadra col Perugia, campione d'Italia primavera, 8 partite in Serie A, dopo era il periodo della legge Bosman, era il primo anno della legge Bosman, sono stato uno dei primi ad andare ai Glasgow Rangers, ma con lui ho condiviso tanto, e mi ha aiutato tanto. Quel periodo non c'aveva un euro, lui essendo più grande economicamente stava bene, e devo dire che al di là sull'aspetto economico mi ha aiutato ed è stato importante per la mia crescita, e c'è sempre stato un rapporto incredibile con lui. Dopo lui va all'Inter, io vado al Milan e lui si trasformava peggio di me, perché lui nel suo passaggio era un animale, sembrava che non ti conosceva, che niente, zero, e dava delle tranvate, lui dava le tranvate vere, io non facevo nulla a confronto a lui.
1: Perfetto. Un altro ragazzo abbastanza estroverso, Bobo Vieri. Come ha reagito alle provocazioni di Byron Moreno, Mondiale 2002? Come l'avevi presa?
2: Secondo me era abbastanza tranquillo, non mi ricordo nemmeno. Come ha detto, siamo tutti un po'... So se ha fatto qualcosa di strano, no, non penso, però so. Erano tutti alibiti, scioccati. Scioccati, che prendeva delle decisioni non normali. Ma sono due menti per quello che stai facendo con la Lazio. Bravissimo, Ligno, bocca al lupo, ci diamo presto, mi raccomando. E tu anche cattivo.
1: Adesso cattivo.
0: Personaggio incredibile. Lui è questo, lui non finge. Bobo è questo. No, non... Io l'ho rivista più di una volta quella partita là. È vero che Byron Moreno le ha combinate, però anche noi abbiamo avuto tante occasioni quella partita là. Dopo lui l'ha portata, doveva portarla, però le occasioni le abbiamo avute, siamo stati ingenui. Anch'io ci ho avuto una palla a Golden Goal, se ti ricordi, mai tirata in vita mia una palla perfetta in quel modo. Che c'era il Golden Goal quel mondiale.
1: Sì, troppo.
0: Io ho avuto quella, l'ho avuto anch'io la palla gol. Questo. Non ricordo bene cosa.
1: Non gli hai detto niente tu ama.
0: No, forse qualche
1: delirio parola, era quello più arrabbiato.
0: Sì, qualche parolaccia in calabrese, ma.
1: Senti Rino, il prossimo personaggio è un filo doloroso, però lo facciamo vedere. La Bosnia era più forte, Miran Pjanic.
3: Io penso che la Bosnia ha vinto contro l'Italia. Penso che il fattore rosso di bastoni è stato un fattore importante per la nazionale della Bosnia. E questo sicuramente ha giocato, che l'Italia ha dovuto fare un altro tipo di calcio durante la partita, e che la Bosnia in questo momento lì stava in piena fiducia, con l'euforia dello stadio che ha dato una spinta in più, e che poi alla fine la fortuna è stata dalla parte nostra. Sicuramente il cartellino rosso ha giocato una gran parte della qualificazione per la Bosnia, perché credo 11 contro 11 comunque l'Italia rimane una squadra superiore qualitativamente e di esperienza, perché comunque la nostra era una nazionale molto molto giovane e molto inesperta, però hanno fatto una cosa inaspettata e alla fine siamo andati al mondiale, che è stato bellissimo.
1: Non hai parlato molto,
0: no, ma guarda,
1: dopo la partita, non so se ti dà fastidio farlo ora.
0: No, ma figurati, lui.
1: Come ripensi ora a quella partita?
0: Che il percorso da calciatore, da allenatore, vado, quando metto indietro e riguardo la mia storia, dico che la componente, gli episodi fanno la differenza. Noi vinciamo nel 2003, dopo ritorno alla Bosnia, noi vinciamo nel 2003, quarti di finale con la ex, siamo fuori, 95esimo, Ambrosini fa l'attaccante, sembrava Biro, fa una spizzata, e se forse oggi c'era il VAR, forse era pure fuori gioco, perché Pippo e Thomas non vanno sulla stessa palla, e capisci che è sempre così, anche al mondiale, se non facciamo rigore contro l'Australia siamo in 10, forse va a finire in maniera diversa. Allora il percorso, dopo gli episodi fanno parte del nostro mondo, ma fanno parte anche della nostra vita, però l'ho sempre detto, io devo ringraziare i ragazzi e le persone che hanno lavorato

e chiudere gli occhi. Dopo ho detto, ma sì, perché non vederli? E mi sono messo, devo dire che dopo il primo turno ho cominciato a seguire.

0: Quanto conta la fede?
1: Personalmente tanto, nel senso che ti dà serenità in alcuni momenti, e oggettivamente ti dà anche un equilibrio nelle decisioni e nei comportamenti.
2: Guarda, io ho perso una sorella molto giovane, e credimi, il fatto di non riuscire a sognarla, adesso sono 6 anni che è venuta a mancare, e non puoi capire, pagherei tutto quello che ho, passare un'ora con lei, e mi manca.

0: perché dopo da genitore, no? Io capisco, ho la fortuna ancora di avere in vita mamma e papà, un genitore non accetta mai, questo lo posso dire anche da genitore, non si è mai preparati di accettare che un figlio può andare via prima di te, e non è facile.
1: Ecco, hai risposto senza che io ti facessi le domande, ma era quello che volevo chiederti. Queste bastonate che ti ha dato il destino, anche personalmente, no, sulla tua salute, un momento in cui era stato difficile, ha cambiato in qualche modo, tu sei uno cattolico, il rapporto con Dio. Da lì in poi l'hai visto, lo vedi in modo diverso.
0: No, ma io dopo, vabbè che tanto lo sanno, io è da 15 anni che dopo è stata un po' anche la mia fortuna, di fare subito questo mestiere, perché ho smesso di giocare, ho cominciato subito, ma ho smesso di giocare perché ancora ce n'avevo, perché ho preso una malattia autoimmune a 34 anni, la miastenia oculare. Sono da 15 anni che faccio uso di cortisone, perché se non faccio uso di cortisone ho la diplopia, non vedo in maniera corretta. E devo dire che in tutti questi anni ho sempre detto, c'è gente che con la stessa mia malattia sta 4-5 mesi a letto, non riesce a muoversi. E io su questo devo dire che ho sempre pensato, pensa se mi dicevano che avevo 5 mesi di vita. L'ho accettata, ci lavoro, non mi faccio prendere, sono più forte della malattia, però mi costa, perché fare uso di cortisone tutti i giorni non è facile. Sono da 6 anni, quasi 7 anni che non bevo nessun alcolico, perché col cortisone ho chiuso la bocca, perché un altro posto mio sarebbe 200 kg e si va avanti, perché c'è sempre di peggio nella vita. L'importante è guardare avanti fin quando Dio ci dà la forza di continuare.
1: Aspettate, non è finita, state indietro. Ho sospetto che in questa lotta, no, insomma, hai avuto un appoggio fondamentale. Prima a tavola, chiacchierando, mi dicevi, senza mia moglie non avrei fatto nulla. Torniamo su Monica e sulla sua importanza e magari anche più leggerezza, no, insomma, l'anno prossimo saranno 30 anni che vi siete conosciuti.
0: Prossimo anno sono 30 anni che ci siamo conosciuti.
1: Come l'hai conosciuta, come le ha impedito di laurearsi, raccontaci tu.
0: No, non ho impedito nessuno, io l'ho conosciuta a Glasgow, suo padre era un ristoratore, sono arrivato a Glasgow nel 97, in quell'epoca là eravamo... In quella squadra eravamo io, Porrini, Amoruso e Marco Negri, 4 italiani in una squadra di protestanti, noi tutti cattolici. E c'era il papà di Monica, che era un ristoratore, aveva 2 o 3 ristoranti a Glasgow. E no,

0: ed è nata così. No, ti dicevo, l'importanza della famiglia, quando si attraversano momenti negativi o che le cose non vanno bene a livello di salute, è importante avere una famiglia che ti supporta, una famiglia che ti sta vicino. E devo dire che io a casa ci sto benissimo e non vedo l'ora di tornare a casa, mettermi le mie ciabatte, il mio pantaloncino, la mia maglietta, sto bene e ci sto volentieri dentro casa. E dopo vedo i figli che sono cresciuti in questo modo e sono fatti grandi, e sinceramente glielo dico sempre, ma anche a loro, perché sono coerente di quello che dico, e merito è suo, che sono stato poco, anzi io forse gli ho fatto un regalo a loro quando erano piccoli, perché ho avuto la fortuna per 13 anni di giocare sempre nella stessa squadra, che alla fine è una carriera di un calciatore, no? E ho avuto la fortuna di indossare per 13 anni la stessa maglia, e loro sono cresciuti là. Dopo è cominciato il giro del mondo, no? Perché l'ho portati a Creta in Grecia quando allenavo là, l'ho portati a Marsiglia, l'ho portati a Valencia, l'ho portati a Pisa, a Palermo, a Spalato. Allora capisci che gli fai un regalo, perché dopo loro due parlano due o tre lingue, il fatto di che hanno girato tantissimo, però fondamentalmente gli è sempre mancato le amicizie, perché stavi un anno e mezzo, due anni in un posto, un anno, e cambiavano e facevano. E dopo, all'età di 18 anni, quella ci ha salutato e vive da sola, lavora. L'altro adesso è a Madrid, che vive da solo, e siamo rimasti solo io e lei con i nostri cani.
1: Allora, ultimo contributo veloce, perché visto che gliel'abbiamo anche chiesto, Malika Ayane, che canzone gli dedicheresti?
2: Dedichiamo Light on the Fire, perché come molto il mio corpo brucia.
1: Allora, ti dedico a questa canzone, chi accende
3: Grazie.
1: Il mio fuoco, e ce l'hai sempre acceso il fuoco dentro, non c'è problema, pericolo.
0: Ho sempre detto che quel giorno che non c'ho il formicolio, che non sento quelle emozioni, penso che bisogna, come ho fatto da calciatore, bisogna dire basta. Spero che i miei figli mi faranno diventare nonno, e dopo faremo i nonni, andremo in giro, e quello che non ho fatto per loro lo farò per i miei nipoti.
1: Grazie a Rino Gattuso.
4: Grazie a voi.
1: Grazie Rino.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 11 e 5 minuti primi, venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo, perché la lunga, lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi e si riparte con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone, o meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone sorpresa.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: progetto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro.

0: restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Probabilmente, almeno vi auguro, che nessuno possa dire «Ah, però è colpa delle nazionali», perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra un po' più strutturata per poter ovviare anche a diverse problematiche.

0: Insomma, però è arrivata una sconfitta forse inattesa, e per misurare le ambizioni del Como non può sbagliare anche con la Roma.
1: Allora, sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso inizia un tour de force importantissimo. Esatto. Vediamo come sanno gestire il doppio impegno, perché è vero, tutti dicono, ah, però non ha nulla da perdere in Champions, però ragazzi, nessuno vuol fare figure in Champions League, eh. Cioè, non è che per il fatto che sei il Como, ah beh, allora scendiamo in campo sereni e tranquilli, e anche se perdiamo 7-0 chi se ne frega, assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i suoi ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità, per il Ariani.
0: Sono d'accordo con te, Fabrizio, però io immagino, penso, e mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella, perché insomma, il mercato che ha fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia l'allenatore migliore in questo momento anche per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare, poi è chiaro che vincere è un altro discorso, però almeno in Italia deve lottare.
1: Ah beh, certo, ma non ci sono dubbi, ma il progetto va verso quella direzione, nel senso che il Como, cioè pensare che sia ancora una tra virgolette piccola realtà,
0: bravo.
1: Vuol dire non seguire il calcio.
0: Bravo.
1: Cioè, il Como ormai è strutturato per essere una big, certo magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, una Roma, un Inter, però cioè, il Como è sicuramente strutturato per ambizioni importanti, e mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi, quindi anche in Champions League, cioè, non possono andare a fare il giretto per dire ok ci siamo, che bello, no, ma sicuramente Fabregas lo sa perfettamente, cioè non è che stiamo raccontando qualcosa di fuori contesto, assolutamente vuole un Como che faccia bene in campionato e faccia altrettanto bene in Champions.
0: Però ti posso dire una cosa, Fabrizio, secondo me si scontrano domenica due squadre che in realtà poi una scelta dovranno farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che neppure la Roma oggi sia strutturata per il doppio impegno, e però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions, in questo momento per le potenzialità delle nostre italiane.
1: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Lì fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i playoff, come li raggiungi, cioè è tutto da gestire man mano, non puoi soprattutto adesso fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se dopo 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo mandi in campo. Invece se hai un punteggio importante, sarebbe un grave errore non andare fino in fondo e metterci tutte le energie in Champions. Dipenderà dalle prossime 5-6 partite.
0: Chi invece, secondo me, Fabrizio, non può fare calcoli di questo genere è l'Inter, perché comunque l'Inter è la favorita in campionato, poi vedremo, ma insomma non dimentichiamo che l'anno scorso è uscita con il Bodo Glimt, eh?
1: No, beh, l'Inter, ma l'hanno anche detto, no? In questo periodo in cui ci sono state le pause per le nazionali, diversi giocatori, cioè l'Inter vuole andare avanti tanto in Champions e vuole riconfermarsi in Italia, ma è la squadra più profonda, eh? E è anche la squadra più abituata da un certo punto di vista a gestire il doppio impegno, quindi no, l'Inter è un discorso a parte, l'Inter deve fare bene in Champions e deve fare bene in campionato, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma credo che anche i giocatori siano pronti per quello, cioè non faranno mai una scelta, se non obbligati dagli eventi, però non faranno mai una scelta.
0: Senti, poi c'è anche curiosità per, così andiamo sull'altra partita di sabato, poi ci spostiamo su Juventus e Milan, sul Napoli, perché intanto Allegri già qualche grattacapo ce l'ha, ha una marea di infortunati e soprattutto arriva un Frosinone che non ha niente da perdere. Ora, anche con tutti gli infortuni del caso, e sono tanti, il Napoli ha una rosa decisamente più ampia e più forte, però occhio a questo Frosinone.
1: Beh, il Napoli però davvero un giro a Lourdes, credo che sia nei piani di Allegri, sono veramente tanti gli infortuni, poi in giocatori non facilmente sostituibili.
0: È vero.
1: Quindi è una squadra, sì, hai ragione, ci sono alternative, però sai, facciamo sempre lo stesso esempio, se togli alla Roma 3-4 titolari, le riserve non sono dello stesso livello, stessa cosa per il Napoli, solo l'Inter secondo me è una squadra che può permettersi di perdere 3-4 titolari, quindi il Napoli è in una situazione delicata contro un avversario che non solo non ha nulla da perdere, ma gioca un gran calcio e lo sai che io sono per gli italiani,
0: sì,
1: è una bella squadra italiana, nel senso che ha tanti italiani in campo. Quindi partita difficile per il Napoli, non ci sono dubbi.
0: E allora te la butto lì, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi Napoli?
1: No, solo per la questione infortuni. Cioè daranno un minimo di credito ancora perché obiettivamente l'infermeria è troppo affollata. Però certo è che se dovessero perdere, dopo diventa difficile, recuperare tutti questi passi falsi in tempi rapidi. Quindi anche per il Napoli l'ideale sarebbe riuscire

0: trovare la maniera di portare a casa una vittoria per prendere un po' di ossigeno.
1: Detto che poi, insomma, il Frosinone è una squadra che ti affronta a viso aperto, quindi con tutti i pro della situazione, ma anche con tutti i contro, perché affrontare il viso aperto il Napoli a Napoli può essere, no, anche una scelta particolare.
0: Ah beh, però il Frosinone è bello per questo.
1: Sì, è bravissimo, è vero.
0: Bello per questo, ci stanno tanti italiani, un allenatore che ha fatto davvero tutte le categorie, una squadra simpatica, giocatori che hanno voglia di mettersi in luce, quindi non dico che faccio il tifo per il Frosinone, ma quasi.
1: Era molto, molto
0: una squadra simpatica.
1: Certo,
0: poi ripeto, il fatto che ci siano tanti italiani, sono sincero, quando ho battuto il Como ero felicissimo.
1: Proprio filosofie totalmente diverse, assolutamente. Senti, invece, fari accesi anche su due squadre, altre due big, no? Juventus e Milan. Partiamo dal Milan, perché se ne è parlato molto anche in queste prime giornate di campionato, l'arrivo di Amorim, credo che tu l'abbia anche visto dal vivo, il Milan che va a Sassuolo, cioè a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Già un test fondamentale?
0: Sì. Sì, sì, in questo caso sì, perché qua a Milano c'è un'attenzione particolare su Amorim, nel senso che ad ogni errore tutti gli puntano il dito contro, ma com'è normale che sia, tra l'altro, lui si può lamentare, ma funziona così se sei al Milan. E poi ci sono tante questioni da risolvere all'interno del mondo Milan, sia in termini di scelte di giocatori, sia in termini di rendimento di giocatori. Vediamo se questo Gonzalo Ramos riesce a essere incisivo al Milan come con la nazionale portoghese. Capiamo Modric, se è arrivato veramente il momento in cui, non dico che si debba fare da parte, ma avere un ruolo magari non più centrale. Vediamo la difesa, che sicuramente non è ancora registrata. Cioè, Milan ha tante questioni aperte e va a affrontare un Sassuolo che in passato ha dato molto fastidio al Milan. Quindi partita da tripla sicuramente.
1: Ma hai toccato il tema Modric, ti chiedo, ma ad Amorim piace Modric? Cioè, o meglio, questo Modric?
0: Allora, Amorim è uno che vuole determinate cose e vuole giocatori molto dinamici, molto dinamici. Quando sono andato a vederlo, ho visto già un paio di volte quest'anno, ho notato che si arrabbia molto quando i giocatori si fermano. Infatti Gonzalo Ramos fa, secondo me, troppo, perché corre sempre. Non lo so, secondo me Modric dovrebbe piacere a qualsiasi giocatore, a qualsiasi allenatore, però il problema è che se vuoi in campo Modric devi mettergli a fianco qualcuno che fisicamente lo può aiutare, soprattutto se lo fai giocare tanto. Quindi è una situazione molto delicata quella di Modric, perché non puoi toccarlo, nel senso, non è che puoi andare da Modric e dirgli: ah guarda, tu sei come tutti gli altri, quindi farai 10 minuti. Non lo so, è lo stesso discorso, poi magari ne parleremo
1: di Ronaldo. Sì, sì, assolutamente.
0: Quindi per Amorim è una situazione delicata, perché lo deve utilizzare, è contento di utilizzarlo, però fisicamente a 41 anni e purtroppo quella cosa lì incide.
1: Quanti elementi servono secondo te al Milan per definirlo una squadra completa? Perché già leggo di gennaio è lontanissimo, ma cosa serve ancora al Milan?
0: Un centrale forte, un centrocampista ma veramente di qualità internazionale, e poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo Ramos, perché se tu insisti a non provare Camarda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto. Cioè, alla fine, dai, non puoi avere lì un ragazzo e non provarlo mai.
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Quindi forse vogliono un attaccante di un livello superiore, però almeno un giocatore per ruolo.
1: Che a gennaio non è facile, Fabrizio.
0: No, non riusciranno mai. Ma poi a gennaio i giocatori forti mica te li regalano.
1: Secondo me.
0: Forse se ne prendi uno su tre è già un gran bel risultato.
1: Juventus, caro Fabri, insomma, anche qua c'è un test non di poco conto. Ora, La Juventus era reduce perché appunto è passata una vita da due vittorie consecutive tra Europa League e

0: campionato. Il Cagliari è un po', insieme al Frosinone, la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta, secondo te? Dici, lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
1: Ma allora, la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale, quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sesao il suo Portogallo l'ha fatto, insomma Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma qualcuno, ecco, Miners è andato in gol,
0: sì.
1: Quindi c'è un po' di entusiasmo, sì, da questo punto di vista, però è altrettanto vero che, conoscendo Spalletti, avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane. Quindi anche per lui, non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni, e non è mai una buona idea.
0: No, sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari, che però, rovesciando la medaglia, si è interrotto, no? Interrotto la striscia vincente, e questo, l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
1: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra difficile, sì, da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire, quindi per la Juve è un test provante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio, la partita, non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi, a non trovare la rete, può complicarsi tanto.
0: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che hai già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi, che dà l'addio alla nazionale, e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima. E dall'altra parte, Cristiano Ronaldo che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
1: Beh, l'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso salutare probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato nella mia seconda vita calcistica, perché avendo vissuto Maradona non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato di più, però sicuramente in questi 20 anni è stato qualcosa di unico. È stato bello anche, insomma, il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto perfetto, tutto alla Messi, mi viene da dire, nel senso che hanno presentato l'evento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto. Però a me resta in mente, purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV davvero, ragazzi, cioè fra qualche anno rivedremo mille volte le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, ragazzi, mamma mia.
0: No, sono d'accordo.
1: Mi dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi, non credo che nascerà un altro come Messi.
0: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
1: Beh, Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto, le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
0: Concordo.
1: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori, e quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dandola 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì, sì, non riesco a mandarla giù.
0: Benissimo,
1: cioè,
0: benissimo.
1: Piuttosto non usare la 7.
0: Ma non,
1: ecco, quello,
0: sì, è vero.
1: Ma non dargliela Leao. Cioè, è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no, ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi, perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto quella...
0: No, figurati, è vero, mai. Vero.
1: Però adesso ci sono due possibilità, o licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro, ma un grande passo indietro, ragazzi, non un ok lo convoco e poi vedo. È ok lo convoco e gioca titolare, assolutamente
0: sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io, ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio? Oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
1: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apre quell'armadio lui c'è. E quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo perché i giornalisti ripetono il suo nome all'infinito. Un conto è sapere che l'ha detto proprio lui.
0: Appunto.
1: Io sono pronto, quindi non lo so. Io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro diranno che non è così, ma lo è. Sicuramente non Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli, esatto. Però Milan e Juve, ecco, lì un pensiero io lo farei se fossi Amorim a Spalletti, nel senso che adesso so che ho un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
0: Ma secondo te, Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa in due squadre che sono dei grossi cantieri aperti?
1: No, però è altrettanto vero che se diciamo così entra in corsa ancora più leggerezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
0: Questo è vero.
1: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno. Però se capita, non si tira indietro.
0: Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto adesso, la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
1: Certo.
0: Sai cosa andrà a fare da domenica?
1: No, non delle cose preoccupanti.
0: L'opinionista da Zon.
1: Vabbè.
0: Il tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare l'opinionista e debutta con Cagliari Juventus.
1: Vabbè. Ormai, guarda, forse mio amico, adesso mando un altro messaggio a mio amico inglese e dire: mi sa che c'è proprio ragione.
0: Bravo, infatti, mandagli un messaggio al tuo amico inglese. Immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene, Fabrizio, è sempre un piacere.
1: Ciao Fabrizio
0: Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli, adesso anche con questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi, che andrà a fare opinionista da Zona. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione. Poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web, a tra poco, amici miei.

0: Questi sono i Wu-Tang Clan, Method Man, Black Flag, featuring, vabbè, rapper americano,
1: eccetera.
0: È inutile che vi elenco tutti, ma Wu-Tang Clan, anche lì, storia della musica rap. Anzi, te lo dico già in anticipo, adesso in questa puntata vi farò vedere, e farò vedere alla mia partner in crime, un video musicale uscito recentemente. E dei Play for Change, una canzone meravigliosa in cui uno dei protagonisti che si è prestato a suonare e a fare questo pezzo è Slash dei Guns N' Roses, ed è qualcosa di emozionante, visto che ci colleghiamo a quello che stavamo dicendo prima dell'emozione che regala la musica. Dura un po', perché dura 6 minuti quella, questa canzone.
1: No, che bello, io ero contentissima, ero felice.
0: Aiutatemi. L'ignoranza si apre la voragine dal cielo. Ardo, cessa questa assurda commedia, e capito? Ed è scende dal cielo la musica.
1: Hai detto,
0: la musica.
1: Hai detto, durmo 6 minuti.
0: Lo dissero anche, perché uno vede, pensa ai minuti e non pensa al piacere. Sì. Lo dissero anche a Freddie Mercury. Sì. E Freddie Mercury disse: sto cazzo, cioè, nel senso,
1: è che tu dici sempre di amare il fatto che io sia così spontanea, e mi è uscito, wow.

0: Simona, Simona, è così, bellissima, bene, allora,
1: Bentrovati tutti.
0: vi prego, voi che andate allo stadio, iniziate cortesemente, lo dico a voi, magari c'è qualche tifoso di Oltra che ci segue, vi prego, iniziate a cantare sta canzone, sì Simona, vi prego, allo stadio, sarebbe bello, che ne so, la curva del Napoli, che tutti in coro, sì, Simona, sì, Simona, bella, cioè, che figo, cioè, bella,
1: Bellissima, ma
0: bella, sì, bella.
1: perché? Why?
0: Perché è giusto, è così, rendono omaggio a
1: A chi?
0: Simona, a te, a sì Simona, a sì Simona, pronti a partire con questa parte del programma di Yes We Are. Io sono Mauro Caputi, lei l'avete capito, è sì Simona, e come fanno i bravi presentatori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Rido perché mentre sto andando in onda lei continua a guardare il gattino, perché ce l'abbiamo sempre qua in studio, quindi per un po', finché non raggiunge un mese, cioè un X grammi, un paio di mesi, ce lo dobbiamo portare dietro.
1: Perché mangia ogni due ore, tre.
0: Per fortuna oggi è buona e non rompe e non dice niente.
1: Ha morsicato la mano che la
0: mia. Mamma mia, sentirci. Cioè, pubblico, aspetta, fammi trovare, perché mamma mia.
1: Ha morsicato la mano che la nutre. Vedete qua, ho due morsichini. I miei canini. Cosa c'entra Twin Peaks?
2: Una tragedia è avvenuta in casa Caputi Monaco.
1: Sì. Se tocco mi fa male.
2: Una gattina di neanche un mese, che non ha ancora la capacità di gestire, muovere zampette, manine, boccucce, eccetera, viene rinchiusa all'interno di una gabbia per conigli, per ovvi motivi, perché giustamente è pericoloso.
1: È molto grande.
2: È molto grande, la gabbietta è grande, lei è molto piccola. Ma la padrona, donna che può passare le ore a guardare questa gattina con fare sospetto e misterioso.
1: La gattina o io?
2: La gattina, guarda te, dice, ma che cazzo è questa? È lì che ogni tanto, come dicono a Torino, la sfruculea, che significa gli rompe il cazzo. E la gattina decide poi, in un momento giocoso della sua vita, di iniziare a giocare, e si arrampica come fanno tutti i gatti, si arrampica su questa gabbietta che la vede rinchiusa da giorni oramai all'interno, e la madre decide, con una mossa felina che solo un altro gatto potrebbe fare, addormentato tra l'altro, infila la mano all'interno, e mentre la mano entra lenta, la gattina con uno zompo fulmineo le salta in mano.
1: No, mamma, no.
2: E così lei la acchiappa, la agguanta con quella manicia, con quella. La agguanta, e la gattina dice: "Uè, rotterca", e le morde delicatamente la mano.
1: Non è andata così.
2: Com'è andata?
1: È andata. Allora, praticamente, avete presente?
2: Praticamente. Ecco.
1: Praticamente.
2: Ecco,
1: avete presente?
0: Aspetta,
1: Spider-Pop.
0: Ok, questa è la mia versione, giusto? Questa è la mia versione.
1: Ma
0: adesso,
1: voi vi dico
0: adesso,
1: di lui, che fa tanto il romandegone.
0: No, questa è la mia versione. Adesso raccontaci un pochino la tua versione. Vai.
1: Allora, praticamente non mi sento, è troppo alta. Praticamente, avete presente Spider Pork? Ecco, la nana malefica, c'era la gabbettina con la botolina aperta. Lei si era messa così, con tutte e quattro le zampette fuori, perché urlava come una pazza isterica, perché voleva uscire dal momento in cui le avevo già da mangiare, aveva trovato i bisognini, quindi l'unica cosa che voleva era uscire. Ma Mauro era in doccia, io ero al telefono con mia madre in videochiamata, sento questa anima benedetta che urla come una pazza isterica, al che ho detto: "Ma ti devo lasciare, perché non capisco cosa succede", e vedo Spider Pork attaccata così che urla, vuole uscire a tutti i costi e vuole ficcare la testolina fuori nonostante le zampettine glielo impediscano, perché era ben ancorata. Allora io, presa dal panico, cosa faccio? Prendo la gattina in questo modo, e lei cosa fa? Agitata, stressatissima, ficca questi micro canini nella mia mano,

0: Io urlo, la gattina urla, Mauro che era in doccia arriva tutto nudo, bagnato, poi dice: amore, che succede? Ammazzo! Beh, ammazzo la mano che la nutre! E poi allora ho preso lo strofinaccio che usiamo, diciamo, lo strofinaccio, no, non è un telo meraviglioso, decorato, che lo usiamo per portarla a dormire. Lei si è aggrappata a questo telo e io con il telo l'ho portata sul divano perché era una pazza scatenata. Poi si è tranquillizzata, si è messa lì, mogia mogia, finalmente era fuori dalla gabbia e non si è più mossa, sta stronza.
1: È andata ora in onda
0: la verità.
1: Cioè, allora io
0: è
1: però
0: ammossicato la mano che la nutre,
1: però lei amaste questa mano che la nutre. Ora io mi domando e dico, perché poi giustamente ora dai, cioè tu sei al video, cioè con tua madre e sta a parlare al telefono tua madre. Io vado lontano per fare la doccia, tu che vai a fare, decidi di mettere, infilare la mano dentro la, cioè lasciala lì, aspetta un attimo, di dai una, cioè sono dovuto correre fuori rischiando la vita, scivolando a terra tutto nudo perché ero in doccia con lei che una pazza, ma è una pazza schizzata.
0: Due pazze schizzate
1: si sono affacciati dei vicini di casa, io tutto nudo con la bici che dicevo che cosa sarà mai successo.
0: Due pazze, perché lei urlava, io urlavo più di lei dal
1: tutti
0: dolore,
1: tutti che urlavano in sta casa, ma manco, poi dopo danno la colpa a me che chissà che gli ho fatto.
0: A un certo punto hai visto Agata, Filippo e l'altro gatto
1: sono spariti tutti. Ma perché cioè non è possibile una roba del genere, capito che
0: allora,
1: non è fattibile.
0: Io non ho mai avuto un gatto così piccolo nella mia vita, mai avuto. E sto imparando anch'io a gestirla, insomma.
1: Io lo capisco che tu stia imparando a gestirla, però ti giuro, hai fatto scandare tutti quanti sto mondo, cioè
0: vabbè, basta,
1: e non è non è basta, perché poi tu l'hai tenuto, le hai tenuto il muso per 3 giorni. Cioè il problema
0: non è vero,
1: non è vero.
0: Io non le ho parlato per tutta la sera, non lo guardare anche video. Non voglio vederti. Non le ho parlato per tutta la sera.
1: È andata ora in onda e quanto rosica la mano che la nutre. Cioè, è riuscita a non parlarle veramente tutta la sera. Cioè, ma quando cioè, era lì io con la gattina
0: padre
1: in braccio. Sì, la mamma arrabbiata. Ma perché? Cioè, lei è istinto, è natura. È così.
0: Questo istinto... natura mia.
1: Ha trovato una mano che le è arrivata dall'altro e l'ha cinta magari per il collo per tenerla buona. Che fai? Bevi, brindi? Ma che fai? Ma non è possibile, aiutatemi. A proposito di aiutatemi, la domanda è, e te la rifaccio, possiamo iniziare il programma visto che ogni volta possiamo iniziarlo?
0: Sì.
1: Va bene, iniziamo il programma, via. Allora, eravamo rimasti da una cosa che mi interessava molto in realtà prima, perché prima abbiamo parlato di famoso aiutatemi, che è una cosa che mi viene da dire e non ricordavo, tu bravissima, lodi.
0: Ma perché io spesso lo dico.
1: Esatto, perché tu spesso dici, vabbè, lodi, che ti sei ricordata che era lo spot della team con Sofia Loren. E qua, tornando al concetto di prima, vedi quanto anche gli spot siano cambiati. Cioè oggi trovami uno spot che non sia fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Sono quasi tutti, soprattutto quelli noto del cibo per animali o animali, dove c'è qualche animale.
1: Ma
0: animalo.
1: Uè, animalo!
0: E sono fatti tutti con l'intelligenza artificiale. Vabbè, però invece... gli spot degli anni 80 creavano dei veri e propri tormentoni.
1: Dei tormentoni che tuttora si dicono, tipo un altro, se non sbaglio, di Sofia Loren, è famoso Accattateville.
0: Cioè, Accattateville, l'abbiamo detto per... lo stiamo ancora dicendo probabilmente,
1: sì,
0: sono ancora passati 20 anni, ma ancora si dice.
1: Sì, no, ti detto, ci sono, li abbiamo anche al tempo, l'hai trovato quello del Parmaco? Facciamolo sentire un attimino, perché è interessante vedere anche com'è cambiato il marketing e come sono cambiate le cose oggi con gli spot di oggi, forse perché l'attenzione è diversa, perché gli spot comunque avevano
0: 30 secondi,
1: una durata.
0: Non è che
1: sì,
0: durano...
1: gli spot venivano venduti a 30 secondi, un minuto, cioè in base a... esatto, va bene, ascoltiamolo un attimino.
2: Signora, è tutto pronto? Allora, Parmaco, un profumo appetitoso, una bontà che rapisce.

0: Qui vediamo il tizio che rincorre Sofia Loren e le spiega come deve fare la pubblicità.
1: Fare la pubblicità, dove appunto c'è sto poverino che parla. Cioè,
2: lui buono, non va incartato, ma servito nella vaschetta. E solo Parmacottolo fa. Si ricordi, signora? La vaschetta. Parmacotto è una freschezza colta all'istante dalla vaschetta.
3: E a Catadovilla.
4: Sofia Loren Parmacotto.
1: Basta, questo è. Allora, lei aveva preso 80 milioni di lire per dire a Catateville, quell'altro poveretto 100 euro, 100.000 lire.
0: Però la cosa che abbiamo scoperto qui, oltre la meravigliosa Sofia Loren, che è geniale, abbiamo scoperto che questa marca di prosciutto 20 anni fa è stata la prima
1: a fare, ha approdata
0: nella plastica,
1: sì, che faceva appunto ti dava il prosciutto in carta della vaschettina
0: in questo modo elegante.
1: Ed è, vedi, molto spesso ancora si usa questo stile di pubblicità, dove c'è, guarda quella che ne so, di una banca che ci ha messo Brad Pitt zitto, dice: ciao, questo è Brad Pitt, adesso che ho la tua attenzione, quindi utilizzano solo un'immagine del personaggio famoso, e lì si vede in tutto questo spot, poi andate a cercare, si vede lei che scende le scale tutta elegante, che sorridente, che assaggia, che apre la vaschettina, assaggia il Parmacotto, mentre quell'altro fa tutta la pubblicità come se la dovesse dire, quindi ripeto.
0: Però ho notato una cosa, che tu mi insegni a notare tante cose. C'è una mano che afferra un'intera fetta di prosciutto, e poi c'è Sofia che ne mette in bocca un sfricolino.
1: Certo, per me essere mica volgare che ti prendi.
0: Soprattutto quella mano che hanno allungato, ragazzi. Era la mano di una pantegana, non era la mano della Sofia.
1: Bellissima, divertente. Ci sta. La classe, non potevi far fare a
0: Loren. Su YouTube comunque trovate, cioè, tutti gli spot anni 80,
1: però vedi, hanno dato il via a un susseguirsi di spot che sono arrivati oggi, anche di brand, di marchi che magari che hanno dato il via magari ad altri tipi di oggi di spot. Te ne ricordi alcuni? A Catateville, una telefonata allunga la vita, mi allunga la vita.
0: Cioè, per questo c'è ancora sempre Massimo Lopez, sempre nel Fortino, sono passati 30 anni
1: e ancora andiamo avanti. Vi regalo quella canzone, non dura 6 minuti, era una presa in giro, se no dura di meno, però godetevela, grazie.

0: unire così tanti artisti, tra cui questo personaggione qui di Slash, per fare un pezzo che si chiama Colors. C'è ancora la pelle d'oca alzata, sono i Black Pumas, che era il cantante, poi tanti altri artisti, tra cui anche un italiano che suona benissimo, sparsi per il mondo per questo progetto, si chiama Play for Change. Bellissimo, bella canzone meravigliosa. Poi vabbè, la solo di Slash con quella chitarrona, ciao, che cosa gli dovete dire? Niente. Detto questo, state con noi perché ci sarà ancora l'ultima parte e poi andremo a parlare di quello che stavamo, appunto, abbiamo iniziato, quello che è un po' il spot, idee e ricordi. Detto questo, grazie, non vi muovete, e da Simauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Simona e per voi.
1: Sigla.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
1: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
0: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Buongiorno. Allora, 22 maggio 1996, notte magica, notte di campioni, la notte in cui Gianluca Vialli, in lacrime, solleva al cielo di Roma la Champions League, l'ultima Champions League vinta dalla Juventus. È il 1996 e la squadra di Marcello Lippi che ha creato una Juventus fantastica, indimenticabile. Del Piero, Ravanelli, Vialli, Peruzzi, li ricordate? E lì vedremo, parleremo con loro, con tanti di loro. Adesso vi pregherei di accoglierli come se fossimo allo stadio. Quindi entra Massimo Car.
4: Buongiorno a tutti. Prego.
3: Angelo Di. Poi un attimo di pausa, perché tra le clausole della loro venuta c'è quella che se questo giocatore non viene accolto con una doppia ovazione l'incontro non si fa. Quindi Ciro.
5: Grazie. Grazie, grazie.
3: Michele. Le manone di Angelo. le altre manone di Michelangelo Rapulla. E infine il fiato infinito di Moreno Sottoscelli. Io ricorderei però, parlerei di un'altra persona, parlerei di Marcello Lippi, che è stato allenatore, amico, padre no, perché lui dice io non faccio mai il padre dei giocatori, però sono uno che crea un particolare rapporto. Marcello Lippi era uno dei, il più grande segreto di questa Juve. Chi comincia a dirmi qualche cosa su Marcello?
6: Può cominciare solo il figlio.
7: No, avendolo avuto anche nell'ultimo anno a Napoli, posso dire tranquillamente che è stato la persona che ha fatto credere in noi la possibilità di andare a conquistare quel trofeo.

0: con l'esempio, con la motivazione che costantemente ci dava e soprattutto anche con delle scelte giuste, per esempio in finale lasciando Di Livio in panchina. Cioè, questo è stata una mossa geniale, diciamo. Allora, no, dico questo perché so che poi lui mi attaccherà su altro e quindi siamo qui anche per sorridere, di parlare di...
1: No, oggi, ecco, oggi non ti volevo attaccare,
2: oggi non volevo dire nulla.
3: Però Marcello diceva sempre una cosa, dice sempre una cosa: io ho vinto perché avevo dei grandi campioni, dei fuoriclasse, ma avevo degli uomini, senza avere uomini non avrei vinto niente. Eravate uomini? Perché da quello che si racconta c'erano quei momenti di ricreazione da scuola media, scuola elementare, che duravano anche tanto, tra gessetti che spartivano e tutto il resto, shampoo e via. Chi era il protagonista di questi eventi?
1: No, devo dire una cosa, è vero, noi eravamo uomini, ma soprattutto uniti e fratelli. Questo secondo me è la cosa che ci ha distinto, perché poi potevi rimanere fuori una volta, ma facevi il tifo per chi ti sostituiva e per tutti quelli che andavano in campo, quindi eravamo veramente una cosa sola e non per questo abbiamo raggiunto veramente traguardi veramente straordinari.
4: Però c'è da dire che oltre a essere uomini eravamo anche stupidi, perché una cosa assurda era che, specialmente a Metrano,
0: ma parla, non so se per te lo ricordate, comunque,
1: Però calmati Peruzzi, stai troppo agitato, calmati,
4: sono egocentrico,
2: sei un po' egocentrico Peruzzi.
4: Prima, un'oretta e mezzo, due ore prima della partita, noi scherzavamo e ridevamo, qualsiasi partita era, se fosse importante, importantissima. Poi però, come si entrava sul pullman per andare allo stadio, cambiava il nostro atteggiamento. Questo forse era pure la nostra forza, che esatto, si scherzava, si rideva, però a un certo punto basta.
3: Però mi hai anticipato un attimo, perché stavo per dire, Angelo, tu eri uno di quelli ogni tanto vittima di qualche scherzo come Pessotto, però le reazioni vostre erano
4: più
3: un po' diverse.
4: Più che altro da parte sua.
3: Ecco, esatto, ma sì, tu a un certo punto reagivi e loro scappavano.
4: Loro due. Loro principalmente loro due.
1: No,
4: però era una cosa goliardica.
1: Dopo 30 anni ti dico una cosa, il responsabile numero uno era lui.
4: Era napoletano.
1: Il napoletano.
3: E tu Gianluca invece?
5: No, perché tu posso aggiungere,
3: eri quello serio del gruppo.
5: Io ero serio,
3: detto,
5: per cui facevano pochi scherzi, mi facevano pochi scherzi.
3: Però c'era uno scherzo sulla tua lettura del giornale, no?
5: Sì, sì, mi prendevano in giro perché la Gazzetta praticamente la leggevo tutta. E allora ogni tanto mi facevano
2: che ruffiano, la Gazzetta.
3: No, è vero.
4: Per me non è vero. È il primo giornale di tutto sport.
5: c'era anche quello, la rassegna stampa, c'era anche quello, ma il primo. Quindi succedeva che magari io avevo una squadra per ogni sport e loro facevano finta di chiedermi: ma che ha fatto l'Olimpia Milano? Ha perso? Ho detto: no, ha vinto. Che ha fatto il Pescara Pallanuoto? Ha perso? No, ha vinto. Allora così facevano gli scherzi, perché sapevano che comunque mi piaceva tutti gli sport. Invece quelli più pesanti li facevano agli altri.
4: Tranne il calcio.
3: Sì. Però tornando ai segreti, e non possiamo non parlarne, il segreto numero uno era forse un certo Gianluca Vialli. Cos'era Vialli? Cos'era Vialli?

quando si parla di Viatti, scusate, viene a tutti il groppo in gola. Loro hanno vissuto lo spogliatoio e hanno raccontato mille cose. Vi dico che scherzava, cazzeggiava anche con me, con i colleghi, quando era in nazionale. Non stava ancora benissimo, ma veniva lui a rompere le scatole e a far ridere noi. Io ho questo ricordo immenso. Un giorno si presentò

0: a me e disse: ma che belle scarpe che hai, ma dove le hai comprate? Dico: guarda, veramente, voi siete ricchi, voi giornalisti potete permettervele, io no, l'abbiamo mandato a quel paese tutti quanti con una gioia, beh, fantastico, fantastico.
1: Giusto Maggio, una persona meravigliosa, leader, amico vero, che manca veramente tantissimo, e devo dire che mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché hanno lasciato un segno incredibile.
0: Gianluca era unico. E siccome Gianluca vi sta ascoltando in questo momento, perché la Champions lui l'ha sentita sua come nessun altro, cominciamo la cavalcata di questo torneo, che comincia maluccio, perché la Juve è sorteggiata in un gruppo con Borussia Dortmund, Rangers Glasgow e Steaua Bucarest, e non sono gli anni che stiamo vivendo adesso, cioè non esistono le 5-6 top City, Liverpool, cioè inarrivabili, ma a quel tempo la Steaua poteva arrivare in finale di Champions e il Panathinaikos poteva essere in semifinale. Si comincia contro i tedeschi emergenti del Borussia Dortmund, dove ci sono tanti ex juventini. Minuto 1 della prima partita, minuto 1, Andy Meller segna l'1-0 e si vede la panchina della Juve, siete Lippi che si guarda con gli occhi sperduti come tutti, ma c'è anche una piccola spiegazione al gol arrivato dopo un minuto, perché la mattina il portiere della Juventus si sveglia non al massimo della forma.
2: Come sei? No, ero stato io.
3: Allora, il gol l'ho preso perché ho fatto una cavolata, non è che per quei...
4: Non è stata l'unica.
0: Spieghiamo cosa è successo.
4: Tra l'altro, non è stata l'unica.
3: La domenica precedente avevamo giocato a Piacenza di Francesco, l'allenatore, in uno scontro di gioco mi aveva rotto il naso con una ginocchiata.
5: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: modo di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Ricordatevelo tutti, eh! Sembra facile!
7: Cioè, Di Livio si inginocchia e lo stadio va giù.
8: In quegli anni, tu... quando festeggiavamo, c'era di moda di fare, noi lo chiamavamo Castello. Tutti inginocchiati e ci abbracciavamo l'uno con l'altro, era anche una cosa di dimostrazione di grande gruppo.
9: E comunque tu capisci, Fabio, che per far gol Di Livio, cioè, è stato veramente un miracolo vincere quella Champions. Cioè, non so se hai collegato,
8: sbloccare quella partita, però la partita non era semplice,
7: perché loro erano belli chiusi.
10: Giro, sì, sì, ma Giro, il Castello tutti inginocchiati, l'unico che rimaneva in piedi era lui,
11: lui non si vedeva, andava, si scompariva con l'erba.
8: Bravo Moreno.
7: poi segna Del Piero, tanto per cambiare, perché ormai ci aveva preso gusto con sto tiro a giro e via dicendo, e Ravanelli, e sono 3-0, e siamo a 2 vittorie. Il gruppo era strutturato, quando c'era il gruppo, a 4, che la terza squadra si affrontava nella terza e nella quarta giornata a campi invertiti, andata e ritorno. Le due con i Rangers, che fanno un po' paura all'inizio, diventano una passerella trionfale. 4-1 a Torino e 4-0 a Glasgow. Ora io sto anche a elencarvi i gol, Ravanelli, Conte, Del Piero, ma il gol forse che ci ricordiamo più tutti è quello di Moreno, che è stato in silenzio fin qui, però va a Glasgow e segna sto gol.
11: Gli avevo detto
10: E non gli ho dato la maglietta.
7: Collezione a zero. Com'è stato quel gol, Moreno?
10: Ma per me segnare un gol, insomma, ne ho segnati 6 in tutta la carriera, per cui è qualcosa di veramente particolare e strepitoso. È bello segnare lì. Poi tra l'altro i due dei 3 gol che ho segnato con la Juventus sono 2 assist di Gianluca Vialli, perché la palla me l'ha data Gianluca, e per me segnare era qualcosa di anomalo, per cui quando capitava era qualcosa di incredibile. Senti. Infatti, se ricordate la telecronaca, incredibile gol di Torricelli.
12: Sì, sì, sì.
7: Incredibile. Però, ecco.
12: Noi, Fabio, noi possiamo solo confermare tutto ciò.
7: L'incredibilità.
12: Ci ha fatto col Torricelli, è una roba incredibile.
8: Amici, che quando correva verso la porta gli è caduta la pialla. Capito?
7: Però tutti conoscono la storia di Moreno, falegname, Trapattoni, che lo vuole, lo pretende, la firma del contratto sul cofano di una macchina. Però mi hai raccontato anche tu, che con Lippi c'è un attimo di difficoltà nello spogliatoio, perché lui ti becca a
10: fumare negli spogliatoi, sì.
7: E si intavola con una iena.
10: C'è stato un momento di crisi, un momento di battibecchi vari, e tant'è che sono stato vicino andare via dalla Juventus, poi fortunatamente non è andata così, perché sennò vincevo molto meno. Noi con Trapattoni eravamo abituati così, con Lippi un po' meno, per cui mi sono adeguato, diciamo.
8: È stato un po' sfortunato, perché non è che era l'unico che fumava. Hanno beccato lui.
7: Però la partita di Glasgow cancella uno stereotipo, perché la Juve vince 4-0 il giorno dopo, e la sera prima non è che loro mangino carboidrati, a letto alle 8, no, ci sono 3 di loro più un dirigente che si bevono 4 bicchieri di whisky.
13: Scotch.
7: Sbaglio, dottor Peruzzi?
13: Scotch, perché era molto buono.
7: Ecco, loro stanno in un maniero da film.
13: Io ero uno di quelli.
7: Quelli...
13: Insieme a un altro dirigente, insieme a quest'altro di qua, l'altro portiere.
7: Eravamo due portieri, quindi vabbè, uno stava in panchina, almeno gli effetti si attutivano.
11: Due portieri ubriachi.
7: Poi chi? C'era Romy Guy, dirigente. Chi era il quarto giocatore che...
13: Il quarto chi era?
7: Beveva? Chi era il quarto?
13: Era un altro giocatore, non mi ricordo.
7: Era un altro giocatore, sì. E solo comunque accade una cosa, però al quarto bicchiere qualcuno vi chiama da dietro: che state facendo?
13: È arrivato l'allenatore, il problema è quello.
7: Arriva Lippi.
11: era il digestivo che ci stava, voglio dire.
8: Però talmente lucidi che per andare in bagno sono entrati dentro l'ascensore. Pensa come stavano.
7: Però Lippi, invece di arrabbiarsi come per la sigaretta di Moreno, cosa vi dice?
13: No, ha detto tranquilli, finite
7: uno
13: tutto quanto,
7: per me.
13: E poi me lo offrite uno e poi andiamo a dormire.
11: No, ma era. Allora, a me non piace il whisky, no, i superalcolici non mi piacciono, però quella volta lì era. Siamo in Scozia, che fanno l'assaggio in Scozia.
7: Non si può assaggiare un whisky scozzese in Scozia.
11: È come andare, ad esempio, faccio un esempio, a Pestum a assaggiare la mozzarella di bufala.
12: Comunque togliete i microfoni a C2 per cortesia, che stanno facendo dei danni incalcolabili.
11: Questi vincono perché bevono il whisky, no?
7: Esatto, così, questo è il senso, che vincono. E c'è in campo Massimo Carrera, che non era in teoria neanche lui un titolare, ma risponde sempre presente.
12: Vabbè, giocavo io, ci crede però.
7: Sempre presente, sempre bene, e viene esaltato da Lippi nello spogliatoio un giorno della stagione precedente, perché cosa ti dice Lippi per dare il senso del gruppo?
8: No, siccome io ero in fase di mercato, dovevo andare via dalla Juventus, quindi, perché è arrivato Fusi, e quindi avevo la possibilità di andare alla Roma, ma non mi fecero andare, e volevano tutti i costi che andassi a Napoli. Io a Napoli non volevo andare, quindi mi ha messo...
12: Perché? A parte che non ti volevamo.
14: No, no, anche perché mia moglie aspettava, era incinta, è nata da poco la bambina e quindi non volevo. Pensa che mi hanno fatto chiamare a casa a Torino da Palombella, sai, dell'Ultras. Dice, no, veniamo noi, ti fanno un trasloco, facciamo tutto. No, io a Napoli non vengo. Addirittura. E ho detto, no, non vengo. E quindi da lì sono andato fuori rosa. Poi c'è stata una partita dove mancavano tutti, erano tutti squalificati. Io non andavo neanche, cioè, mi importavano il ritiro. Andavo in ritiro sapendo che andavo in tribuna.
7: Ti facevano mangiare su un'altra tavola?
14: No, io mangiavo con loro, però andavo negli spogliatoi, però facevo riscaldamento con loro, poi andavo in tribuna. Ho avuto la fortuna di trovare un grande Ventrone, no? E che sarà sempre anche lui.
7: Anche Gianluca, un grande.
14: Che sarà sempre nel mio cuore, che quando la squadra non si allenava, lui veniva al campo e mi allenava. E quindi perché volevo essere pronto e ho avuto la possibilità quella volta di entrare e Lippi mi fece i complimenti davanti alla squadra dicendo che questo era l'esempio che tutti devono portare, no? Ma io ho fatto solo quello che dovevo fare, mi allenavo perché se avevo la possibilità e volevo mettere difficoltà.
15: Questo era veramente uno dei segreti, vero. È stato detto all'inizio, vero. Era proprio dove uno sostituiva l'altro e chi stava fuori veramente non provava invidia ma cercava di far di tutto per vincere e per farsi trovare pronto.
7: Infatti,
15: veramente un gruppo da quel punto di vista incredibile.
7: Ha anticipato il prossimo capitolo, quello delle sostituzioni, perché la Juve è qualificata, 4 partite, 4 vittorie. Ormai sono quarti di finale. Si perde quindi con il Borussia Dortmund in casa 2-1. Del Piero segna ancora una volta un gol, ma comunque per la classifica questo non c'entra. E poi l'ultima partita, della quale tutti avrebbero fatto volentieri a meno, a Bucarest contro la Steaua. Partita che si poteva anche perdere 5-0, non sarebbe successo niente. La mattina della partenza da Torino accade che Bucarest sia colpita dalla nevicata forse peggiore degli ultimi 150 anni e viene praticamente sepolta dalla neve. Dalla cima ai piedi. L'aereo parte, decolla, non si capisce ancora esattamente com'è la situazione, però a un certo punto comincia a girare attorno a Bucarest, un'ora, 2 ore, quando si atterra, e alla fine fa una bellissima deviazione, come se fosse da qui alla piazza, verso Sofia, Bulgaria, è atterrata in Bulgaria, e là succede qualcosa, perché si gioca, non si gioca, i passaporti, chi si ricorda un po' di particolari dell'atterraggio a Sofia?
15: No, perché praticamente abbiamo girato, poi arriviamo a Sofia, perché comunque lì non avevamo i visti per scendere, per cui siamo rimasti un'ora e più nell'aereo e si doveva decidere poi cosa fare. Quindi alla fine la decisione è stata quella di tornare indietro,
7: sì.
15: Siamo rientrati a Torino.
7: E Lippi fa una sorpresa, Lippi vi fa allenare al rientro a Torino, che eravamo tutti contentissimi di andare a allenare alle 7:30
15: a Torino. Alpi. Siamo andati a allenarci al delle Alpi e poi siamo ripartiti l'indomani dicendo che avevano spalato la neve, il campo era perfetto, infatti si vede lì poi come era perfetto.
7: Il campo era perfetto, ecco.
15: Proprio allora, perfettissimo.
7: Parlando di sostituzioni, è l'ora di Michelangelo Rampulla, al quale tocca una maglia, facciamo riposare Angelo Peruzzi, e accade che un giocatore della Steaua prenda la rincorsa sul campo, praticamente faccia una pattinata di quelle a 100 all'ora e si sfracelli contro il naso di Rampulla. Letteralmente.
15: Ma sti nasi, ma com'è?
11: Guarda che naso. Però il mio ha resistito, non si è rotto.
8: Adesso siete nati a collodi tutti e due.
11: No, ma il bello di tutto questo che è quello del calciatore della Steaua a Bucarest, non so chi fosse in quell'occasione.
7: Stato espulso comunque.
11: No, voleva il rigore. Cioè, se mi dai un calcio in faccia vuoi pure il rigore, non lo so.
7: Però però dovresti apprezzare una cosa, che
11: poi c'erano gli uomini veri che stavano a Torino perché faceva caldo.
7: Sì. No, ma lui c'era.
11: Non c'era.
15: No? Lui si doveva riposare.
16: Io sono un brasiliano.
11: Era meno 19. Lì,
7: Però tu non avevi lasciato il pallone. Cioè,
11: no, il pallone lasciavo stare.
7: Anche l'acero contuso stavi là.
11: Il pallone stava bene lì dove stava.
7: Vabbè, quindi 0-0 questa partita di quelle indimenticabili comunque. E a questo punto vi tocca il Real Madrid. Lunga sosta, dal 6 dicembre al 6 marzo, quindi 3 mesi, c'è il tempo di dimenticarsi come è fatta la Champions, ma in campionato non va benissimo. Cioè, cominciate a capire a un certo punto che la stagione si risolve soltanto con la Champions. Vialli a un certo punto dice esistono 2 Juve, una da coppa, una da campionato, non tutti sono contenti con questa affermazione, però anche Lippi si accorge che... Perché in campionato c'era un altro rendimento?
11: Ciro, è che Ciro non c'aveva voglia in campionato,
12: io
11: non c'aveva voglia.
12: Arrivavamo secondi, tra l'altro.
7: Però la distanza
8: no, forse sai, inconsciamente c'era un po' il sapore quello che potevamo fare qualcosa di importante in Champions, però non è che volevamo andare male in campionato.
12: Non
8: abbiamo fatto mai una scelta.
12: Esatto,
8: mai una scelta.
12: Esatto. Abbiamo sempre cercato di onorare al massimo gli impegni, ci rendevamo conto che probabilmente in Champions ci riusciva quasi tutto, un po' più, non dico semplicemente, ma molto, molto meglio di quello che facessimo in campionato. D'altronde quella vittoria coincide con il fatto di non aver vinto lo scudetto, mentre le due finali che poi abbiamo perso successivamente coincidono con la nostra vittoria. Questa dimostrazione del fatto che stare su più obiettivi, fermo restando che non abbiamo mai pensato di mollarne uno, anche perché non hai la certezza di arrivare fino in fondo, esatto, in una delle due competizioni, quindi non ti puoi assolutamente permettere di tralasciare qualche cosa per dedicarti all'altra competizione. Non è mai passata nella testa di nessuno di noi, e credo di nessuno di coloro che fanno questo sport, diciamo.
7: Però ecco, obiettivamente quindi...
11: era un esempio di Lippi, vuol dire, io adesso dico un piccolo esempio, io sono stato con lui in Cina, e per farvi capire che non si tralasciava niente, come diceva Ciro, in qualsiasi partita, con la squadra dell'Evergrande avevamo vinto il campionato e avevamo la finale di Coppa di Cina. È arrivato il proprietario della squadra e ha detto: mister, questa partita facciamogliela vincere perché il proprietario dell'altra squadra è mio amico. La finale di Coppa di Cina, e Lippi ha detto, non l'ha cacciato a male parole, perché tanto gli ha dette, no, le male parole gliel'ha dette, però non capivo, sì, quelli, ha detto: ma scusa, che c'è da vincere la Coppa di Cina, lasciamo vincere agli altri, non credo proprio. Per cui la mentalità era come diceva Ciro, noi volevamo vincere sempre, e quindi è anche come diktat del nostro allenatore.
7: No, infatti. Però ecco, c'è una partita che può essere lo snodo cruciale, cioè quella partita può andare veramente male e addio Champions, addio stagione, chissà cosa sarebbe stata la storia di quella grande Juve. E la partita è la più difficile delle 11 che giocate, al Bernabeu contro il Real Madrid. Ora, non è il Real Madrid di Zidane e Cristiano Ronaldo, non è quello dei

0: galattici, però fa ancora paura. E in attacco c'erano tre tizi che si chiamavano Raoul, Michael Laudrup e Zamorano, insomma, non proprio gli ultimi arrivati. La sensazione del miedo escenico del Bernabeu vi colpisce. Tu sei uno di quelli che parla il giorno prima e dice: ma fa paura questo stadio, giusto?
1: Sì, giocare a Madrid, io volevo giocare a Madrid perché la Coppa Campione, la Champions League, devi giocare contro i più forti, le squadre più forti. Giocare al Bernabeu è un sogno per chiunque, per cui il fatto di essere lì, sai che è difficilissimo perché giochi contro il Real Madrid, però è molto stimolante. Quella partita è stata dura, siamo stati tanto tempo in sofferenza nella nostra area di rigore.
0: Il primo tempo soprattutto.
1: Il primo Peruzzi tempo, ne sa qualche ricordo
2: è stato un bel da fare.
1: Forse una delle più belle parate che ho visto fare da Angelo.
0: Somigliava al Donnarumma di Parigi.
1: È stata a Madrid, dove con la sua manona sulla linea di porta ha fermato un tiro, mi sembra, di là.
2: Secondo me è stata molto anche più difficile perché non eravamo nemmeno in condizione giusto, perché forse qualcuno era infortunato, alcuni hanno dovuto giocare.
0: Non c'era Vialli.
2: Ciro era sempre infortunato, quindi era normale. Ma che
0: non, non c'era Gianluca quel giorno, perché si era fatto male in campionato, aveva un taglio al piede.
2: E quindi eravamo anche abbastanza rimaneggiati, però è stata una sofferenza. Poi
3: li abbiamo chiusi nella nostra area di rigore,
2: non l'abbiamo fatti mai uscire.
0: E finisce,
2: siamo stati bravi nel ritorno, però
0: finisce soltanto 1-0 con gol di Raul.
4: Stata la partita che ci ha fatto capire che potevamo vincere la Champions, perché abbiamo perso solo 1-0, per cui allora è tutto facile dopo.
0: Poteva essere drammatico, solo che si gioca questa partita, si finisce 1-0, ci sono buone possibilità per il ritorno, si spera, e il campionato non si gioca perché c'è uno sciopero. È stato indetto, mi sembra, lo sciopero, però la squadra non può restare senza ritmo, cioè deve giocare. Allora viene organizzata una amichevole che tutti accolgono col sorriso, proprio sulle labbra, contenti. Quando è che possiamo andare a Carrara contro la Carrarese il venerdì prima di Juventus Real Madrid? E potete immaginare a cosa avessero la testa. Allora, questa Carrarese è allenata nel 1996 da Silvio Baldini, che conoscete bene, e l'arbitro di questa amichevole è Roberto Rosetti, giovanissimo, un arbitro di cui si parla, si dice un gran bene, farà carriera, in effetti quel giorno è rimasto scioccato e ha fatto carriera lo stesso. Cosa succede a Carrara quel giorno? Cominciamo dal quando vi dicono andiamo a Carrara in pullman a fare sta amichevole.
5: Guardate le facce, ancora oggi
0: avevano le stesse facce,
5: un po' le stesse facce, vuoi dire, cosa andiamo a fare?
6: No, sinceramente, nel senso, non è che avevamo capito benissimo il motivo di questa partita, perché comunque nella nostra testa c'era già il ritorno, però da grandi professionisti abbiamo accettato,
0: avete onorato la sconfitta,
6: abbiamo accettato anche la sconfitta,
0: perché segnatevi questi numeri se casomai voleste giocarli all'otto: 68 87 88, perché stiamo sul 2-0, la Juve vince 2-0 come è normale che accada in una amichevole con la Carrarese. Poi tale Benfari, di cui non si sapeva niente prima e non si è saputo niente dopo.
5: Ciro giocava?
7: Era marcava Ciro.
0: È un centravanti, è un centravanti.
5: Ecco!
0: Era un attaccante.
5: Adesso abbiamo capito.
0: Che segna tre gol, tu, Ciro.
3: Intanto
5: Ciro era rimasto a casa.
0: Ciro secondo me non c'era.
3: Ragazzi, no, le amichevoli non le giocavo io. Scusate, ma ero dispensato da tutto ciò. Tra l'altro stanno quattro difensori a colpe a mio.
5: Centravanti, Ciro, mica. Noi siamo allati.
0: Però
5: siamo
0: adesso allati. Si può ridere, ma nello spogliatoio non c'erano stati molti sorrisi, da quello che mi raccontano, di quello che aveva urlato Giraudo. Non so chi vuole ricordare qualche parolina.
4: No, la colpa è stata principalmente la mia, perché mi sono messo a dribblare in aria. Però non mi ero accorto che questo ragazzino era basso, così non mi sono accorto, volevo dribblarlo, ma ha brigato la palla, ti ricordi, c'era anche Massimo, ha preso la palla e mi ha fatto gol.
6: Ci hai fatto fare tre giorni di ritiro,
4: no, perché
6: ci hai fatto fare tre giorni di ritiro per colpa tua, lo sai? Adesso stasera offri la cena per questo.
4: Sì, sì.
0: Okay. Perché uno racconta la Champions, parla di Bernabeu, parla dell'Olimpico, ma c'è la Carrarese di mezzo, la Carrarese, e se voi aveste vinto 4-0
4: sono
0: magari...
4: Come, sono duri come il marmo.
0: Esatto, esatto.
7: Bruttissimo.
3: Per cortesia togliete il microfono a Michele Rampullo perché sta facendo il più danno alla grande.
0: Comunque, le urla si sentono fino a Massa, le urla di Giraudo, la Juve torna a capochino, tre giorni, anche se poi vi condona un giorno di ritiro mi sembra, Marcello, però intanto c'è un giocatore che sta recuperando condizione, che è Gianluca Vialli, che vuole esserci, che vuole giocare, solo che follia delle follie, provate a immaginare adesso una cosa, il giorno della semifinale della Juventus, non so, contro la partita contro il Real Madrid, il giorno prima uno si presenta dall'allenatore, si presenta da Spalletti, scusi mister, io avrei un'idea per domani, farei un film sulla giornata della Juve fino al fischio d'inizio, un film con una telecamera, un video entrando nelle stanze e dicendo, probabilmente Spalletti l'avrebbe strozzato, ma anche Lippi poteva avere reazioni, diciamo, allergiche abbastanza, e invece cosa succede?
8: E invece solo lui poteva fare una cosa del genere, perché smorzò la tensione che si poteva veramente tagliare col coltello in maniera incredibile, e noi quando lo vedemmo dalla mattina girare con questa telecamera diciamo, questo è pazzo, cioè, noi avevamo un obiettivo unico chiaramente che era ribaltare
0: e questo girava con la telecamera nelle stanze
8: e lui nelle stanze a colazione, a pranzo sì. Sul pulma, ovunque, fino al campo a mezz'ora, 40 minuti prima della partita, lui riprese.
0: Si vede Lippi col bicchierino di caffè che sta...
8: La dimostrazione che la personalità del ragazzo era tale che poteva permettersi una roba del genere, perché anche mister Lippi quando lo vide si fece una risata. E...
0: Però poteva dire no e dire ma che... Cavolo, passato per la testa, invece capisce perché, che è fondamentale.
8: Invece fu un gesto, secondo me, che a noi ci fece concentrare ancora di più, a tal punto che riuscimmo a ribaltare contro il Real Madrid, che notoriamente hanno sempre delle squadre importanti, quindi esatto. Non era semplice.
0: Ma perché Di Livio era sempre presente in quel video, a scherzare, a chiacchierare?
6: Io?
0: Sì, ci sei tu nel pullman.
6: Il giullare.
5: Perché Luca mi considerava un giocatore importante, quindi voleva riprendermi sempre.
3: No.
6: In ogni senso.
3: No, la verità è che era l'unica occasione per mettersi in mostra, perché poi in campo no. Mi sta dicendo che bastardo. Era l'unica occasione per farsi vedere e per far vedere soprattutto che era uno del gruppo. Noi gli vogliamo bene proprio per questo, perché lui è stato importante per il gruppo. Certo, non giocava spesso, però è stato importante. Ah sì, giocava. Non mi ricordo.
0: E soprattutto c'era una questione nello spogliatoio con perché Gianluca adesso simpatici, ma rompi palle di dimensioni cosmiche hanno tutti detto nello spogliatoio, perché si lamentava anche del minimo passaggio sbagliato in allenamento e ce l'aveva con te, con Di Livio, per un motivo tecnico.
6: Con me sui cross.
0: Ecco, perché?
6: Cross.
7: Ma da attaccante posso confermare che non era semplice giocare con questo qua, che faceva 50 finte, tu facevi mille movimenti e la palla non arrivava mai.
6: Mettila di prima, ma fai il movimento. Giocavano a nascondino, giocavano. Stavano sempre dietro gli avversari, ma fai un movimento.
7: Ha ragione lui.
0: Comunque
6: avevo quel difetto, mi dispiace però
0: averne oggi di quei giocatori con questi difetti. Comunque si gioca questa partita e il giocatore del destino fa l'1-0. Padovano entra nella storia per il gol al Real Madrid, no?
8: Ma senza quel gruppo e senza quella squadra io non avrei avuto quell'opportunità lì di avere una palla davanti alla porta e riuscire a metterla dentro, quindi io continuerò per sempre a ringraziare la proprietà che mi ha dato questa opportunità di giocare nella squadra forse, anzi senza forse, in assoluto migliore del mondo, perché per 3 anni, 3 finali di Champions abbiamo...
0: Esatto. E forse devi anche ringraziare Porrini, è lui che ti fa il passaggio. Perché,
8: e i compagni che mi hanno aiutato nell'inserimento, perché lasciami raccontare questa cosa. Io arrivo alla Juventus e ero un attaccante che faceva i miei 10 gol all'anno, quindi mi gestivo. No? Arrivando alla Juventus io vedo giocatori, Di Livio, Ferrara, tutti presenti e anche chi non c'è, che facevano le gare in allenamento a chi arrivava prima, ai 1000 metri, ai 100 metri, quindi c'era una voglia di allenarsi, uno spirito di sacrificio che io non conoscevo e l'ho imparato a quell'età lì, a 29 anni, quindi ringrazierò sempre, per sempre loro che mi hanno aiutato nell'inserimento in questa squadra, che è stata una squadra che ancora oggi si celebra perché
0: una delle Juve più forti di tutti i tempi.
8: Sì, e poi c'era la stragrande maggioranza di italiani, che secondo me questo, voglio dire, la dice lunga. Quella sera lì è...
0: c'erano tanti. E tre grandi stranieri, Deschamps, Jugovic e Paolo Sousa. Padovano segna l'1-0, Del Piero segna il 2-0.
8: Contrario.
0: Scusatemi, Del Piero segna 1-0, Padovano segna il 2-0 e la Juventus è in semifinale, come mai forse si sarebbe immaginata. E c'è in semifinale.

finale il Nantes. E l'avversario vero a questo punto è la testa forse della Juve, perché una volta che hai eliminato in quel modo il Real Madrid, giocando una gran partita, al ritorno, dominando, anzi però prima c'è una cosa, c'è uno

0: Capita, purtroppo ho fatto due falli anche molto simili, però ci sta, però lasciare sul 2-0 i miei compagni con 10 minuti ancora da giocare, insomma, era preoccupante. Poi fortunatamente viene espulso anche uno del Real Madrid, per cui 10 contro 10, un attimino, anche perché ti ricordo che all'ultimo minuto Raúl fece un
1: Ecco,
0: tiro
1: l'ultimo
0: che è
1: minuto.
0: uscito di 2 centimetri dal palo.
1: Sì, così. Così.
0: Eravamo lì a soffiare veramente tutti. E questo è anche il calcio, nel senso che le partite si vincono e si perdono veramente per
1: Per
0: niente,
1: niente.
0: per cui quel tiro lì ci ha tenuto col fiato sospeso. Poi, avendo vinto col Real Madrid, chiaramente lì abbiamo preso la consapevolezza di poter
1: Quel giorno voi
0: veramente
1: capite che si può vincere la
0: arrivare
1: Champions.
0: in
1: Però c'è il
0: fondo.
1: Nantes, che non è il Real Madrid, ma è una squadra molto rognosa, fallosa, difficile da affrontare, con un allenatore che non dà la mano a Lippi dopo la prima partita in conferenza stampa. Succedono un po' di episodi particolari. Eppure con il Nantes all'andata si vince 2-0, gol di Gianluca Vialli e di Jugovic, un altro segno del destino in prospettiva finale. E Lippi, quando si parla di tattica, di lettura delle partite, ha un'intuizione quel giorno. Gioca con un sistema tattico diverso. Chiama te, chiama Pessotto, chiama Di Livio e dice: oggi giochiamo con 3-4-3, due esterni a tutta fascia. Non ti ricordi?
2: Io non me lo ricordavo.
1: Gioca. La Juve
2: Però
1: gioca
2: ci
1: con
2: credo, no?
1: 3-4-3.
0: Io ho giocato così perché.
2: Io ho giocato terzino destro
1: Sì.
2: con. Non mi ricordo chi ha giocato a sinistra, però.
1: Pessotto, Pessotto. E c'erano tre stopper, tre centrali.
2: Ah, ok, scusami.
0: Perché Di
2: Scusa.
0: Livio ha provato questo
3: Purtroppo
0: schema
3: l'età
0: perché.
3: avanza, quindi non
2: Mi ricordo che
3: se non si ricorda niente.
2: forse Ciro mi disse: no, mi raccomando, non spingere sempre, rimani qui, stiamo in posizione,
3: Ah, sì.
2: perché comunque se no prendiamo i contropiedi. Questo me lo ricordo benissimo.
4: Io invece lo so, la verità vera era che siccome non sapeva fare i cross, Luca si era incazzato, ha detto gioca dietro e non crossare più.
1: Comunque, il 2-0 dell'andata è un buon viatico per il ritorno a Nantes, dove l'atmosfera è abbastanza calda. E finalmente segna Vialli su un'azione d'attacco incredibilmente portata avanti da Ciro Ferrara, mi pare.
3: Allora, intanto questo umorismo sottile non l'ho capito, incredibilmente. Cioè, ma com'è? Non è incredibilmente, erano cose che facevo,
2: Naturali.
3: su uno schema, tra l'altro,
1: Sullo
3: organizzato
1: schermo.
3: su una punizione. Mi arriva la palla sul secondo palo, io metto in mostra una delle mie caratteristiche principali,
1: Acrobatiche, direi.
3: acrobatiche, che era la rovesciata, e non so come la prendo, e comunque Luca Vialli la stoppa di petto e calcia e fa gol.
2: Siamo andati a prenderlo col cucchiaino dopo, eh? Così.
1: E quindi la Juve subito in vantaggio, il Nan non,
3: Poi è stato un problema.
1: E poi è stato un problema, il Nan
3: Sì,
1: non si arrende, esatto.
3: il Nantes non si arrende e poi a un certo punto
5: gli ultimi 10 minuti.
3: Gli ultimi 10 minuti.
2: Allora, questa la voglio
1: Ecco,
2: raccontare
1: questa la
2: io.
1: dovete raccontare perché.
2: A un certo punto entra questo
6: Renault.
2: Ma avete rovinato la battuta. Entra questo esterno, piccolino, più basso di me, e guarda che trovarne uno più basso di me non è che dici, con una velocità, io non ho mai visto uno così veloce. Al primo scatto il signore qua mi fa, stammi vicino che questo mi fa la riga e mezzo. Vabbè. Si chiamava Renault.
3: E aveva la macchina,
2: la macchina, Ciro, questo è entrato con la macchina in campo.
1: E se si
2: Ma
1: chiamava
2: non si può.
1: Porsche era il problema.
2: Ma ti giuro, era velocissimo, una cosa
3: Sì,
2: assurda.
3: troppo veloce. Poi all'ottantesimo non si fanno quegli scatti, onestamente. Poi per uno più anziano,
1: Tu
3: tra
1: prendi
3: l'altro.
1: un'ammonizione anche, mi
3: Ma
1: sembra.
3: prendo non lo so.
2: Ha preso tutto
3: Ho
2: lì.
3: preso tutto.
1: Non prendi la targa, ma prendi l'ammonizione.
3: Esatto. Però insomma la cosa importante è aver portato
1: No,
3: a termine anche quella partita che ci consacra alla
1: ecco,
3: finale.
1: anche perché c'è uno che segna un gol, un altro che di gol ne faceva uno ogni stagione, insomma. Vediamo se parte il video dell'autore del 2-1.
3: Paolo Sosa.
6: Paolo. Paolino.
7: Inserimento.
1: Parte il video.
8: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi per questa occasione mi è stato chiesto
9: di

0: rispondere a una domanda che cosa mi viene prima alla testa quando ci penso alla Champions del 96. Ebbene, cosa ci penso? È che non avrebbero vinto senza di me, quello sicuro, anche perché considerando e analizzando tutto il percorso dal 96 fino a oggi, è stato così. No, ma sono veramente molto grato di appartenere a quello tempo un gruppo straordinario, cioè dei colleghi straordinari, un cocktail, un mix di colleghi giocosi, divertentissimi, dei leader straordinari, cioè il leader come Gianluca Viale che mi manca tantissimo, tutte quelle ore che abbiamo passato insieme, cioè straordinari, cioè vedete voi che anche lui è riuscito, ha dovuto vendere la sua casa per comprare un appartamento proprio nel mio palazzo, ma non solo nel mio palazzo, nel mio piano. Questo mi bussava tutte le notti per andare a parlarci di calcio. Mi manca tantissimo, mi ha aiutato tantissimo con le domande incredibili che lui faceva, mi ha aiutato tantissimo a crescere, a pensare il calcio in un modo diverso, perché mi ha fatto ragionare ancora di più di quello che ragionava, e questo mi ha mancato, mi manca tantissimo. Non posso lasciare di parlare anche di un altro leader come Marcello, la scintilla della forma come ci ha unito e ci ha fatto arrivare a dei traguardi eccezionali, straordinari, cioè che oggi stiamo parlando uno di questo. E dopo, cioè, che posso dirvi di più? È un legame che non mi posso, cioè è proprio attaccato a me, e pensando a una di tante frasi che l'avvocato Agnelli diceva, è una vera e infinita storia d'amore, cioè quando noi passiamo e viviamo quello che ho vissuto in quegli anni, cioè rimani per sempre, è veramente un legame. Un abbraccio, stati bene.
1: Allora, siamo
2: noi
1: preoccupati,
2: vogliamo, noi
1: siamo
2: vogliamo
1: preoccupati.
2: Bene,
1: siamo preoccupati, però.
2: In carcere,
1: ma l'avete fatto uscire dal carcere dopo o no? No, non lo so.
3: È in carcere in Portogallo, non so.
1: Ho capito, ma vabbè.
2: Comunque abbiamo ancora poco tempo a disposizione, arriviamo a finale perché sennò
3: andiamo a finale. Ma ci siamo perché
1: non è che perdiamo la finale.
3: Paolo Sousa segna il 2-1, sì, no, ma qua abbiamo i supplementari anche i rigori. Segna il 2-1, poi attraverso il signor Porsche, no, là ne fanno comunque alla fine la Juventus perde, ma si qualifica e va in finale. E se fosse servito qualche cosa per caricare la Juve verso quella finale, si presenta come un regalo su Mister Van Gaal, che diventa l'uomo, che la vitamina per dare la carica a questa Juve. Mi pare che ci fosse la foto di Van Gaal appesa nello spogliatoio e qualcuno tirava le freccette.
2: Spero di ricordare bene, però proprio nella conferenza stampa precedente alla finale, alla domanda dei giornalisti chi vincerà questa finale, lui disse: non lo so chi vincerà, ma so che la Coppa tornerà sul nostro aereo. E questa roba qui ovviamente è servita di spunto, abbiamo ritagliato quella, tra l'altro loro erano campioni in carica.
3: Avevano battuto,
2: insomma,
3: il Milan l'anno prima.
2: Affrontavamo una squadra forte, consapevole dei propri mezzi, e quindi quello è stato un'ulteriore spinta, anche se forse non ce n'era neanche bisogno, perché eravamo talmente carichi quella sera che...
3: La formazione veramente... della serata.
2: Esatto.
3: La formazione della serata.
2: Come potete notare, non c'è di Livio. Però
3: ha rischiato di non esserci neanche Ciro Ferrara.
2: Adesso, come scusa?
3: Ha rischiato di non esserci neanche Ciro Ferrara.
2: È sempre per colpa di Livio.
3: Vuoi dire cosa succede il giorno prima?
2: Diglielo tu. No, due giorni.
1: No, due giorni. Ho fatto un'entrata brutta a Ciro, ma io
2: tu le entrate.
1: Perché, secondo te, perché?
3: Perché non c'era una maglia libera.
1: No, non volevo dare i vantaggi all'avversario, scusa. Cioè, facciamo giocare Ciro Ferrara in finale. No, no.
2: Non l'hanno capito,
1: no,
2: la battuta.
1: Giuro che mi sono messo tanta paura.
2: Nessuno l'ha capito.
1: Mi sono messo
2: battuta,
1: tanta paura, ecco, veramente.
2: No, e poi Lippi si arrabbiò anche, chiaramente, perché era un giocatore importante.
3: Decisivo, cave, direi. Incredibilmente decisivo.
2: Non
3: potevo,
2: si poteva giocare. No, però lì c'è un'entrata da criminale e quindi io ho dovuto giocare con un'infiltrazione.
1: Ah, ecco perché.
4: Ho capito la prestazione.
1: Ah, ecco perché. Ecco. Ecco.
3: Comunque,
1: perché.
3: L'Ajax è...
2: Dai, arriviamo ai rigori, no, arriviamo ai rigori, no, che mancano 8
3: minuti. No, ma ce la facciamo, ce la facciamo, 8 minuti ce la facciamo. L'Ajax è campione d'Europa e l'Ajax ha un po' uno stereotipo in testa, ma stiamo per affrontare la solita squadra italiana che... farà catenaccio, che si difende, noi facciamo possesso, attacchiamo. E invece succede il contrario. Gli olandesi sono gli italiani, se vogliamo usare questo stereotipo anche noi, e l'Ajax non esce dalla sua metà campo. Voi attaccate, corre, cioè, migliore in campo Torricelli alla fine della partita?
1: Assolutamente sì. Migliore in campo Moreno Torricelli.
3: Migliore in campo Moreno Torricelli.
5: Per distacco.
3: Che...
1: peccato che non c'era il premio...
3: non c'era il premio del giocatore
1: di Intercontinentale.
3: È una partita clamorosa, strepitosa, finisce ai rigori solo chissà perché, perché voi potreste finire dopo 90 minuti, neanche 120.
6: Perché finisce ai rigori, Angelo?
1: Perché abbiamo sbagliato tanti gol, sinceramente abbiamo sbagliato tanti. E l'unico rammarico è quello che siamo andati ai rigori, perché meritavamo di vincere prima, nei 90 minuti, secondo me.
3: E il gol è anche il più difficile. Il gol lo segna al 13esimo questo signore qua.
4: Bravo.
7: Ciao ragazzi, vi volevo salutare e vi volevo dire che mi dispiace tantissimo non essere lì con voi a festeggiare questa bellissima ricorrenza del trentennale della Champions. Mi dispiace tantissimo, però credo che allo stesso tempo sono lì con voi con il cuore e con la mente e niente, volevo dire che quello che abbiamo fatto è stato qualcosa di veramente incredibile, voluto a tutti i costi dalla nostra determinazione, dalla nostra umiltà, dalla nostra voglia di faticare e di sacrificarci. Allo stesso tempo siamo stati sempre una grande squadra, pronta a lottare su ogni pallone in ogni secondo, ogni minuto e tutti quanti a disposizione dell'altro. Non abbiamo mai anteposto a nessuno i propri interessi personali a quelli della squadra ed è anche per questo che ancora oggi abbiamo un feeling e un rapporto straordinario. Siete delle persone meravigliose, avete delle qualità veramente profonde, umane e credo che questo ha sempre contraddistinto la nostra squadra, che è stata coadiuvata da una grande società, Moggi, Giraudo e Bettega, da un grande mister che ci ha trascinato in campo e fuori, con quelle cenette anche alla vigilia della partita del giovedì organizzate dal nostro grande capitano che oggi saluto e che ci manca tantissimo perché è stato il nostro mentor, è stato il nostro leader, è stata la persona dove noi ci appoggiavamo tutti quanti. E poi allo stesso tempo volevo fare anche un grande saluto insieme a tutti voi a quello che ci ha fatto correre tantissimo anche in campo, che è Giampiero Ventrone, e quindi a tutte quelle persone che hanno lottato insieme a noi e che hanno voluto il bene della Juventus e che hanno voluto raggiungere insieme ai nostri sacrifici, al nostro carattere, quel traguardo che è stato incredibilmente spettacolare. Quindi vi abbraccio tutti quanti, vi voglio un mondo di bene, più il tempo passa e più mi rendo conto che ho incontrato delle persone fantastiche ed è per questo che ancora oggi vi porto sempre nel mio cuore. Un bacione grande a tutti quanti, ciao ragazzi e fino alla fine forza Juve, ciao.
3: Ravanelli segna l'1-0 da posizione quasi impossibile su errore di Frank de Boer, di Van der Sar, però poi arriva l'1-1 di Litmanen, l'unico dell'Ajax.
8: La colpa è la sua.
3: Ecco, qua la colpa è di chi è? Cioè,
8: no. Allora, non io, si scaricano io le una posizione di de Boer, non so se era uno dei fratelli.
1: Sì,
8: non
1: so qual è de Boer. Ancora rotto, però.
8: Io ho visto la palla alla fine, gli ho dato di pugno, la palla arriva a centrocampo, sì. Però... questo signore che non doveva giocare, ha fatto bene di libero, se non faceva giocare, l'ha presa nel petto, la palla è rimasta lì, ho sbagliato io.
2: Allora, intanto i portieri gli hanno dato i guanti proprio per bloccare i palloni, cioè non è che li devi respingere i palloni, tu lo respingi e le respingi addosso a me, siamo a un metro di distanza, ci sta, cioè la cazzata l'hai fatta, dillo.
3: Vabbè, 1-1. e resta inchiodato 1-1 per 120 minuti. Sì. E quindi rigori. Però Lippi poi dirà: io lo so che avremmo vinto, perché quando ho detto scelgo i rigoristi, tutti erano pro, erano già sul dischetto. Qualche anno dopo, nel 2003, quando cercavo i rigoristi contro il Milan, più o meno,
8: qualcuno fuggiva.
3: Quasi tutti. Contro il Milan tutti si giravano dall'altra parte e facevano finta di niente. E il primo che Marcello chiama...
2: è andato sul sicuro, quindi mi sembrava abbastanza naturale questa scelta. Io subito ho detto: no mister, mi fa male la caviglia perché quel bastardo di Dilivio mi ha fatto l'entrata, e lui mi fa: non mi interessa, vai a calciare. Dico: ok, ma calcio il primo agit, me l'avevo pensiero. E quindi ho calciato il primo rigore, che è... che... e subito dopo il rigore di Edgar
3: Davis,
2: che va sul dischetto del rigore, no, non è una parata, non è una parata di Peruzzi, ma è andato che sembrava ubriaco che mentre andava a calciare il rigore, e quindi Angelo non ha dovuto far nulla, cioè, non
3: è,
2: mica
3: è stato un rimpallo sul corpo,
8: ma preso pieno, io mi sono spostato ma ho preso pieno.
3: Questo, l'unico problema di Van der Sar è che l'apertura all'area era di 5,20 metri praticamente, quindi
4: cioè, sensi di buono nelle scarpe,
3: esatto, cioè non si riusciva a vedere, però hanno trovato tutti l'angolino della porta, quindi Ferrara segna l'1-0, Littmanen naturalmente non sbaglia mai e fa l'1-1, tocca a Pessotto che il giorno prima, da professionista qual è, si è allenato con il magazziniere.
6: Da rigorista proprio, proprio.
3: Perché tu dici: mister, ma se domani ci sono i rigori? E lì fa: ma non è? E tu cosa fai tu il giorno prima?
6: Allora, il giorno prima eravamo a fare questa rifinitura alla Borghesiana, e il mister, come abbiamo detto prima, era convinto che la partita l'avremmo vinta. E di solito quando ci sono poi le finali dove vai ai rigori, così si fa sempre una serie di prova, no, per prendere un po' di confidenza. Invece quel giorno lì il mister ci mandò via dicendo: no, ma tanto noi domani la partita la vinciamo prima, no. Poi ci volevano i rigori, e quindi, non avendone mai tirati, ho detto: no, tanto devo almeno provarne uno. E allora, mentre uscivamo dalla Borghesiana, presi il magazziniere, l'ho messo in porta e
2: giusto, il problema è che il magazziniere gli ha parato il rigore. Quindi
3: Romeo 2-1,
8: la verità è che Pesso ci ha chiesto a me e a Peruzzi se stavamo in porta per i rigori. L'abbiamo guardato e ho detto: Pesso, non scherzare.
6: Ma non lo tirerai mai tu. Non lo tirerai mai tu,
3: rigore. Non lo tirerai mai tu. 2-1, Scholten segna il 2-2. Padovano, a quel punto, ti aveva detto il giorno prima: tu farai una cosa decisiva l'indomani, ti aveva detto.
9: A quel punto io guardo Ciro Ferrara e dico: beh, se ha fatto gol lui, posso farlo pure io.
3: E quindi stiamo 3-2.
2: Ci sta.
3: Siloi si fa parare il tiro ancora, e c'è un piccolo segreto, perché Ciampulla, che profetizzava i gol, dice anche una cosa a Peruzzi: guarda, mio maestro mi aveva detto come si para.
4: Che fai gol.
3: No, ma cosa gli dici? Cosa dici a...
8: No, dicevamo sempre, anche durante gli allenamenti, diceva il mio vecchio allenatore, un allenatore che ha giocato con Ciro Ferrara e Valentino Mazzola, mi diceva...
2: Cioè, manca 26 secondi.
8: No, mi diceva sempre: non pensare di poter parare il rigore su tutta la porta, perché è grande, tu aspetta fino alla fine e poi ti vai da un lato dove ha sensazione. Quindi...
2: Mamma mia, che consiglio!
8: Questa
2: mamma
8: è la proprio...
2: mia! Ma sai che... Comunque Fabio qua ti fa capire che il fatto di aver
8: ragazzi,
2: vinto, come hanno fatto?
8: Alla fine, no, scherzo. Alla fine il calcio è semplice. Ci sono certi personaggi che lo fanno diventare complicato, no?
3: Ma è tanto semplice che al momento decisivo, 3-2, l'Ajax, cioè se segna la Juve 4-2 ed è finita, arriva Jugovic che si avvicina al dischetto con un ghigno, definirei, che vi lascia un po'...
1: Io non ho mai visto tirare un rigore col sorriso. Come faceva? Col sorriso?
3: Così è andato ridendo, e l'inquadratura del megaschermo è per questo sorriso incredibile. Voi dite: è matto, è pazzo, cioè, ha bevuto qualcosa. Cioè.
4: Sì.
3: Jugovic
2: si è presentato sul dischetto. Così. Che cazzo ride? Cioè, stiamo giocando la Champions... E lui va a calciare, calcia, e rimane sempre con quel ghigno che tu dici: chi se pazza, cioè, è impossibile una roba del genere.
3: Ed è 4-2 ed è Champions League.
2: Champions League.
3: Ed è Champions League. E se posso dire, la scena più bella immediatamente dopo il gol è quella di Ciro che ha abbracciato a Gianluca, Gianluca che non guarda il dischetto, Gianluca guarda

0: dall'altra parte, Ciro che gli fa la telecronaca più o meno, e quando capisce che si buttano abbracciati per terra, è quello il 5-2, se posso dire, della Champions.
1: Sì, è stato un momento per me indimenticabile, ma indimenticabile ovviamente per tutta la squadra. In quella circostanza Luca non aveva il coraggio di guardare Jugovic mentre andava a calciare, quindi sono io di fronte che guardo il rigore, è lui che mi abbraccia e poi cadiamo in questo abbraccio per terra, perché ci rendiamo conto finalmente di aver raggiunto il nostro sogno. E questa è un'immagine che mi rimarrà per sempre, così come c'è un'altra immagine, lasciamelo dire, che mi rimarrà per sempre,
0: aia,
1: che è di Livio con una sciarpa legata in testa che salta, non posso farvi vedere perché mi fa male il menisco, però salta così come un bambino felice. Sì, sì, e quella scena lì mi è rimasta dentro.
0: Che quasi quasi valeva perdere la coppa.
2: Beh, come un bambino è stato perfetto, come un bambino, è il sogno.
1: Ma non è quella l'immagine, quindi se andate su YouTube la potete riprendere e vedere come così. Quel bambino stava esultando, per farvi capire.
0: Ciro, siamo entrati nei tempi supplementari, abbiamo tre minuti di sforo, me li concedete. E volevamo dare un quadro di questa squadra, perché si è vinto la Champions, i motivi non sono soltanto perché uno sapeva calciare bene e l'altro era, ma perché, ripeto, era un gruppo affiatato, unito. E quindi io ho bisogno di chiedervi qualche cosa, voi dovete dirmi chi era il più casinista di tutti. No, ognuno deve dire il suo nome velocissimamente. Il più casinista
3: di Livio
0: vince. Di Livio è il più casinista. Il più permaloso,
3: Antonio.
2: Antonio chi? Nomi e cognomi.
3: Antonio Conte.
1: Non sono d'accordo.
0: Antonio, il più simpatico. Non si può votare se stessi, eh?
2: Ciro Ferrara.
0: Ciro Ferrara. Non c'era
2: se gli levi pure la simpatia.
1: A proposito, abbiamo pochissimo tempo. A proposito di simpatia, di farti capire che spirito c'era all'interno dello spogliatoio. Tu sai perfettamente che Luca gli piaceva scrivere delle rime, delle poesie con rima baciata nei confronti di tutti quanti noi. Luca c'è un periodo che sta facendo molto bene nel 96, quindi ha la possibilità di ritornare in nazionale dopo che aveva litigato con Sacchi e via dicendo, e noi gli dedichiamo questa lettera, magari qualcheduno già l'ha sentita. Mi alzo in piedi e ve la recito. L'abbiamo scritta tutti, prendetevi le responsabilità, perché ragazzi, oggi è una giornata eccezionale, il nostro Gianluca torna in nazionale. Questa è un'importante data perché la conferma di tuo papà è arrivata, Arrigo Sacchi. Agli amici hai detto: sputatemi in faccia. Ora, accettando, ti sei dimostrato una merdaccia. Conoscevamo tutti la tua incoerenza, ma con questa decisione ci hai tolto ogni speranza. È stato per te un esilio dorato. A forza di recare sei stato perdonato. Sacchi e Matarrese hai sempre criticato, ma da loro a testa bassa sei ritornato. Brioche e marmellate mangerai, ma alle 7 del mattino ti alzerai. Per tattiche, schemi e zona rinunceresti anche alla tua ragazza col perizoma. Alziamoci in piedi e battiamo le mani a questo giorno da ruffiani. Ciao Luca!
0: Ciao Luca! Velocissimissimi, quello che faceva più scherzi.
2: Più scherzi. Ma no, Lombardo, quella era una qualità un po' di tutti,
0: Va bene, quello. Gioco di squadra. Quello che Lippi doveva tenere più a bada.
2: Troppo regolare.
0: Il più superstizioso?

0: Antonio.
1: Quello che arrivava sempre per ultimo?
2: Paolo?
3: Non lo so.
1: Sosa,
3: forse, sì.
1: Il più competitivo?
4: Tutti.
1: Quello che sarebbe stato capace di litigare con l'arbitro anche a cena?
3: Ravanelli, bravo.
1: E il più bravo a tenere un segreto?
4: Nessuno.
1: Vabbè.
3: Tomba.
1: Avete capito perché la Juve ha vinto la Champions? Grazie, bellissimo, grazie, un grande. Bellissimo. Sei un grande. Vai, provare.

0: Questi sono i Wu-Tang Clan, Method Man, Black Flag, featuring, vabbè, rapper americano,
1: eccetera.
0: È inutile che vi li elenco tutti, ma Wu-Tang Clan, anche lì, storia della musica rap. Anzi, te lo dico già in anticipo, adesso in questa puntata vi farò vedere e farò vedere alla mia partner in crime un video musicale uscito recentemente. E dei Play for Change, una canzone meravigliosa in cui uno dei protagonisti che si è prestato a suonare e a fare questo pezzo è Slash dei Guns N' Roses, ed è qualche cosa di emozionante, visto che ci colleghiamo a quello che stavamo dicendo prima dell'emozione che regala la musica. Dura un po', perché dura 6 minuti quella questa canzone.
1: No, che bello, io sono contentissima, ero felice.
0: Aiutatemi. L'ignoranza si apre la voragine dal cielo. Ardo, cessa questa assurda commedia, e capito? Ed è scende dal cielo la musica.
1: Ma hai detto dura un po', 6 minuti.
0: Lo dissero anche, perché uno vede, pensa ai minuti e non pensa al piacere. Sì. Lo dissero anche a Freddie Mercury. Sì. E Freddie Mercury disse: sto cazzo, nel senso,
1: è che tu dici sempre di amare il fatto che io sia così spontanea, e mi è uscito
0: ma tu chi sei?

0: Simona, Simona, è così,
1: Buongiorno.
0: bellissima, bene, allora
1: Bentrovati tutti.
0: vi prego, voi che andate allo stadio, iniziate cortesemente, lo dico a voi, magari c'è qualche tifoso di Oltra che ci segue, vi prego, iniziate a cantare sta canzone, sì Simona, vi prego, allo stadio, sarebbe bello, che ne so, la curva del Napoli, che tutti in coro, sì Simona, sì Simona, bella, cioè, che figo, cioè,
1: Bellissima, ma
0: bella, bella, bella.
1: perché?
0: Perché è giusto, così rendono omaggio a
1: A chi?
0: Simona, a te, a sì Simona, a sì Simona, pronti a partire con questa parte del programma di Yes We Are. Io sono Mauro Caputi, lei l'avete capito, è sì Simona, e come fanno i bravi presentatori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Rido perché mentre sto andando in onda lei continua a guardare il gattino, perché ce l'abbiamo sempre qua in studio, quindi per un po', finché non raggiunge un mese, cioè un X grammi, un paio di mesi, ce lo dobbiamo portare dietro.
1: Perché mangia ogni due ore, tre.
0: Per fortuna oggi è buona e non rompe e non dice niente.
1: Ha morsicato la mano che la
0: mia. Mamma mia, sentirci. Cioè, pubblico, aspetta, fammi trovare, perché mamma mia.
1: Ha morsicato la mano che la nutre. Vedete qua, ho due morsichini. Due canini. Cosa c'entra tu in qui?
2: Una tragedia è avvenuta in casa Caputi Monaco.
1: Sì. Se tocco mi fa male.
2: Una gattina di neanche un mese, che non ha ancora la capacità di gestire, muovere zampette, manine, boccucce, eccetera, viene rinchiusa all'interno di una gabbia per conigli, per ovvi motivi, perché giustamente è pericoloso.
1: È molto grande.
2: È molto grande, la gabbietta è grande, lei è molto piccola. Ma la padrona, donna che può passare le ore a guardare questa gattina con fare sospetto e misterioso.
1: La gattina o io?
2: La gattina, guarda te, dice, ma che cazzo è questa? È lì che ogni tanto, come dicono a Torino, la sfruculea, che significa gli rompe il cazzo. E la gattina decide poi, in un momento giocoso della sua vita, di iniziare

0: iniziare a giocare e si arrampica come fanno tutti i gatti, si arrampica su questa gabbietta che la vede rinchiusa da giorni oramai all'interno e la madre decide con una mossa felina che solo un altro gatto potrebbe fare, addormentato tra l'altro, infila la mano all'interno e mentre la mano entra lenta la gattina con uno zompo fulmineo le salta in mano.
1: No, ma no!
0: E così lei la acchiappa, la agguanta con quella manicia, con quella... La agguanta e la gattina dice "Uerotterca" e le morde delicatamente la mano.
1: Non è andata così.
0: Come è andata?
1: È andata... Allora, praticamente...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Abbiamo scoperto che questa marca di prosciutto 20 anni fa è stata la prima, che
0: fare
1: ha approdata nella plastica.
0: Sì, che faceva appunto ti dava il prosciutto nella vaschettina.
1: In questo modo elegante.
0: Ed è, vedi, molto spesso ancora si usa questo stile di pubblicità dove c'è, guarda quella che ne so di una banca che ci ha messo Brad Pitt zitto, dice: ciao, questo è Brad Pitt, adesso che ho la tua attenzione, quindi utilizzano solo un'immagine del personaggio famoso e lì si vede in tutto questo spot, poi andatela a cercare, si vede lei che scende le scale tutta elegante, sorridente, che assaggia, che apre la vaschettina, assaggia il bramacotto, mentre quell'altro fa tutta la pubblicità come se la dovesse dire, quindi ripeto.
1: Però ho notato una cosa, che tu mi insegni a notare tante cose. C'è una mano che afferra un'intera fetta di prosciutto e poi c'è Sofia che ne mette in bocca un spricunino.
0: Certo, per me essere mica volgare che ti prendi.
1: Soprattutto quella mano che hanno allungato, ragazzi. Era la mano di una pantegana, non era la mano della Sofia.
0: Bellissima, divertente. Ci sta. La classe, non potevi far fare
1: su YouTube comunque trovate tutti gli spot anni 80,
0: però vedi, hanno dato il via a un susseguirsi di spot che sono arrivati oggi, anche di brand, di marchi che magari che hanno dato il via magari ad altri tipi di oggi di spot. Te ne ricordi alcuni? Accattataville, una telefonata allunga la vita, mi fate mi allunga la vita.
1: Beh. cioè, per questo c'è ancora sempre Massimo Lopez, sempre nel fortino, sono passati 30 anni
0: e ancora andiamo avanti. Vi regalo quella canzone, non dura 6 minuti, era una presa in giro, vedete la reazione, se no dura di meno, però godetevela, grazie.

Unire così tanti artisti, tra cui questo personaggione qui di Slash, per fare un pezzo che si chiama Colors, c'è ancora la pelle d'oca alzata, sono i Black Pumas, che era il cantante, poi tanti altri artisti, tra cui anche un italiano che suona benissimo, sparsi per il mondo per questo progetto, si chiama Play for Change.

0: Bellissimo, bella canzone meravigliosa. Poi vabbè, l'assolo di Slash con quella chitarrona. Ciao, che cosa gli dovete dire? Niente. Detto questo, state con noi perché ci sarà ancora l'ultima parte e poi andremo a parlare di quello che stavamo, appunto, abbiamo iniziato, quello che è un po' il spot, idee e ricordi. Detto questo, grazie. Non vi muovete. E da Sì Mauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Sì Simona e per voi.
1: Sigla.

0: Dimmi che non sono, sei contento, dimmi se non sei felice di aver visto con tanta beltà, a parte la giacchetta cortissima, guardate,
1: Tutto pieno delle sue ciabatte.
0: roba anni 80, i Wham con The Age of
1: Quando
0: Heaven.
1: proprio di vedere le sue movenze proprio completamente gaie, nel senso di gioiose, a noi non ce ne fregava niente. Cioè, non ha, non, non, cioè, finché non ha fatto outing, noi questa cosa così, assolutamente, per noi era normale.
0: Ma è normale il modo di ballare degli anni 80, eh. Cioè, ballavano tutti così negli anni
1: Allora,
0: 80.
1: io so che non sono molto maliziosa, però se vedi Andrew Ridgely a ballare. Andrew Ridgely, Ridley, Andrew, il suo l'altro Wham.
0: Ah, ok, scusa, me l'ha sfuggito.
1: Se vedi lui a ballare e George,
0: Fanno, a parte che è
1: ma si
0: difficilissimo
1: vede,
0: fare questo.
1: la
0: Sì,
1: differenza.
0: sicuramente c'è la
1: Ma
0: differenza,
1: adesso lo
0: ma chi se ne
1: vediamo,
0: frega?
1: ma
0: Ma
1: adesso
0: torniamo
1: lo
0: sempre al
1: vediamo,
0: discorso.
1: ma adesso lo vediamo. Una volta non lo vedevamo.
0: Ritorniamo a
1: Dai,
0: parlare
1: di cose più
0: di
1: interessanti, dai, su,
0: esatto,
1: Luca.
0: di che se Perché ogni volta devi. Ah, signori, aiutatemi voi perché.

0: Bravi, bravi. Bene, bene. Allora, abbiamo parlato in queste due prime parti del programma di spot pubblicitari, di pubblicità, ma adesso, prima di
1: Di
0: tutto, devo fare
1: tormentoni.
0: di tormentoni, tipo, tipo, esatto, che si chiama, adesso devo fare la domanda a,
1: Delle
0: sì, la
1: domande.
0: domanda delle domande. Simona, concentrati. Possiamo iniziare il programma?
1: Sì. Sì. Lasciala andare. È troppo bella.
0: Ma non possiamo, dobbiamo iniziare il programma. Tu Rada. Una peripipparava. Abbiamo già messo la sigla, eh? Abbiamo messo la sigla. Cacao! L'avete fatto voi, cantarlo voi!
1: Cacao meraviglia!
0: Ma non adesso!

0: Lei è la disperazione di tutti i cantanti che quando vanno a un concerto allungano il microfono, perché come mai? E lei così.
1: Ma chi sarai?
0: Ma chi? Come mai?
1: Ma chi? Non è come mai, ma chi sarai? Ascolta.
0: Aiutatemi, va bene, allora parliamo di brand, perché
1: parte Cacao Meraviglia, no, ogni volta no, però prima abbiamo parlato dello spot di Aiutatemi, fatto nel 2006, e c'era il mio adorato Christian De Sica, e mi viene in mente l'ultimo film che abbiamo visto, quello che ha fatto con Lillo. Lui impersonava un detective molto snob, molto ironico, e onestamente io credo che il suo copione sia stata veramente 4-5 battute, non di più. Però bastava, sapete quando uno ha talmente tanto carisma ormai e personalità che nella stanza è, in una stanza vuota comunque la riempie tutta, e lui è Christian De Sica. Il film si intitola

0: sacco di attori, appunto Lillo, Genova, anche qualcuno che a te non piace, nel senso c'era anche Maccio Capatonda che faceva il figlio pirla, però a te non piaceva, eccetera. Vabbè, comunque si ricorda solo il titolo.
1: Non mi ricordavo che c'era Micio Capatonda.
0: Maccio Capatonda.
1: Non me lo ricordavo.
0: I nomi, sempre quello. Comunque, passando a quello che è
1: la differenza. A Salerno stanno girando all'avvocato malinconico.
0: Fare figure di merda così in televisione.
1: L'avvocato malinconico che noi guardiamo, perché noi amiamo tantissimo. Massimiliano Gallo. E solamente che io fissata che è Federico Gallo o Francesco. Francesco Gallo.
0: Sì, è così. Lei chiama gente con nomi a cazzo, poi quelli non si girano e dice anche che maleducato non si è girato. No, perché è così.
1: Oppure se andiamo in paesi, in posti molto fighi, tipo Capri, Positano, Amalfi, gli dico: amore, se vedi qualcuno di famoso, segnalo col dito, perché io non lo riconosco e non lo conosco.
0: Bene, adesso possiamo passare all'argomento.
1: Sì,
0: che
1: scusami.
0: Mo ci hai spostato da un'altra parte, adesso sta sempre a me ritrovare e rimetterci in carreggiata.
1: Lancio il bandolo della matassa.
0: Lanciami il bandolo della matassa, vediamo come me lo lanci sto bandolo. Sentiamo.
1: Stavamo parlando di spot pubblicitari. Di quanto erano belli, perché erano creavano tormentoni meravigliosi, creavano compagnia, e diciamo che noi siamo cresciuti con questi tormentoni,
0: sì.
1: Perché una volta erano fatti dalla testa delle persone, non dall'intelligenza artificiale.
0: È vero, ed è, oggi molto è l'intelligenza artificiale che... C'era una pubblicità che aveva questa qua, no? Sai che canzone è?
1: Anna Monaway.
0: Non so quale spot, ma c'era uno spot simile a questo.
1: Sarà
0: quello, no?
1: Di qualche assorbente, penso.
0: Perché è Lines Setali.
1: Perché è molto delicata, è molto. Fa pensare a qualcosa di fluffoso.
0: Di fluffoso quell'assorbente. Comunque, bene, adesso noi perché abbiamo parlato di questo? Perché stavo vedendo il marchio, un marchio che conoscete tutti. Io non immaginavo ci fosse anche a New York. La Lidl.
1: Ma
0: cioè, se tu vai a New York, c'è la Lidl. Ovvero. E questo per farti vedere quanto, e tu figurati, chi meglio di te che fai la chef, sai il valore di determinate cose.
1: Oh, sì.
0: E questo ti fa capire quanto a New York sia una città che ha gli estremi totali. Nel senso, a New York c'è un panificio...
1: C'è pieno di vannamarchi a New York.
0: C'è pieno di vannamarchi, ma c'è, se ci sono i miliardari, tu il pezzo di pane, il discorso che faceva vannamarchi, lo faceva per i poveracci che vogliono sentirsi in qualche modo ricchi o altro, mentre il Briatore lo faceva per i ricchi. Nel senso che se io ho un parterre di i ultramiliardari, perché quello che una persona normale, cioè che per l'ultramiliardario 10 euro miei, cioè 1000 euro suoi sono 10 euro miei, quindi io se ti vendo un qualche cosa a 1000 euro, per te sono 10 euro, non è la differenza.
1: No, certo.
0: Quindi c'è una panetteria a New York che si chiama Rye. Questa panetteria è il primo negozio negli Stati Uniti della catena austriaca Martin Auer. Ok, e questo già ti fa capire come noi italiani, che potremmo essere geni, bravi, ci facciamo fregare dagli austriaci. Va bene. Lui vende solo un tipo di pane. Cioè noi in Italia facciamo mille, eccetera. C'è una pagnotta di segale biologica da 1,5 kg.
1: Io vi posso dire che ve la meritate, ve lo meritate di cagarvi sotto, perché mangiare una pagnotta, ma anche semplicemente troppo pane di segale, è vero che fa benissimo, una fettina.
0: Però un chilo e mezzo di pane, se siete
1: sotto.
0: In qua, sì, ho capito, non te mangi un chilo e mezzo di pane, però siete
1: cagate
0: in quattro,
1: sotto in tutti,
0: vi
1: siete, e c'è un bagno sotto.
0: Sì, bravo, ve lo meritate.
1: Ve lo meritate.
0: Vi state cagando sotto.
1: Cioè, ma,
0: esatto.
1: Sa che la segale
0: sì,
1: è terribile.
0: È terribile, ma la cosa più terribile è che non solo ti cacchi sotto, non solo il pane di segale da un chilo e mezzo, ma costa $60. Quindi tu vai in questa panetteria.

0: il mega lusso, ma la sega è, scusami, è farina, se glutine o non glutine,
1: Senza
0: segale?
1: glutine.
0: Senza glutine, quindi praticamente va bene anche per il tuo mondo.
1: Sì, sempre se poi sai che.
0: Sempre se non ti cacchi
1: No,
0: sotto.
1: io le ho viste queste pagnotte, cioè comunque sia, per formare la pagnotta mettono della farina 00, presumo che non ci sia la farina di riso sotto, perché il rischio della farina di riso è che a meno che non sia quella trattata super mega impalpabile tipo Arborutalco, ma lì costa, però non lo so, non ho visto, ha della farina 00 per formare il pane
0: Certo,
1: e quindi quella
0: certo.
1: famosa crosta che si vede un po' bianco, che è proprio tipica rustica, e quindi noi comunque siamo tagliati fuori. Se usano per infarinare quella
0: Ah,
1: anche. Io
0: questo
1: non
0: non lo
1: credo,
0: so.
1: io non credo sia possibile mangiare un pane fatto solo ed esclusivamente di segale. Non credo, perché è veramente segatura, è veramente qualcosa di molto molto pesante. Dentro ci deve essere anche un 10%, per dire, ma di altra
0: Di altra
1: farina
0: farina
1: sì.
0: ci deve essere, quindi
1: Assolutamente sì.
0: questa, però $60, capisci bene che diventa uno status symbol determinate cose, come quella gelateria che vende solo gelato alla crema, basta, e c'ha la fila fuori perché? Perché si è specializzato in una cosa sola. Chi ha troppe robe dici non so cosa scegliere, non so cosa fare, e quindi boh, mentre vai e compri solo quello che ci sta, ma un
1: Per
0: mono, una
1: persone
0: mona.
1: come te
0: È
1: è perfetto.
0: perfetto, nel senso che ogni volta guardo la pizza ancora continuo a guardare, a scegliere nel menù le varie
1: È sempre
0: pizze.
1: l'ultimo a scegliere la pizza. Poi
0: Sempre, sì, è
1: finisce
0: perché
1: sempre a mangiare quella con la scarola.
0: la stessa, da quando sono qua, che non la mangerò mai più e che magari trasferendoci da altre parti quella non la troverai. Però la genialata, uno, la genialata di quelli che hanno iniziato a vendere un pezzo di pane a
1: 60
0: 60
1: euro.
0: euro, ma dall'altro lato c'è la genialata della Lidl
1: Che
0: che
1: cosa ha
0: non
1: fatto?
0: sapevo ci fosse, e
1: Cosa ha
0: qua ti fa
1: fatto?
0: vedere come in America puoi fare certe cose, perché se succedesse in Italia davanti al negozio a Roma, esce fuori quello, tanto smonta. La Lidl ha parcheggiato uno di quei camion pubblicitari con il
1: Sì,
0: LED wall,
1: sì.
0: ok, scrivendo sullo schermo, quella LED, $60 per il pane. Molto più economico, 3,99 euro. Di fianco c'è il QR code e la mappa per arrivare al negozio in Grand Street, di Grand Street della Lidl in 20 minuti. Quindi lui gli ha messo la pubblicità, il pane, con scritto $3,99 la stessa pagnotta. È più comodo, fatti due passi a piedi e sei lì a prenderti il pezzo di pane. Davanti al negozio. L'operazione nasce con l'agenzia MC & Saatchi e mette a confronto una pagnotta a lievitazione naturale con un pane di cui non risulta né il tipo né il peso. Il messaggio punta chiaramente sul contrasto tra le due cifre, già note, che infila da Rai, perché giustamente tu sai che te metti in fila, capito? La gente si mette pure in fila. Per spendere $60, giustamente quello dice: senti, sei in fila, ti aspetta 20 minuti, fate due passi a piedi e vai a comprare il pane. Vabbè, non ti torno a ripetere. Stiamo parlando di New York City, stiamo parlando dell'AIA in centro a Manhattan, stiamo parlando dove il più povero guadagna milioni di. Cioè, è un'altra roba. Poi che si cacchi sotto, non si cacchi sotto. È quello, la Lidl, anche da noi ancora c'è gente che non va dalla Lidl, non va nei discount, perché dicono, sono discount, ci sarà
1: Ma
0: roba scadente.
1: la Lidl non è un discount, eh?
0: All'inizio lo era, come l'Eurospin, come
1: Ah,
0: l'MD,
1: ok.
0: come altri posti, ci sono, è tutto fa, e lo sai, l'MD di Crema, dove andavamo noi, era bello, figo, pulito, molto luminoso, giustamente arredato come si deve, ti faceva piacere andarci, e altri MD, quello che abbiamo trovato qua, non ci vai, e perché è strutturato male, tanto che l'Eurospin, visto che ha cambiato i vecchi negozi, li stanno facendo
1: Nuovi.
0: nuovi.
1: Più luminosi.
0: Per renderli come se. Ti ricordi alla Lidl? No, all'MD avevo trovato quella birra sarda meravigliosa. A proposito di Sardegna, ti regalo questa canzone.

0: La canzone spesso dimenticata, Domo Mea, che sarebbe casa mia, dei Ita Zenda featuring Eros Ramazzotti di qualche anno fa. Canzone bellissima, bravissimi Ita Zenda, quelli di Spunta la Luna dal Monte con Pierangelo Bertoli, gruppo sardo, bellissima anche sentire e leggere, abbiamo messo quella con la traduzione, non è il video originale, proprio per far capire un po' le parole. Domo Mea, cioè è sardo ma arriva dal latino.
1: Dal latino, certo.
0: E cullare, sai come, se non, non avrei notato la cosa, però cullare in sardo dice ninnare. Cioè ninnare, capito? Cioè è bello scoprire anche, appunto, abbiamo iniziato il programma parlando dei vari dialetti e della musicalità che hanno, il dialetto sardo anche poi con tutta la sua storia musicale particolare, è bello da ascoltare, abbiamo voluto dedicare appunto ai Ita Zenda perché il cantante è morto, però ha lasciato un bel po' di eredità musicale, ti ripeto, per duettare con Eros Ramazzotti con questa canzone, capito? Diceva antichi libri nella mia casa, ti voglio lasciare per tramandare, no, quello che era il mondo. Bene, detto questo, siamo giunti al termine, noi ci vediamo domani. Ringraziamo sì Simona per il suo apporto emotivo.
1: Aiutatemi. Non certamente culturale.
0: No, perché no, voglio invece senza dubbio, e grazie ancora per essere stati con noi. Da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori, arrivederci.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 11 e 5 minuti, primi venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo, perché la lunga, lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi e si riparte con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone, o meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone, sorpresa di Alvini alle 20.45, poi la partita più interessante della giornata sicuramente domenica 12.30, Como-Roma, seguita da Lazio-Monza alle 15, da Lecce-Bologna sempre alle 15, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus, si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18.30, Torino-Udinese alle 20.45, scaldate i motori, sicuramente li ha scaldati Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, sei pronto per questo ritorno del campionato, un mese, perché poi prossima sosta è il 15, ma soltanto di una settimana, o meglio di due, dopo 3 settimane di niente o quasi niente?
2: Mi hai anticipato, sai che il mio amore per la Nation League non è mai iniziato, quindi va bene, abbiamo fatto questa lunghissima pausa, da un certo punto di vista ci ha anche permesso un po' di rilassare la mente, fare altro, però adesso si torna a pensare alle cose serie, con il massimo rispetto per la nazionale che da un certo punto di vista ci ha dato anche qualche spunto per il futuro da tenere in considerazione, però ecco, diciamo che campionato e Coppa Europea hanno un fascino completamente diverso.
1: Sì, l'unica parentesi che apriamo e chiudiamo, volevo chiederti insomma su questo teatrino che c'è stato in federazione, perché non si è giocato, ma insomma la pessima dal mio punto di vista figura che è stata fatta in federazione rimane lì, eh?
2: Ma certo, cioè è chiaro che è stata l'ennesima dimostrazione come in Italia tutto è permesso. Sì, sono riusciti in questa maniera a evitare uno scontro frontale, ma la figuraccia resta. Insomma, io ho parlato anche con colleghi esteri che ormai non si stupiscono più di nulla, ecco. Nel senso che la maggior parte dicevano siete così, purtroppo è vero.
1: Siamo così, vero. Fabrizio, guarda, hanno detto proprio hanno detto la verità, siamo questi,
2: sì,
1: siamo
2: sì,
1: questi.
2: È vero. Allora, noi siamo così. È vero che ho risposto, visto che ero un collega inglese,
1: sì,
2: e anche voi non siete messi benissimo,
1: no,
2: visto quello che sta succedendo al Manchester City. Però ecco, noi siamo più fantasiosi forse,
1: sì, ecco,
2: siamo più fantasiosi, bravo, delle nostre idee malsane.
1: Siamo veramente dei numeri 10. Comunque ci eravamo lasciati, sembra veramente una vita fa, con una bella fotografia, diciamo, delle squadre in questo momento più forti, evidentemente Roma-Inter, quel 2-2. Sembra una vita fa, in realtà è un mesetto fa, insomma. Come ripartono le due squadre, che poi la Roma andrà a Como, mentre l'Inter avrà in casa il Parma? Sembra un turno favorevole all'Inter questo.
2: Ma sai, questa lunga pausa secondo me inciderà molto, perché alcuni giocatori si sono massacrati nelle prospettive nazionali, magari giocando anche

0: tanti e tanti minuti, altri sono rimasti praticamente fermi, perché comunque sì, l'allenamento lo fai, però la partita ti sei perso, no? L'atmosfera e la sensazione partita. Quindi non lo so, non so davvero che squadra ritroveremo. Probabilmente, almeno mi auguro che nessuno possa dire ah, però è colpa delle nazionali, perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra un po' più strutturata per poter ovviare anche a diverse problematiche di sfruttamento dei propri giocatori nazionali. Quindi non lo so, sono un po' più sereno sull'Inter e sulla Roma. Vabbè, la rosa è importante, Gasperini sa quello che serve per tenerli sull'attenti, però ecco, sono più sereno sull'Inter che sulla Roma.
1: Il Como, partita sicuramente quella più importante, no? Domenica 12:30, il Como deve cancellare la sconfitta di Frosinone, che è stata una bellissima partita, perché io l'ho vista, è stata veramente una partita divertente, insomma, però è arrivata una sconfitta forse inattesa, e per misurare le ambizioni del Como non può sbagliare anche con la Roma.
0: Allora, sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso inizia un tour de force importantissimo. Esatto. Vediamo come sanno gestire il doppio impegno, perché è vero, tutti dicono ah, però non ha nulla da perdere in Champions, però ragazzi, nessuno vuol fare figure in Champions League, eh. Cioè, non è che per il fatto che sei il Como, ah beh, allora scendiamo in campo sereni e tranquilli, e anche se perdiamo 7-0 chi se ne frega. Assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i suoi ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità per i Lariani.
1: Sono d'accordo con te, Fabrizio, però io immagino, penso, e mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella, perché insomma, il mercato che ha fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia l'allenatore migliore in questo momento anche per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare, poi è chiaro che vincere è un altro discorso, però almeno in Italia deve lottare.
0: Ah beh, certo, ma non ci sono dubbi, ma il progetto va verso quella direzione, nel senso che il Como, cioè pensare che sia ancora una tra virgolette piccola realtà,
1: bravo.
0: Vuol dire non seguire il calcio.
1: Bravo.
0: Cioè, il Como ormai è strutturato per essere una big, certo magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, una Roma, un Inter, però cioè, il Como è sicuramente strutturato per ambizioni importanti, e mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi, quindi anche in Champions League, cioè non possono andare a fare il giretto,
1: no,
0: per dire ok, ci siamo, che bello, no, ma sicuramente Fabregas lo sa perfettamente, cioè non è che stiamo raccontando qualcosa di fuori contesto, assolutamente vuole un Como che faccia bene in campionato e faccia altrettanto bene in Champions.
1: Però ti posso dire una cosa, Fabrizio, secondo me si scontrano domenica due squadre che in realtà poi una scelta dovranno farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che neppure la Roma oggi sia strutturata per il doppio impegno, però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions, in questo momento per le potenzialità delle nostre italiane.
0: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Lì fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i playoff, come li raggiungi, cioè è tutto da gestire man mano, non puoi soprattutto adesso fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se dopo 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo mandi in campo. Invece se hai un punteggio importante, sarebbe un grave errore non andare fino in fondo e metterci tutte le energie in Champions. Dipenderà dalle prossime 5-6 partite.
1: Chi invece, secondo me, Fabrizio, non può fare calcoli di questo genere è l'Inter, perché comunque l'Inter è la favorita in campionato, poi vedremo Ma insomma, non dimentichiamo che l'anno scorso

0: adesso è uscita con il Bodo Glimt, eh?
1: No, beh, l'Inter, ma l'hanno anche detto, no? In questo periodo in cui ci sono state le pause per le nazionali, diversi giocatori, cioè l'Inter vuole andare avanti tanto in Champions e vuole riconfermarsi in Italia, ma è la squadra più profonda, eh? E è anche la squadra più abituata da un certo punto di vista a gestire il doppio impegno, quindi no, l'Inter è un discorso a parte, l'Inter deve fare bene in Champions e deve fare bene in campionato, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma credo che anche i giocatori siano pronti per quello, cioè non faranno mai una scelta se non obbligati dagli eventi, però non faranno mai una scelta.
0: Senti, poi c'è anche curiosità per, così andiamo sull'altra partita di sabato, poi ci spostiamo su Juventus e Milan, sul Napoli, perché intanto Allegri già qualche grattacapo ce l'ha, ha una marea di infortunati e soprattutto arriva un Frosinone che non ha niente da perdere. Ora, anche con tutti gli infortuni del caso, e sono tanti, il Napoli ha una rosa decisamente più ampia e più forte, però occhio a questo Frosinone, eh.
1: Beh, il Napoli però davvero un giro a Lourdes, credo che sia nei piani di Allegri, sono veramente tanti gli infortuni, poi in giocatori non facilmente sostituibili,
0: è vero.
1: Quindi è una squadra, sì, hai ragione, ci sono alternative, però sai, facciamo sempre lo stesso esempio, se togli alla Roma 3-4 titolari, le riserve non sono dello stesso livello, stessa cosa per il Napoli, solo l'Inter secondo me è una squadra che può permettersi di perdere 3-4 titolari, quindi il Napoli è in una situazione delicata contro un avversario che non solo non ha nulla da perdere ma gioca un gran calcio e lo sai che io sono per gli italiani,
0: sì,
1: è una bella squadra italiana,
0: vero,
1: nel senso che ha tanti italiani in campo. Quindi partita difficile per il Napoli, non ci sono dubbi.
0: E allora te la butto lì, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi Napoli?
1: No, solo per la questione infortuni. Mm. Cioè daranno un minimo di credito ancora perché obiettivamente l'infermeria è troppo affollata. Però certo è che se dovessero perdere, dopo diventa difficile recuperare tutti questi passi falsi in tempi rapidi. Quindi anche per il Napoli l'ideale sarebbe riuscire a trovare la maniera di portare a casa una vittoria per prendere un po' di ossigeno.
0: Detto che poi insomma il Frosinone è una squadra che ti affronta a viso aperto, quindi con tutti i pro della situazione ma anche con tutti i contro, perché affrontare il viso aperto il Napoli a Napoli può essere, no, anche una scelta particolare.
1: Vabbè, però il Frosinone è bello per questo.
0: Sì, è bravissimo, è vero.
1: Bello per questo, ci stanno tanti italiani, un allenatore che ha fatto davvero tutte le categorie, una squadra simpatica, giocatori che hanno voglia di mettersi in luce, quindi non dico che faccio il tifo per il Frosinone, ma quasi.
0: Sì, no, ma era molto, molto
1: simpatica. Una squadra simpatica, certo, poi ripeto, il fatto che ci siano tanti italiani, sono sincero, quando ho battuto il Como ero felicissimo.
0: Sì, proprio filosofie totalmente diverse, assolutamente. Senti, invece, fari accesi anche su due squadre, altre due big, no? Juventus e Milan. Partiamo dal Milan, perché se ne è parlato molto anche in queste prime giornate di campionato, l'arrivo di Amorim, credo che tu l'abbia anche visto dal vivo, il Milan che va a Sassuolo, cioè a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Già un test fondamentale?
1: Sì. Sì, in questo caso sì, perché qua a Milano c'è un'attenzione particolare su Amorim, nel senso che ad ogni errore tutti gli puntano il dito contro, ma com'è normale che sia, tra l'altro, lui si può lamentare, ma funziona così se sei al Milan. E poi ci sono tante questioni da risolvere all'interno del mondo Milan, sia in termini di scelte di giocatori, sia in termini di rendimento di giocatori. Vediamo se questo Gonzalo Ramos riesce a essere incisivo al Milan come con la nazionale portoghese. Capiamo Modric, se è arrivato veramente il momento in cui, non dico che si debba fare da parte, ma avere un ruolo magari non più centrale. Vediamo la difesa, che sicuramente non è ancora registrata. Cioè Milan ha tante questioni aperte e va a affrontare un Sassuolo che in passato ha

0: molto fastidio al Milan, quindi partita da tripla sicuramente.
1: Ma hai toccato il tema Modric, ti chiedo, ma ad Amorim piace Modric? Cioè, o meglio, questo Modric?
0: Allora, Amorim è uno che vuole determinate cose e vuole giocatori molto dinamici, molto dinamici. Quando sono andato a vederlo, ho visto già un paio di volte quest'anno, ho notato che si arrabbia molto quando i giocatori si fermano. Infatti Gonzalo Ramos fa, secondo me, troppo, perché corre sempre. Non lo so, secondo me Modric dovrebbe piacere a qualsiasi giocatore, sì, a qualsiasi allenatore, certo, però, certo. Però il problema è che se vuoi in campo Modric devi mettergli a fianco qualcuno che fisicamente lo può aiutare, soprattutto se lo fai giocare tanto. Quindi è una situazione molto delicata quella di Modric, perché non puoi toccarlo, nel senso, non è che puoi andare da Modric e dirgli: ah, guarda, tu sei come tutti gli altri, quindi farai 10 minuti. Non lo so, è lo stesso discorso, poi magari ne parleremo
1: di Ronaldo. Sì, sì, assolutamente.
0: Quindi per Amorim è una situazione delicata, perché lo deve utilizzare, è contento di utilizzarlo, però fisicamente a 41 anni, e purtroppo quella cosa lì incide.
1: Quanti elementi servono secondo te al Milan per definirlo una squadra completa? Perché già leggo di gennaio, gennaio è lontanissimo, ma cosa serve ancora al Milan?
0: Un centrale, sì, forte forte, un centrocampista ma veramente di qualità internazionale, sì, e poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo Ramos, perché sì, se tu insisti a non provare Camarda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto, cioè alla fine, dai, non puoi avere lì un ragazzo e non provarlo mai.
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Quindi forse vogliono un attaccante di un livello superiore, però almeno un giocatore per ruolo.
1: Che a gennaio non è facile, Fabrizio.
0: No, non riusciranno mai. Ma poi a gennaio me, i giocatori forti mica te li regalano.
1: Secondo me.
0: Forse se ne prendi uno su tre è già un gran bel risultato.
1: Juventus, caro Fabri, insomma, anche qua c'è un test non di poco conto. Ora, la Juventus era reduce perché appunto è passata una vita da due vittorie consecutive tra Europa League e campionato. Il Cagliari è un po', insieme al Frosinone, la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta, secondo te? Dici, lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
0: Ma allora, la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale, quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sessão, il suo Portogallo l'ha fatto, insomma, Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma, qualcuno, ecco, Miners è andato in gol, sì, quindi c'è un po' di entusiasmo, sì, da questo punto di vista, però è altrettanto vero che, conoscendo Spalletti, avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane, quindi anche per lui non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni e non è mai una buona idea.
1: No, sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari che però, rovesciando la medaglia, si è interrotto, no? Interrotto la striscia vincente, e questo, l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
0: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra difficile, sì, da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire, quindi per la Juve è un test probante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio, la partita, non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi, a non trovare la rete, può complicarsi tanto.
1: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che hai già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi, che dà l'addio alla nazionale, e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima. E dall'altra parte, Cristiano Ronaldo che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
0: L'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso salutare probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato nella mia seconda vita calcistica, perché avendo vissuto Maradona non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato di più, però sicuramente in questi 20 anni è stato qualcosa di unico. È stato bello anche, insomma, il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto perfetto, tutto alla Messi, mi viene da dire, nel senso che hanno presentato l'evento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto. Però a me resta in mente, purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV davvero, ragazzi, cioè fra qualche anno rivedremo mille volte le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, ragazzi. Mamma mia,
1: no, sono d'accordo.
0: Mi dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi non credo che nascerà un altro come Messi.
1: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
0: Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto, le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
1: Concordo.
0: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori, e quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dando la 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì non riesco a mandarla giù.
1: Benissimo,
0: cioè,
1: benissimo.
0: Piuttosto non usare la 7.
1: Ma
0: no, ecco, quello,
1: sì, è vero.
0: Ma non dargliela Leao. Cioè, è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi, perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto
1: figurati, è vero,
0: mai.
1: Vero.
0: Però adesso ci sono due possibilità: o licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro, ma un grande passo indietro, ragazzi, non un ok lo convoco e poi vedo. È ok lo convoco e gioca titolare, assolutamente.
1: Sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io, ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio, oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
0: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apri quell'armadio lui c'è, e quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo perché i giornalisti ripetono il suo nome all'infinito, un conto è sapere che l'ha detto proprio lui.
1: Appunto.
0: Io sono pronto, quindi non lo so. Io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro diranno che non è così, ma lo è. Sicuramente non Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli,
1: esatto.
0: Però Milan e Juve, ecco, lì un pensiero io lo farei se fossi Amorim e a Spalletti, nel senso che adesso so che ho un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
1: Ma secondo te, Fabri, pista, a lui chiari, converrebbe entrare in corsa? in due squadre, che sono dei grossi cantieri aperti, eh?
0: No, però è altrettanto vero che se diciamo così entra in corsa ha ancora più leggerezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
1: Questo è vero.
0: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno. Però se capita, non si tira indietro.
1: Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto adesso, la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
0: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?
0: No, non delle cose preoccupanti.
1: L'opinionista da Zon.
0: Vabbè.
1: Il tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare l'opinionista e debutta con Cagliari Juventus.
0: Ormai, guarda, forse il mio amico, adesso mando un altro messaggio al mio amico inglese e dire: mi sa che c'è proprio ragione.
1: Bravo, infatti, mandagli un messaggio al tuo amico inglese. Immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene, Fabrizio, è sempre un piacere.
0: ciao
1: Fabrizio, ciao Fabrizio Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli, adesso anche con questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi, che andrà a fare opinionista a Dazzone. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione. Poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web, a tra poco, amici miei.

0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

Hai già capito che hai kill? Asce, non dice queste cose. Camo fai pigliare un pallo oggi. Mi fai tromimuti, c'è pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E per

0: Tipo più veloci subito.
1: Che cos'è che devo fare? Voglio, vado a portare a giocare il ruomo a cambre.

0: posso crederci, è una persona non umana secondo me.
1: Quanti cambi uno, però non sa più nessuno, perché sono una campionessa, però non mi sa pagare nessuno, però un giorno arriva, era già arrivato.
2: Ma che succede? Tutto è così.
3: Mi si è commossa la Simona. E bel video questo. Ieri abbiamo fatto ascoltare, abbiamo messo il video, la canzone con il testo. Oggi abbiamo fatto vedere il video ufficiale di Joliet, di Emanuele, winner, quindi vincitore. Il tema della canzone è quella: se vinco io, hanno vinto tutte quelle persone che mi sono state vicine e comunque mi sono state sempre vicine. Cioè è facile, come dire, salire sul carro dei vincitori, no? La famosa frase è: sono tutti bravi a salire sul carro dei vincitori, quando però uno magari perde, no? Invece chi ti ha seguito da sempre è giusto che abbia un riconoscimento quando io magari ho qualche cosa che mi in più magari, no, in quello che ho.
4: Io per esempio, ora non lo so, perché Juliet ha fatto un video dove ha fatto vedere queste cose, secondo me ne ha fatte tante altre.
3: E sicuramente,
4: magari
3: certo.
4: ci sono anche che ne so, Tony F e il grande e usannato, quella, come si chiama, quella Sfera e Basta, che magari fanno lo stesso, non lo so. So che seguo una signora che è una gemmologa. Mm-hmm. E lei fa vedere tutte le creazioni che hanno fatto apposta per Sfera e Basta, di diamanti castonati. Adesso lui è uscito con un nuovo album, anche lui con questo cavallo che chissà, sa tizza. Allora io dico una cosa, anche meno, però più come Joliet. Non so, io non so se Sfera lui faccia beneficenza.
3: Esatto, questo no,
4: io
3: non
4: lo
3: dato
4: posso
3: di...
4: sapere, non è dato, esatto, dire, magari lui non lo fa vedere, magari lui lo fa lo stesso, per l'amore, ci sta, ma è molto bello. Io
3: anche Joliet, allora, ha le belle collanone, ti ripeto,
4: ho un'età che sta una tenera età, non è difficile farmi commuovere effettivamente, ma non è neanche facile. Totò per esempio ha avuto 3 funerali, tanta era la gente che lo amava, tanta la gente che voleva salutarlo, e lui era un uomo molto generoso, si sa, ha aiutato tantissime persone, perché in tutto quello che in più lui poteva avere, di che me ne faccio, aiuto la mia gente.
3: Fondamentalmente
4: mi ha commosso, bravo, molto questa cosa, come sta facendo Emanuele, mi sta commuovendo molto, e penso che sia così intelligente e così sgamato, perché ovviamente che lui e il suo entourage sanno chi aiutare. È normale che se arriva quello Joliet,
3: tutti vorrebbero,
4: fammi un prestito, cioè non parliamo di, non è un usuraio, allora, attenzione, è un ragazzo.
3: Lui ha spiegato: io ho aiutato e aiuto chi mi è stato vicino. Cioè è un'altra cosa, cioè se io sono vincitore perché qualcuno mi è stato vicino. Cioè non è che vado dal primo che capita, ciao, ti serve una mano, ok?
4: No,
3: chi
4: no,
3: mi è
4: no.
3: stato vicino negli anni, quindi probabilmente quelle persone magari erano persone, amici d'infanzia, persone che hanno creduto in lui, persone che conosce, persone che hanno seguito la sua carriera e l'hanno seguito in tutto quello che ha fatto, e lui quindi ha deciso di aiutarle una volta raggiunto il successo. Non puoi pensare, ma nessuno può pensare di poter aiutare tutti,
4: no,
3: perché
4: no,
3: poi
4: no,
3: dopo
4: certo.
3: chi aiuti, no?
4: Poi sappiamo che dai il dito si prende pure la mano.
3: È quello, poi
4: no,
3: dopo ha aiutato lui, non ha aiutato me, ha fatto lui,
4: però,
3: non ha fatto me. Cioè.
4: Effettivamente sì, mi era sfuggita questa cosa di dire: io ho vinto e tutte le persone che mi sono state vicine hanno vinto con me.
3: Hanno vinto
4: è
3: con
4: molto
3: me.
4: Bella questa cosa. Emanuele, grazie per avermi fatto commuovere.
3: Emanuele, tu a chi hai fatto commuovere? Simone!

0: Bene, bene, bene. Allora, dopo il momento di commozione di Simona, oggi è venerdì, quindi oggi andremo ad affrontare un argomento che in realtà ci piace, era un po' che non lo affrontavamo, era giusto anche parlarne di nuovo perché è un po' che non lo facciamo. Ma prima di partire, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 e su Telenova 56. Saluto e ringrazio tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano. Oggi il venerdì solitamente è giorno di...
1: E paga. E vuoi essere anche pagata.
2: Il mistero. Perché Simona Monaco butta via dei vestiti per poi comprarne altri?
0: No, allora, il mistero è, oggi parliamo di misteri della nonna, ok? Tu avevi una nonna, l'hai vissuta probabilmente più di quanto l'abbia vissuta io. Hai avuto questa fortuna perché mia nonna era lontana, io stando a Venezia, mia nonna a Salerno, e quindi determinati la vedevamo solo in alcuni periodi, ma non mi ricordo, cioè non parlavamo di...
3: Neanche io con la mia nonna parlavo di queste cose.
0: No, però magari ci sono delle superstizioni,
3: però so
0: paese
3: mia
0: con
3: nonna
0: paese.
3: Lo era, adesso che, anche se era del nord, la signora Giulia, Giulia Angela Bussi, lei era, credeva nel malocchio.
0: Un po' la superstizione credo che ci sia sempre stato, c'erano delle cose che magari le nostre nonne venivano a tramandare, perché sei del nord o del sud, no, nei paesi in generale c'è sempre stata, no, quella che è un po' la... non tanto il malocchio, però adesso non volendo andare, quindi oggi andremo a scoprire e commenteremo con Simona delle sette superstizioni più strane che le nostre nonne avevano. Magari vediamo quale conosce Simona, quale non conosce, quale sa,
3: sentiamo,
0: e quale
3: sentiamo.
0: Non sa.
3: Dai, allora, dai, parti. Ma e poi ti faccio vedere anche un'altra cosa, intanto la cerco, ma sono attenta, sono sul pezzo.
0: Sì?
3: Sì, sono
0: che
3: sul
0: cosa
3: pezzo.
0: Stai cercando? Aspetta. Non te l'avevo ancora mandata sul pezzo?
3: No,
0: che
3: cosa,
0: che cosa stai cercando?
3: Questa cosa... questa.
0: È la stessa.
3: Davvero?
0: È la stessa. Allora, quindi andiamo con le superstizioni più strane. Come vi dicevo, non è facile, pensavo a tutto male. Allora, prima superstizione: non spazzare dopo il tramonto. Per le nostre nonne non era semplicemente una questione di pulizia. In molte credenze popolari si pensava che spazzare la casa quando ormai era buio significasse portare fuori anche la fortuna, la prosperità e la serenità della famiglia. Per questo la scopa doveva essere riposta prima che calasse il sole.
3: Carina questa cosa. È carina. Da noi c'è.
0: Questo commento.
3: Sì, da noi c'è. Da noi c'è invece che se una persona ti scopa i piedi è perché è invidiosa e non ti sposi.
0: Anche, brava, esatto, sì, mi ricordavo questa cosa. Quando vai a pulire, oppure sai, quando incroci le mani, quando dai piacere, e si incrociano le mani. No, non ci si sposa, e tutti, vai, incrociamo, evviva, non vediamo l'ora. Eccetera, quindi non spazzare dopo il tramonto. E poi, allora, dov'è? Eccolo lì, andiamo avanti. Il sale non si passa questa è una cosa, immagino di sì, il sale non si passa direttamente ad un'altra persona.
3: Ah, l'ho visto fare a tavola qui. Cioè, mi passi il sale per favore? Sì, toc, lo mettono giù vicino, ma lo mettono giù, non lo passano di mano in mano.
0: E tu che cazzo passamelo?
3: Ti fa fatica, ti fa fatica.
0: Hai fatto fatica a passarmelo? No, invece è proprio quello. È una superstizione, perché bisognava appoggiarlo sul tavolo e lasciare che fosse l'altra persona a prenderlo. La credenza è legata alla lunga storia simbolica del sale. Questa è una cosa anche importante. Alimento prezioso, usato per conservare il cibo, è associato in molte culture a protezione e purificazione. Rovesciarlo invece era considerato un cattivo presagio. La soluzione qual era? Prendere il pizzico di sale e
3: buttarlo dietro la spalla.
0: Esatto, buttarlo dietro la spalla sinistra.
3: Sinistra. Ma attenzione. Con la mano sinistra, spalla sinistra, o mano destra, spalla sinistra? È uguale, basta che lo butti nella spalla.
0: Ma no, stai a fare
3: la pignola.
0: Più o meno è quella, sì, dai, è quella indicativamente, prendi e butti via sulla spalla dall'altro lato. E altra, andiamo, proseguiamo con non sedersi al tavolo, sull'angolo del tavolo. Pronto? Sì?
3: Sì.
0: Grazie, perfetto. non sedersi sull'angolo del tavolo. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Tu l'hai sentito dire?
3: Sedersi sull'angolo del tavolo.
0: Non sedersi sull'angolo del tavolo.
3: Ma non, questa cosa non mi risulta. Cioè, risulterebbe comunque molto scomodo perché c'è il piolo, no? Cioè la gamba del tavolo nell'angolo del tavolo.
0: Se volete scoprire di più, ve lo scoprirete dopo questa canzone.

0: serie?
1: L'abbiamo spoilerato o in realtà è in anteprima? Ce l'abbiamo noi in anteprima, Ruin Mille Ricordi, l'artista che ha presentato e ha dato a noi

0: L'anteprima di questa canzone si chiama Ruin Mille,
1: cioè,
0: Ricordi.
1: Tu oggi vuoi farmi piangere? Tu oggi vuoi farmi piangere? Mannaggia,
0: ma no,
1: mannaggia,
0: mannaggia.
1: Ma tu
0: no,
1: oggi vuoi farmi piangere?
0: Ma no,
1: cioè, sì,
0: veramente no, no, no, ci mancherebbe, però è in anteprima. Poi faremo la presentazione ufficiale anche dell'album e del singolo, però intanto lo iniziamo a passare noi. Abbiamo questa fortuna, questo piacere appunto di presentare il Ruin con Mille Ricordi.
1: Quanto
0: detto
1: bello
0: questo,
1: questo
0: sì,
1: ragazzo.
0: Bravo, molto bravo, bravo, bravo e bello, no, ci sta, anche bello, bravo, grosso,
1: c'è un
0: armarò, come se dice.
1: Se tutto bello, dai, se tutto
0: sì,
1: bello.
0: Sì, se tutto bello, tutto bello. Allora, stavamo parlando delle cose, delle superstizioni delle nonne, quindi tipo non sederti sull'angolo del tavolo. Quante volte l'abbiamo sentito dire?
1: Mai,
0: sinceramente
1: mai.
0: Secondo una vecchia superstizione, soprattutto per le ragazze non sposate, sedersi sull'angolo del tavolo avrebbe significato aspettare 7 anni prima di trovare marito.
1: È probabile che io mi ci sia seduta più volte allora.
0: voglio aspettare ancora. No, vabbè, però era quello lì, l'idea poteva essere quella. 7 anni, non 6 mesi, non 1 anno, 7 anni. La parte curiosa è che nessuno sembra sapere con certezza perché proprio quel numero, e forse proprio per questo che ha reso la superstizione così resistente nel
1: allora,
0: tempo.
1: Può essere, te lo dico, che il 3 e il 7 sono i numeri magici della Cabala, e in realtà poi il 7 e il 3 sono diventati numeri magici, e può essere che abbiano preso il 7 appunto per quello.
0: Bene, sì, può essere, è molto probabile.
1: La stessa J.K. Rowling, quando scrisse Harry Potter, sono 7 i volumi.
0: Sono 7 volumi, sì, ci sta. Io, per esempio, alcune volte io ci credo alla numerologia, alle volte pensavo, devo aver fatto qualche patto col diavolo. Nel senso che ti spiego.
1: Non uno, qualche.
0: A scuola ero o il numero 3, un numero 7.
1: Inizi con la C. A seconda di se uno inizia con tu, poi sei CA.
0: Sì, ma c'era un altro che iniziava con la C. Cesarato era il numero 8.
1: E certo, perché C e Cesarato, tu arrivi prima di Cesarato perché
0: C, ma perché finivo...
1: Però poi c'è la P, quindi è come il dizionario, è la stessa identica cosa.
0: Sì, ma perché 3 o 7? Perché per forza quei numeri? Perché io sono nato il 5 del 6 del 7 7.
1: Giulia.
0: Io me ne cago. Comunque, se voi ci credete ai numeri, sì, no, non lo so. Se non ci credete, comunque, ma ne parleremo nelle prossime 2 puntate, anche continuando a chiacchierare. Vi ringrazio intanto per essere stati con noi. Per voi,
1: sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
8: E non vedo sanzionato, Vico. Una volta vai via, due, ma la terza, arriva la randellata e non ti rialzi più. Non l'ho mica fatto apposta, poi faccio... Ma cosa? Via! Cioè, ragazzi, ci so, io ricordo l'anno scorso, adesso io mi ricordo più quelli del Milan che seguo da vicino al Milan, ma io l'anno scorso prendo un fallo e fa perché l'ha espulso? quando ci sono giocatori che si vanno là, uso due ore e gli dicono è un altro campionato, fischi quando lo dico io. Oh.
9: Jacopo, tornando, chiaro il tuo sfogo, è comprensibile sotto tanti punti di vista, perché alla fine secondo me le problematiche non sono cambiate nella
8: natura. Devo dire che c'era la grande occasione con Calciopoli, ma non è stato fatto.
9: Adesso c'era un'altra grande occasione con l'azzeramento della Federcalcio e con l'azzeramento del vertice dell'AIA, ma mi sembra che per tutta una serie di situazioni alcuni ruoli non sono stati spostati, quando magari si poteva azzerare tutto, togliere anche ogni tipo di sospetto, e ricominciare tutto a capo, ma purtroppo è così. Tornando sul campo invece, io ti chiedo, mi dai un tuo giudizio ad oggi, e adesso siamo al 13 ottobre eccetera eccetera, di Gonzalo Ramos? C'è un giocatore che può essere sfruttato meglio, un giocatore che ti ha un po' deluso, un giocatore che può fare meglio, che farà meglio, qual è la tua opinione?
8: Allora, che possa essere sfruttato meglio, direi decisamente meglio. Che può far meglio, decisamente deve far meglio. Io le uniche giustificazioni che do a Gonzalo Ramos, che arriva in campionato nuovo e deve essere in una squadra nuova che non ha ancora trovato una quadra, perché la dimostrazione sta che Portogallo già tre partite fa tre gol, quindi vuol dire che il ragazzo c'è.
9: È quello,
8: il problema il problema è come mai Gonzalo Ramos non viene mai messo in condizione di calciare in porta. Ecco, questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Secondo me, finché non si trova una quadra vera, questo problema non verrà mai risolto. Cioè, la quadra vera vuol dire trovare, io lo dico anche prima della sosta, lavora su un 11 iniziale e si affiata, poi devi inserire i panchinati. Se fai questo lavoro, la vedo veramente difficile poter avere un passaggio in avanti. Lo vedo veramente difficile, se non impossibile, perché se non ci si concentra su un 11 è dura. Perché io ti dico, di tutte le squadre riesci meno a dire l'11, il Milan fa fatica. Anche adesso c'è questo cambio di modulo, ammesso che sia definitivo, perché bisogna capire, ma se è stato un cambio di modulo hai rallentato ulteriormente il processo di crescita. L'unica cosa che mi fa in questo momento ben sperare dal Milan, che nonostante io abbia detto per tutta l'estate che bisognava intervenire in difesa perché i difensori erano scarsi, però oggettivamente il Milan non ha preso tanti gol. Cosa che invece io ricordo all'inizio dell'anno dice, ma giocando così alti prenderemo 3-4 gol a partita. E io ero uno di quelli, cioè magari tra 4 un paio li prendi. Invece devo dire che la difesa, se andate a vedere, i gol che ha preso non sono mai stati per posizione, cioè più che altro errori individuali, anche il gol preso col suolo, perde la marcatura, non è colpa di difesori che ce l'ha e del modulo, perché su calcio d'angolo prende un gol non c'entra un cavolo modulo, lo sappiamo tutti. E quindi allo stesso tempo ti dico, è quella situazione che non è, per me Gonzalo Ramos può soltanto migliorare. Poi se il discorso invece è sempre del solito legato a me, è costato troppo, va bene, parliamone, posso sedermi qua e discutere per ore. Io continuo a dire che gli attaccanti veramente forti costano abbondantemente sopra i 100 milioni, abbondantemente. E io vi faccio un esempio, ditemi voi il valore di Holland, Mbappé, di questa gente qua, perché poi quando si parla di calcio, di attaccanti, la gente vuole quel tipo di giocatore. Ditemi oggi cosa vale Holland. Io dico che per me sei più vicino, hai superato anche i 200, non sei sotto, li hai superati. E Mbappé non ne parliamo, e vi chiedo, voi pensate che Isak, che è un buon attaccante, ma non voglio dire che è Ramos, ma quello è, l'hanno pagato 150. 4 milioni di euro. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, purtroppo sono questi valori. Oggi devi accontentare e avere delle intuizioni e non avrai mai un fuori classe, perché è lì da vedere. Perché se voi mi definite fuori classe Hollywood, io alzo le mani.
9: No,
8: per me è un buon giocatore. È un buon giocatore.
9: La prova è che immaginiamo un enorme paradosso, le cifre le dette tu. Holland nel Milan. Non sarebbe primo, secondo te? Secondo me sì.
8: Sì.
9: Lo senza chi. Holland nella Juve, la Juve sarebbe prima adesso, se fossi. Sì.
8: Holland nel problema è che
9: ci sono dei giocatori che determinano.
8: A Napoli forse Allegri riuscirebbe a non far calciare neanche lì. Però il discorso è che stai parlando di Holland, che sì, se non è il nome più forte al mondo è secondo.
9: Sì, ma diciamo che se non è il nome più forte mondo.
8: Anche per me, però.
9: Però sì, sì.
8: Poi magari
9: arriva un paragone addirittura extratemporale con Batistuto, vuol dire che 9 su 10 mi hanno detto Holland.
8: Per me è più forte Holland di Batistuta, anche se per Batistuta era un giocatore incredibile, però Holland, ragazzi, è anche a detta degli ex calciatori, che loro dicono sempre, quello giocherebbe, Holland è l'unico che dicono sicuro, quello giocherebbe anche nel nostro calcio. Certo. Cioè, ragazzi, però, ripeto, quei giocatori lì in Italia non ci vengono. Ci vengono. Perché se devono andare via la Premier preferiscono prima la Liga Spagnola, poi preferiscono i soldi dell'Arabia e della Turchia. Da noi non ci vengono. È inutile che ci facciamo tanti voi. No. Non è vero, perché poi lo sento e non dico chi, alcuni pilonisti dire allora abbiamo questo 50, questo 70, questo 80 e compriamo lui. Ma non è così. Non è così. A parte che devi riempire i tre che hai venduto, ma questo

0: al discorso, ma questi ci vengono comunque. La Juve ci provò con un Ronaldo che comunque era già fine, che aveva già 32 anni. E importare, ma sì, ma ha fatto bene, ma aveva fatto un all-in clamoroso che gli è andata pure male, perché purtroppo sono giocatori che non sono più sostenibili per il calcio italiano. Magari tra 10 anni, tra 20 anni, lavorando bene, cambiando i vertici alti, tanto non faremo mai, perché noi queste cose qua le facciamo il passaggio di consegno, dall'anziano all'altro anziano, ma noi cambieremo il calcio. Noi va bene così, rimanere fermi in questo stato di calcio anni 90, che comunque senza i soldi è la qualità degli 90. Noi va bene questo, va bene, ma poi dove ci mettiamo? È giusto che ci prendiamo gli arbitraggi sbagliati, è giusto che ci prendiamo le superazioni ogni volta, opinionisti, robe, giornalisti, dirigenti, ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo. Poi quando arriva uno, e sto giro mi voglio celebrare da solo, arriva uno come me che dice le cose come stanno, viene deriso e preso per il culo da tutti. Prendete in giro, quando morirò mi direte che avevo ragione.
1: A proposito di questo, e chiudiamo, quindi ti do il diritto naturalmente di replica, non so il contenuto di questa nota, ce ne sentiamo un'altra, credo sia ancora da parte di qualcuno che non è d'accordo con te, risposta breve così poi ci salutiamo. Però dai, diamo spazio.
2: Ciao. Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Ciao Luigi.
2: Jacopo, io ti capisco, perché anche da giornalista tifoso quello che dici comunque ha un senso, no? Che giustamente uno pensa di aver subito dei torti, è giusto che lo faccia sapere. Però io adesso lo ricordo, quando ho iniziato a parlare della Rota Liga, no? 2 anni fa, comunque, non so se era stato Zazzaroni o qualcun altro, comunque vorrei ricordarti soltanto che poi noi abbiamo subito 3 arbitraggi con Roma, che era anche la Lazio stessa, e mi sembra forse anche il Derby, adesso non mi ricordo, comunque 3 partite a Bologna, il cui ha subito 3 arbitrali, che comunque ci sono costati lo scudetto. Quindi voglio dire, questa Marotta League può avere il peso che vuole, ma